0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto,
3: ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 3:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 4:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
3: Da Ernesto
2: a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato, gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 5.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Coschi.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6:01.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: solo Homer di Ernesto! Gliel'ho chiamato! Gliel'ho chiamato, Fabio! 3-2 Fortitudo! La Fortitudo non muore mai!
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4. Presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:02.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
8: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi tre giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
7: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia, in arrivo un procedimento disciplinare per i quattro custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira sei tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato subito e i malviventi sarebbero stati anche ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, senza però essere fermati. Non si esclude un furto su commissione effettuato da ladri non professionisti. Il cinema italiano ha perso un punto di riferimento, decano dei produttori, capace di spaziare dalla commedia al grande cinema d'autore, scovando e sostenendo i più grandi talenti del nostro schermo. Si è spento a 98 anni il produttore Fulvio Lucisano, ricordiamolo nel servizio di Nicola Compagnone.
9: Come definirebbe la sua idea di cinema popolare? Ho sempre fatto quello, cinema popolare. È solo una delle frasi che hanno contraddistinto la carriera di Fulvio Lucisano, morto a Roma all'età di 98 anni. Il mondo del cinema italiano è oggi orfano di una delle sue colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Lucisano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, la Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Lucisano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller e titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
7: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2.000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti, vicini ai luoghi di residenza, sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
3: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
10: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
11: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensare a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
12: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti due giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì. Ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime, poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
15: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
16: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
16: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:28.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump rivendica la sovranità sullo stretto di Hormuz e afferma che è aperto. Teheran ribadisce che resterà chiuso fino al rispetto degli accordi di giugno. Il servizio di Gerardo De Vivo.
12: Non sono in corso né sono previsti colloqui o conversazioni con la Repubblica Islamica dell'Iran. Il blocco navale rimane pienamente in vigore. Lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Donald Trump, ancora una volta su Truth, prova a ribadire, almeno a parole, il pieno controllo sullo stretto, snodo vitale per gli approvvigionamenti energetici dell'Occidente e non solo. I dati sembrano contraddire le parole del presidente USA. Prima della guerra a Hormuz transitavano oltre 140 navi al giorno, negli ultimi tre giorni ne sono state contate 11. Lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo di giugno con la fine del blocco navale e la revoca delle sanzioni, ribadisce Teheran, che definisce illusioni l'ultima provocazione social di Trump, una cartina dello stretto con la dicitura nuovo territorio degli Stati Uniti. Intanto a Dubai sono state udite esplosioni, le difese aeree sono state attivate per una minaccia missilistica, allarme subito rientrato.
11: Le indagini sul clamoroso furto di Ferragosto in Sicilia, in arrivo un procedimento disciplinare per i 4 custodi presenti al museo regionale durante il colpo che ha preso di mira 6 tavoli di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. Intanto trapelano indiscrezioni sulle indagini che hanno nel mirino le falle della sicurezza. Al momento dell'irruzione dei ladri, il sistema d'allarme sarebbe scattato su

0: colonne portanti. Nato proprio a Roma il 1 agosto 1928, Luci Sano aveva iniziato a lavorare nel cinema quando l'Italia del dopoguerra si raccontava nei documentari e nei cinegiornali. Nel 1949 partecipò alla realizzazione di Anno Santo sul Giubileo del 50, avviando poi una collaborazione con l'Istituto Luce. La svolta nel 1958 con la nascita della sua casa di produzione, l'Italian International Film, che nel corso di 7 decenni è stata colonna del cinema italiano e dei suoi nomi di punta secondo un peculiare eclettismo. Luci Sano spaziava dal cinema di Mario Bava alle opere di Luigi Comencini, Lina Wertmüller, titoli di Francesca Archibugi. Tra le operazioni che hanno segnato la sua carriera, Ricomincio da tre, debutto che impose Massimo Troisi nel 1981, ma anche gli ultimi film di Fantozzi, così come Il Tassinaro, diretto e interpretato da Alberto Sordi, con cui aveva un lungo rapporto personale e professionale.
1: In esaurimento la tregua data dall'ondata di maltempo che ha portato temporali, acquazzoni, grandine e fenomeni di forte intensità prima al nord, poi anche al centro e al sud. Oggi l'allerta meteo riguarda territori di 7 regioni e risale l'attenzione sulle alte temperature. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, a partire da domani bollino arancione per Ancona e Roma. Giovedì i bollini saranno 5. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano. Con queste parole sui suoi canali social è stata annunciata la morte di Varenne, il migliore trottatore di tutti i tempi. È mancato a 31 anni per un infarto fulminante nell'allevamento di Eboli, dove da tempo trascorreva la pensione. 62 vittorie su 73 corse disputate, fu eletto cavallo dell'anno 3 volte in Italia, 2 in Francia, 1 negli Stati Uniti. Come stallone ha generato più di 2000 figli. In ordine sparso nei vari aeroporti vicini ai luoghi di residenza sono rientrati in Italia gli azzurri, protagonisti dei campionati europei che abbiamo dominato in atletica leggera, nuoto e ginnastica artistica. Per tutti emozioni indimenticabili e un pensiero alle prossime Olimpiadi. Nell'ordine Sara Curtis, Larissa Iapichino e Nadia Battocletti.
2: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
3: Il primo oro nella storia del lungo femminile è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana, portando anche in alto nel medagliere una squadra che si è confermata la squadra più forte d'Europa.
4: Per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo, è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima. Pensare a Los Angeles è sempre presente, l'obiettivo finale è quello.
5: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti 2 giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì. Ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime, poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
2: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
3: people. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1. Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
1: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
2: Da Ernesto
1: a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
0: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 8.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Hormuz, il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
10: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili, nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
9: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo, di 9 anni, abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la posizione dell'uomo e al vaglio degli inquirenti che lo hanno ascoltato. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel Museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
11: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla. Abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i quattro custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
9: Rinviato per maltempo, alla fine si è tenuto il Palio dell'Assunta a Siena. Il premio va al Nicchio. A trionfare è il cavallo Anda e Bola, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia, Fantino alla 13ª vittoria. Festeggiamenti segnati da un incidente: un contradaiolo ha fatto ingresso sul terreno tagliando la strada del cavallo vincente, che è caduto trascinando il Fantino. Tittia è stato portato in barella in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ed è tutto, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti due giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì, ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il calore di casa si rinnova con stile.
16: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
15: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
16: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
15: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, Lora Franca con Francesca Bolognini.
2: A me comunque un po' manca, l'estate sta finendo, la canzoncina di apertura, non so, dico così per dire, casomai il direttore mi stesse ascoltando. Mi era piaciuta molto quell'apertura di lunedì con l'estate sta finendo. Ben ritrovati a tutti, buongiorno a tutti. 8:08 in questo momento, mercoledì 19 agosto 2026. Riniziamo un'altra mattinata insieme, ovviamente insieme alla sottoscritta fino alle 10 come di consueto questa settimana. Poi alle 10 arriverà Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu, con tutti i vostri messaggi come sempre: 366 402 4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Parleremo sì tanto di Bologna oggi, ma anche soprattutto nelle prime due parti di trasmissione, nella prima oretta circa di trasmissione, anche tanto di Fortitudo Baseball e di Fortitudo invece pallacanestro, perché cominciano insomma già le prime dichiarazioni per quanto riguarda la Fortitudo Pallacanestro. Ieri c'era Sorokas allo store di via Rivareno e ha rilasciato qualche dichiarazione, ha fatto due chiacchiere anche con i presenti, e quindi andremo a sentire anche le sue prime dichiarazioni. Ma parleremo anche in questa prima parte di Fortitudo Baseball, che ieri ha disputato gara 3 semifinali scudetto e ha riaperto la serie andando a vincere 3-2 contro San Marino. Una Fortitudo che, come ormai per chi segue ovviamente la Fortitudo Baseball sa, che anche quando sembra spacciata, anche quando sembra assolutamente sfavorita nella serie, in realtà è una squadra che non molla un centimetro, non molla mai. Ieri l'ha dimostrato ancora una volta, insomma, andando a vincere 3-2 gara 3 e quindi lasciando apertissima la serie della semifinale. Questa sera gara 4, sempre alle 20, sempre al Falchi, come giustamente poi ricordava ieri Manfredi durante il Mezzogiorno Rossoblu. Chi fosse a Bologna ovviamente e chi insomma fosse qui presente, andate al Gianni Falchi a tifare per la Fortitudo Baseball in questa serie di semifinali scudetto, e tra poco ne andiamo ovviamente a parlare. Poi ci sarà ovviamente tanto Bologna, perché il mercato continua, l'avvicinamento anche alla prima stagionale, alla prima ufficiale stagionale continua lunedì alle 18:30 contro la Lazio, tra l'altro stadio che per quanto riguarda i numeri è già assolutamente a buon punto, nonostante il giorno, perché comunque ultima settimana di agosto, tanti di voi giustamente sono ancora in ferie. L'orario 18:30 del lunedì di un giorno feriale, che non è mai, anche per chi non è in ferie, non è mai così comodo, perché magari ovviamente c'è chi lavora, ma i numeri sono già importanti, sui 25.000 le presenze attese allo stadio per lunedì, per la prima stagionale contro una Lazio che come abbiamo detto anche in questi giorni, insomma, arriva sicuramente non da un momento positivo dopo il grande schiaffone subito in Coppa Italia dal Mantova, che ha fatto sì dell'uscita prematura di una Lazio subito ai primi turni di Coppa Italia, e quindi per quanto mi riguarda anche grande occasione, no? per il Bologna per cominciare bene la stagione, considerato anche il fatto che nel precampionato, che lascia ovviamente il tempo che trova con tutti i carichi di lavoro atletico, fisico, con un nuovo allenatore, con i nuovi dettami da assimilare e da capire, insomma, sicuramente un precampionato che magari qualche incertezza, qualche riflessione sicuramente l'ha lasciata da questo punto di vista. Arrivano già un po' di vostri messaggi, e prima di andare a parlare un po' più approfonditamente anche e soprattutto con le parole dei protagonisti della Fortitudo Baseball, andiamo anche un po' sui vostri messaggi in questo inizio di mattinata con Laura Franca. Mi chiedete subito notizie sull'offerta per Cambiaghi dal Betis. Al momento, per quanto ne so io, non ci sono grandi novità, continua ad essere la notizia ad essere quella dell'interesse del Betis per Cambiaghi, però al momento, almeno per quanto mi riguarda, rimane un po' un interesse per Cambiaghi. Si continua invece a lavorare da parte del Bologna per vedere se di riuscire a fare qualcosa in difesa dopo l'uscita di Lukumi, ma più diciamo così, più determinante probabilmente potrebbe essere l'uscita di Casale, che rimane in questo momento almeno cosa complicata, nonostante sicuramente abbia delle offerte, no, in Serie A, però c'è magari un ingaggio da sistemare, soprattutto in questo momento Casale ha qualche guaio fisico. Quindi si continua comunque a lavorare sulla questione difesa, sul centrale, sapete i nomi, c'è sicuramente il Bologna che ha attenzione su Cabal della Juventus, dove però ovviamente il nodo sono un po' sia le richieste, no, da parte della Juventus, e anche del fatto che la Juventus vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, mentre il Bologna è più, sarebbe più portato a chiedere il diritto. Poi c'è anche Gassama, giocatore che, devo essere sincera, io ovviamente non conosco, quindi non mi permetto di fare analisi tecniche e di schede tecniche per quanto riguarda il giocatore. Uno sicuramente dal punto di vista sicuramente della conoscenza della Serie A è un po' più dà un po' più di certezze, nonostante però anche Cabal sia un giocatore che ultimamente ha avuto alcuni guai fisici e quindi qualche dubbio sì sulla tenuta fisica ci potrebbe essere. Gassama invece è un giocatore 25enne che viene dal campionato russo, sicuramente per quanto riguarda la Serie A è un po' più scommessa da questo punto di vista di un Cabal, ma insomma questi sono un po' i nomi che girano. Mi sembra di capire che in questo momento per quanto riguarda il Bologna sicuramente il centrocampo non è una priorità, un altro innesto a centrocampo. Per quanto mi riguarda, forse un altro innestino a centrocampo servirebbe, però evidentemente il Bologna non reputa che in questo momento ci possa essere la necessità urgente o l'urgenza o la cosa principale sul centrocampo, anche visti dopo gli arrivi di Amondarain. Spero non per continuare con Bernardeschi Mezzala, che continua a darmi un po' di dubbi, poi magari invece nel proseguo delle partite e delle uscite della Bologna con Berna Mezzala in realtà ci si sta lavorando tanto e quindi può migliorare, vedremo. Ad oggi, li sapete, ne abbiamo parlato, no, in questi giorni. Un po' continua ad essere un qualcosa che non mi convince personalmente, non mi convince così tanto, devo essere sincera. Tommy che dice: ciao Francesca, con la Lazio centravanti gioca Dobbic o Piccoli secondo te? Secondo me più Piccoli. Ma per un semplice motivo, perché a meno che appunto in questa settimana magari non sia cambiato tutto in questa settimana, poi oggi in realtà i ragazzi dopo l'amichevole di sabato contro il Brighton hanno avuto 3 giorni liberi, quindi oggi a Casteldebole si rivedono e ricominciano i lavori in vista della partita di lunedì. A meno che in questi giorni Dobbic non riprenda perfettamente una forma fisica al 100%, che sinceramente mi è parsa ancora un po' lontanuccia dal giocatore in amichevole contro il Brighton, forse potrebbe partire più Piccoli come titolare, almeno per quanto riguarda la prima. Vedrà Tedesco, vedrà ovviamente come stanno in campo i giocatori, la loro forma fisica, la loro prontezza di preparazione, e quindi insomma sicuramente Tedesco li analizzerà per bene, sceglierà la formazione migliore. La sensazione sicuramente, Tommy, che ho io, ma è una, appunto, rimane soltanto una sensazione che mi è arrivata dall'ultima amichevole del Bologna, è che Dobbic in questo momento sia ancora un po' indietro di condizione fisica. E quindi forse mi aspetto di più al pronti via nella prima di stagione contro la Lazio, forse mi aspetto un po' di più Piccoli davanti come titolare. Vedremo, ovviamente ne parleremo in questi giorni anche con tutti i nostri ospiti, con le nostre probabili formazioni, insomma con un po' anche l'analisi della partita che nei primi giorni abbiamo lasciato un po' più in disparte da questo punto di vista, ma che i giorni passano e la partita, la prima stagionale ufficiale si avvicina, e quindi sicuramente ne parleremo ampiamente. Dovremmo essere arrivati ad Ama, ma già l'avevamo detto nei giorni scorsi, anche per quanto riguarda il benedetto rinnovo di Riccardo Orsolini, di cui dovrebbe mancare veramente soltanto il comunicato ufficiale della Bologna, quindi giusto la formalità del comunicato ufficiale, perché il Bologna ha trovato l'accordo, e Orsolini ha trovato l'accordo con il Bologna e viceversa, insomma, per accasarsi, adesso non dico a vita, però poco ci manca, del numero 7 a rossoblu, che rinnova e va fino al 2031, se dovrebbe andare fino al 2031, il contratto per quanto riguarda Orsolini, che per carità è un contratto molto importante, che ti lega in una certa maniera a Bologna, dove tra l'altro è esplosa la tua carriera, sei cresciuto, quindi c'è veramente un legame importante, profondo, no? Lo sappiamo, tra Bologna e Orsolini, Orsolini e Bologna. Poi, a scadenza di questo futuro contratto, di questo contratto che lo legherà ancora per tanti anni a Bologna, Orso non è che sarà un giocatore finito e non avrà più nient'altro, avrà ancora un'età per cui eventualmente altri contratti, magari in altri campionati, lo sappiamo, potrebbe anche ovviamente averli. Però quello che è importante in questo momento è, insomma, che per altri tanti anni Orsolini rimarrà in rossoblu, anche insomma segno di una comunque di un legame verso la città e il club e viceversa. Ovviamente poi Orso evidentemente la vuole far sudare sempre, no? Anche cos'era stato l'anno scorso, se non sbaglio, un altro rinnovo di contratto, forse quello prima, che ci aveva fatto un po' sudare, no? Era arrivato l'annuncio verso fine agosto, quest'anno più o meno nella stessa maniera l'annuncio ufficiale arriverà più o meno in questi giorni qua, quindi lo stiamo soltanto veramente aspettando e non vediamo l'ora di vederlo anche scritto, no? Sono formalità, ma non vediamo l'ora di vederlo scritto, visto anche un po' tutta la sitcom e la telenovela che abbiamo seguito quest'estate, in cui ci chiedevamo: ma allora firma, non firma, vogliamo che firmi prima del ritiro, ma no, ma adesso dovrebbe arrivare, insomma dovremmo essere arrivati ad Ama, e questo ci fa sicuramente molto molto piacere. Ringrazio Davide da Calderara che mi saluta, mi augura il buongiorno e mi dice buon lavoro. Grazie Davide, non so se tu sei in ferie oppure no, ma in caso ti auguro anch'io buon lavoro. Se invece sei in ferie ti dico beato te e goditi le ferie fino all'ultimo secondo. Ma come detto un attimo in apertura, poi riprendiamo i nostri discorsi ovviamente per quanto riguarda anche il Bologna con i vostri messaggi 366 402 4022. Ieri sera alle 20 c'è stata gara 3 di semifinale di detto per quanto riguarda la Fortitudo Baseball, che nonostante la serie si fosse messa un po' a gniccare per quanto riguarda la Fortitudo, ma la Fortitudo ormai chi la conosce lo sa, è squadra forte, quadrata, che anche quando è in difficoltà in una serie non molla un centimetro e non muore mai, e ieri l'ha dimostrato un'ennesima volta, perché ha vinto gara 3 mantenendo apertissima ancora la serie con San Marino delle semifinali scudette, è andata a vincere gara 3 per 3-2 e ovviamente la serie per 3-2 e quindi si va ovviamente questa sera a gara 4 al Falchi, sempre alle 20. Chi fosse a Bologna vada assolutamente a tifare per i ragazzi della Fortitudo Baseball. Ma andiamo ad ascoltare, proprio per quanto riguarda la gara 3 di ieri della Fortitudo Baseball contro San Marino, valida per la serie delle semifinali, andiamo ad ascoltare il Liberatore, che è stato il giocatore che ha regalato il punto vittoria con un fuoricampo ieri al Gianni Falchi, e ovviamente il manager Lele Frignani. Andiamo a sentirli.
1: Abbiamo con noi uno dei grandi protagonisti della partita, soprattutto il giocatore che ha deciso con il fuoricampo a sinistra la partita, cioè il nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Allora Ernesto, cosa c'era in quella battuta? Rabbia, cuore, tutto direi, voglia anche di reagire a una situazione che sembrava compromesso.
21: Direi di tutto, per in realtà era il cuore, avere la mano della Fortitudo, giocare per la Fortitudo è sempre con il cuore, è sempre dare il 100%, sempre guardando i ragazzi tutti insieme. In quel momento ho detto è il mio turno, ho sbagliato tre turni e ho detto no, questo deve essere il turno preciso, ricordando il 2023 quando ho fatto il World Cup, ho pensato solamente a dare la vittoria alla squadra, però tutti insieme l'abbiamo vinto.
1: Ecco, beh, anche ricordare, insomma, si è sicuramente dato la motivazione. Allora è una serie ancora difficile, chiaramente siamo ancora sotto 2-1, però insomma, voglio dire, se andiamo a analizzare le tre partite, non battiamo molto. molto, questo è un dato di fatto, però ha perso gara 1 con un fuoricampo da 3 di Wong, che insomma vuol dire merito suo, però un po' casuale. 6-5 la seconda, per cui non c'è questa distanza enorme.
3: No, in realtà no, il baseball è così, un giorno si batte, un giorno no, ma dobbiamo in questo momento vedere, fare piccolo aggiustamento, ma delle volte non è battere troppo, sino battere nel momento giusto, però sempre con il timing e tutto lì per riuscire a prendere la vittoria, il momento preciso è che deve essere una battuta.
1: E io credo che questa squadra sia comunque migliorata rispetto all'anno scorso. L'anno scorso tu non c'eri in playoff, ma non c'era nemmeno Newton, però per esempio Pablo Suarez è entrato sapendo di dover sostituire Laise e ha fatto 2 su 3 con un singolo, un doppio, aveva già fatto doppio anche a San Marino, insomma è un giocatore che a 17 anni ha già dimostrato di che passo è fatto.
3: In realtà sì, tutti qua stiamo cercando di farlo imparare, dare la fiducia, io lo conosco da bimbo e lo so che è un bravo giocatore, però piano piano prende il caldo della partita, come dice uno, adesso già lui è professionale, già è professionista, allora sta dimostrando tutto in questa partita quando abbiamo in vero bisogno di lui, e lo sta facendo con tutto il cuore perché si vede di sì.
1: Bene, domani c'è Bermuda, insomma gara 4, quindi è un'altra partita, un'altra storia, però insomma un po' più di fiducia adesso dopo questa vittoria credo che l'abbiate, no?
3: Sì, sì, in realtà sì, sempre con la vittoria in avanti uno torna al prossimo giorno comunque con la stessa intensità, non possiamo abbassare, sia qualsiasi che sia sul monte dobbiamo comunque battere l'altra squadra.
1: Saluto anche Daniele Frignani che è venuto ai nostri microfoni. Allora Lele, sinceramente a un certo punto ci si credeva poco, cioè la squadra non riusciva in battuta a battere sui villaggi avversari, poi quell'errore di Marlin di tiro su Suarez ha un po' cambiato la partita, forse ha dato anche alla F un po' più di fiducia.
4: Sì, questa è una vittoria che ci dà una gran fiducia, i ragazzi devono ripartire da qua perché comunque siamo sotto 2-1 nella serie, ma anche San Marino sono stati degli episodi, perché gara 1 noi stavamo 1-0, non giocando bene, ma eravamo 1-0 fino al settimo inning, mi ha preso quel fuoricampo, altrimenti la portiamo a casa. Gara 2 sotto 6-1, sì, siamo partiti male, ma dopo è stata rimonta 6-5, avevamo la possibilità addirittura di ribaltarla. Questo fa capire che sì, loro sono tecnicamente più forti, noi abbiamo delle mancanze pesanti, però si gioca 9 contro 9, quindi ci sfruttiamo le occasioni, non possiamo pensare di battere come loro la stessa potenza, ma se le occasioni che abbiamo le sfruttiamo e mettiamo il naso avanti, la pressione va su loro. Domani noi partiamo con Bermudez e loro rimetteranno Sanchez, però gli abbiamo oggi rovinato un po' di bullpen, qualche granello in testa, secondo me stasera ce l'avranno.
1: Sì, in effetti, ecco, rispetto a San Marino, l'anno scorso San Marino mi sembra un po' meno dominante nel box, pur confermando la sua potenza, però ecco, basterebbe anche un po' più di continuità da parte di qualcuno dei nostri battitori più forti. Secondo me, non dico che il gap si possa colmare del tutto, però giocando in casa si può, come stasera, se teniamo bene sul monte, tenere botte.
4: Il gap c'è, lo sappiamo, sono successe cose strane, l'assenza di Martina Vega sicuramente, come ho detto prima, ma non sono scuse perché non spondi sono scuse, ma è un dato di fatto, ma noi abbiamo gente di esperienza che deve fare il lavoro, possiamo prendere anche 15 strikeout a partita, ma se quell'inning lì abbiamo l'occasione e lavoriamo bene, dopo diventa tutto un pochino più facile e diventa un po' più duro per il San Marino.
1: Ecco, io credo che rispetto all'anno scorso comunque la squadra sia migliorata, Lele, perché insomma l'anno scorso c'erano state delle assenze importanti, però insomma è venuto, non c'è neanche più la Ise, quindi uno può anche dire oh, svacchiamo, buonanotte, 4-0 per San Marino, andiamo in vacanza. Invece la squadra è ancora qui, dimostra anche dei miglioramenti nei giocatori giovani, perché Suarez è un esempio insomma di quello che ha combinato stasera. Mi sembra che la squadra comunque sia ancora sul pezzo, con i suoi pregi, i suoi limiti, però non ci arrendiamo.
4: Noi dobbiamo essere vivi, dobbiamo essere, giocare col monte e la difesa, tenere punteggi bassi come stasera 3-2, non possiamo pensare di vincerla di 10 punti, però se teniamo i punteggi bassi e le occasioni che abbiamo le sfruttiamo, possiamo vincere contro chiunque. Avevamo raggiunto un equilibrio importante a un certo punto del campionato, fino a quando c'è stata la scadenza dei tesseramenti, dopo è successo come l'anno scorso sono stati 2 mani rotte, quest'anno è stata una mano rotta e uno strappo addominale pesante, e dobbiamo pensare di andare avanti lo stesso. Non avevamo il roster lungo come come altre squadre per scelta, però sono venuti fuori questi ragazzi, bravi lo staff a metterli su e bravi i ragazzi a rendere, siamo 2-1, siamo vivi.
1: Ecco, l'ultima cosa, lei, allora, ovviamente sui social, insomma, non solo da parte di tifosi bolognesi, però la solita storia di San Marino che gioca con tutti gli stranieri, anche Macerata è ben avviato ormai da anni su questo, mentre voi e Parma, tutto sommato, perché anche Parma i giocatori italiani ne ha, avete un'altra politica. Ovviamente San Marino rispetta le regole, se le regole sono queste, loro hanno questa politica qua, cioè c'è poco da fare, poi hanno anche la disponibilità economica per poterla fare. Tu che cosa pensi? Che la gente continua su questa cosa, o cambiamo le regole o andiamo avanti così?
4: Bah, le regole le stanno rispettando, quindi non possiamo dire niente. Prendono tanti ragazzi dai Falcons col doppio tesseramento solo per avere il 50% del roster più uno come d'argomento, lo possono fare, lo fanno, noi abbiamo fatto, fanno altre scelte, secondo me siamo sulla strada più giusta noi, non ci stiamo neanche guardando chi hanno loro, noi dobbiamo guardare in casa nostra e fare il nostro compitino, e sappiamo che se giochiamo di squadra siamo più squadra di loro.
2: E queste erano le parole nel post partita, post gara 3, di Ernesto Liberatore, il giocatore che insomma ha regalato il fuoricampo vincente per quanto riguarda la Fortitudo Baseball, che ha portato la vittoria di gara 3 e quindi la serie sul 2-1 oggi, questa sera alle 20, come detto, al Gianni Falchi, gara 4, e sarebbe un'ottima cosa andare a vincere anche gara 4, ovviamente portare la serie sul 2-2, quindi riaprirla totalmente, anche se appunto rimane aperta grazie alla vittoria di ieri. E poi avete sentito anche il manager Lele Frignani, giustamente, che dice non ci stiamo neanche guardando a chi hanno loro, a che scelte fanno loro di giocatori, no? Per quanto riguarda il roster eccetera, bisogna che guardiamo a noi e cerchiamo ovviamente di non mollare un secondo per questa serie. Ma insomma, la Fortitudo, se un pochino l'abbiamo conosciuta, sappiamo che tipo di squadra è, sappiamo che è una squadra che veramente non vuole mollare di un passo nelle serie playoff. Questa sera ore 20, Gianni Falchi, gara 4, gara ovviamente importantissima, che se va a vincere la Fortitudo porterà la serie sul 2-2, quindi nuovamente in parità, e quindi nuovamente giochi totalmente aperti tra le due compagini per cercare di conquistare la finale scudetto anche di quest'anno, insomma, ore 20. Gianni Falchi, chi fosse a Bologna, andate a tifare per i ragazzi della Fortitudo Baseball, per quanto ci riguarda. Ovviamente noi saremo qua e la daremo, ve la faremo ascoltare in diretta con la radiocronaca esclusiva in diretta qui su Nettuno Bologna 1. Tra pochissimo, subito dopo la nostra prima pausa, ancora con i vostri messaggi 366-402-4022 che aspetto come ogni mattina. Andremo a parlare anche di un'altra Fortitudo, della Fortitudo Pallacanestro, che oggi farà una prima partitella di allenamento nel campo a Montecatini. Ieri c'è stato Sorokas ospite allo store, ha rilasciato anche qualche dichiarazione che vi faremo ascoltare. Domani invece sarà il turno, sempre allo store, di Simona Anumba, e alle 16:30, e quindi andremo a

0: stasera alle 20 in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Da una Fortitudo all'altra, rientrando in studio, ovviamente, di nuovo ben ritrovati a tutti. Seconda parte dell'ora franca di questo mercoledì 19 agosto 2026, le 8:35. I vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo parlato nella prima parte anche un po' di, ovviamente, di Fortitudo Baseball, e vi abbiamo fatto ascoltare le parole dei protagonisti nel post gara 3, vittoria della Fortitudo Baseball che riapre la serie per 3-2 e che si porta a gara 4 con la possibilità di pareggiare il conto nella serie e quindi di veramente ripartire praticamente da zero per andare a conquistarsi le semifinali, la finale, scudetto questa sera alle 20 con gara 4 al Gianni Falchi. Ma passiamo da una Fortitudo a un'altra. Cominciano anche, ovviamente sono già cominciati da tempo in realtà, i movimenti anche nel basket e per quanto riguarda la Fortitudo, ma anche per la Virtus. Sono giorni di visite mediche, di arrivi e di inizio, diciamo così, della nuova stagione che, devo dire la verità, da una parte e dall'altra mi incuriosisce molto, stagione cestistica bolognese, sia da parte della Fortitudo che da parte della Virtus, perché è stato cambiato tanto. Da una parte anche tanto a livello societario, per esempio la Fortitudo, ma entrambe le società, ne parlavamo proprio verso l'inizio di luglio, anche a giugno già, sono sembrate veramente due società con tanto le idee chiare, tanto il percorso chiaro da fare. Hanno subito fatto gli innesti e gli acquisti che volevano fare, quindi insomma sono partiti sicuramente con le idee chiare in testa e belli dritti verso la loro direzione. Poi è chiaro che sarà il campo a giudicare quello che sarà tutto l'operato e tutta la gestione della stagione. Ma insomma, sia da parte Virtus che da parte Fortitudo un po' si cominciano i preparativi per la stagione. Ieri è stato ospite allo store di via Rivareno della Fortitudo Sorokas, che ha rilasciato qualche dichiarazione e che tra poco ovviamente vi andiamo a far sentire. Domani, sempre allo store alle 16:30, sarà invece il momento del bagno di folla per Simona Numba, che

0: sarà lì a disposizione di foto, autografi e anche ovviamente, come ha fatto Sorokas, di qualche dichiarazione per quanto riguarda la stagione in arrivo, e quindi cercando anche un po' di capire come sta la Fortitudo, come si sta preparando, insomma un po' tutto da questo punto di vista. Adesso vi andiamo a far sentire ovviamente quelle che sono state le parole di Sorokas ieri allo store di Via Rivareno, che è stato presente, ha firmato ovviamente autografi, ha fatto foto, è stato a disposizione anche dei tanti tifosi. Allora andiamolo proprio a sentire le parole di Sorokas.
1: Contento di essere rimasto alla Fortitudo, hai fortemente voluto restare?
2: Sì, ho voluto restare, come ti dicevo, ci siamo fatti d'accordo quasi in due giorni dopo campionato. Era una scelta abbastanza facile e sono molto contento di tornare a giocare per questa piazza.
1: Che squadra hai trovato?
2: E ho trovato un paio di ragazzi l'anno scorso, che fa sempre grande piacere, e ho trovato nuovi compagni, due che già conoscevo prima e l'altro che sono pieno di entusiasmo e stiamo lavorando tanto e bene, e mi piace la squadra.
3: Ciao,
2: sì.
3: Paulius!
2: Ciao!
3: Ascolta, l'anno scorso hai disputato una delle stagioni migliori della tua carriera. Quest'anno l'obiettivo qual è? Cercare di alzare ancora l'asticella? Basterebbe rifare quella dell'anno scorso, che è stata straordinaria. Quali sensazioni e quali obiettivi ti sei posto anche a livello personale?
2: Sì, penso che era una buona stagione, la vorrei ripetere, ma nuovo anno, nuova squadra, farò quello che faccio sempre, che proverò ad aiutare la squadra in qualsiasi ruolo che devo giocare, ma il primo obiettivo personale della squadra deve essere sempre vincere la prossima partita, e poi durante il campionato vediamo come andrà, ma l'obiettivo è sempre per vincere la partita.
4: Ti ha allungato la carriera passare anche a giocare da 5, hai detto così l'anno scorso, cosa ti aspetti quest'anno? Giocherai ancora da 5?
2: Io così non ho detto, sono state altre persone che hanno detto questo, però se hanno detto va bene, l'importante è che è andato abbastanza bene per la squadra, e poi questo anno vedremo come andrà, quello che abbiamo parlato un pochino con coach, che il mio ruolo all'inizio sarà da 4, e poi ovviamente qualsiasi cosa serve io sono disponibile, come ho già fatto vedere, e l'importante è che la squadra va per vincere la partita.
3: Paulius, sulla carta giocherai titolare insieme a Guariglia, vi alternerete, siete quindi per certi versi simili, per certi versi complementari, quindi siete bidimensionali, entrambi potete giocare spalle, entrambi potete aprire il campo, andiamo da fuori. Ti chiedo un po' come ti trovi con Tommaso, se lo conosci, e che tipo di intesa c'è già, se c'è già dentro e fuori dal campo.
2: Per adesso me lo ricordo meglio dall'avversario, perché adesso abbiamo fatto solo un paio di allenamenti più atletici, ma già vedo un ragazzo serio, abile, come hai detto, giocare spalla canestro, anche aprire il campo, essendo un ragazzo molto bravo in campo sia dentro che fuori, e penso che faremo una bella coppia insieme in campo.
1: Domani è la prima amichevole.
2: Sì, è difficile parlare tanto di questo, perché comunque, come hai detto, è la prima amichevole, siamo in precampionato, per adesso facciamo un pochino di più lavoro atletico, abbiamo già toccato un pochino le cose tattico, ma poco, e sarà sì amichevole, ma più come allenamento per giocare 5 contro 5, per vedere, per trovare gli spazi, per conoscere meglio i compagni, e poi sai, per noi giocatori è sempre meglio giocare che parlarsi. Allora siamo contenti di già iniziare a giocare. Quasi come grande sorpresa per quelli che non ci sono stati, è difficile spiegare quello che ci aspetta qua. E un po' confante, sicuro, abbiamo parlato con i ragazzi per far capire dove sono, ma tutti già capiscono dove sono, e tra un po' vedremo il nostro sostegno che arriva.
3: L'anno scorso una delle caratteristiche principali della squadra è quella di aver avuto un gruppo straordinario. Sono cambiati alcuni giocatori, ti chiedo un po' che sensazioni hai su questo nuovo gruppo che sta nascendo, e già che ci sono ti chiedo se sarai ancora vicecapitano.
5: No, capito.
3: capitano Fantinelli, tu dici?
2: Sì, ho trovato un gruppo già subito che vuole provare, siamo insieme, una cosa molto bella che già abbiamo giocatori dall'anno scorso, allora un po' il gruppo già c'è, non devi partire da zero come è successo un pochino l'anno scorso, e ho trovato ragazzi pronti per ascoltare, per migliorarsi. E penso che andremo poi così. Poi per parlare di Vice Capitano non abbiamo parlato, ma se mi arriva questo ruolo sarà un grande onore, ovviamente, per fare Vice Capitano. Fortitudo e credibile. In tanti, apprezzo tutti i messaggi, vi vedo tutti, voglio ringraziare tutti che mi hanno scritto, mi hanno augurato ancora fare un buon anno, e sono davvero contento di rimanere qua. E questo, hai detto, quello che abbiamo fatto insieme con i tifosi è stato qualcosa speciale anche per me, perché l'anno passato forse andava bene, ma non così bene come l'anno scorso, e proverò a dare a me stesso come l'anno passato per creare di nuovo questa nostra amicizia, diciamo, sul campo, e perché questa è una grande, grande spinta per fare buoni risultati. Bravo allenatore, si vede che arriva dall'alto livello, è molto chiaro, indirizzi che lui dà, lui va a parlare con te subito, occhi su occhi, se c'hai qualche domanda ti spiega subito, è una persona che mi piace, adesso stiamo trovando molto bene, e come allenatore anche lui piace essere molto specifico per dettagli, e da come sono fatto io mi piace questa cosa tantissimo, forse un po' i giovani devono ascoltare di più per capire che lui è molto preciso con i dettagli, ma penso che queste cose qua ti portano ad avere un risultato positivo, ti vedo, sono molto contento.
0: Queste le parole di Sorokas ieri presente allo store di Via Rivareno, al Fortitudo Store di Via Rivareno, dove ha rilasciato, oltre ovviamente ad essere stato disponibile per foto e autografi con i tifosi presenti, insomma, ha rilasciato qualche dichiarazione su questo inizio, proprio siamo agli albori, inizio della stagione, della preparazione, poi della futura stagione della Fortitudo. Oggi infatti prima sgambatina, diciamo così, come anche come si dice per quanto riguarda la Fortitudo, che scenderà in campo a porte chiuse, ve lo ricordo, alle 19 contro Montecatini, contro la Gema, neopromossa in A2, e giustamente, come abbiamo sentito anche dalle dichiarazioni di Sorokas, la prima uscita stagionale, quindi ovviamente lascia un po' il tempo che trova, ma come lo sappiamo dal calcio, no? La prima uscita stagionale dopo che si lavora un po' con tanti carichi anche fisici e atletici, giusto per capire un po' a che punto si è, sia magari un po' dal punto di vista fisico, su cosa bisogna lavorare, e anche e soprattutto per cercare un po' quella conoscenza e quella confidenza, no, tra giocatori, magari tra i nuovi e i vecchi, tra virgolette, e chi c'era già, insomma, per cominciare veramente un po' a ingranare, a masticare pallacanestro dopo le vacanze estive, come si faceva a scuola. Quindi sarà interessante sicuramente per quello, per loro, e anche per il coach, per cercare di capire un po' su dove si continuerà a lavorare, no, in questa preparazione in vista dell'inizio del campionato di serie A2. Quindi oggi alle 19, porte chiuse, prima sgambatina per quanto riguarda la Fortitudo a Montecatini. Fortitudo che domani avrà un altro giocatore che presenzierà al Fortitudo Store di Via Rivareno. Alle 16:30 infatti sarà il turno di Simon Anumba, disponibile per foto e autografi, e vedremo ovviamente se anche lui deciderà di rilasciare qualche dichiarazione alla stampa, anche lui per come sta vedendo, insomma, questo inizio di stagione e come sta vedendo questo prossimo campionato, no? In cui diciamocelo, ormai ce lo diciamo per quanto riguarda la Fortitudo un po' da qualche campionato, da qualche stagione, insomma, la voglia è quella sicuramente, no? di tornare in A1. Nelle ultime stagioni, soprattutto nell'ultima, ci si è arrivati veramente a tanto così, si è fatto sicuramente il massimo per quello che ha dimostrato il campo, però insomma credo che l'obiettivo della Fortitudo, di una squadra come la Fortitudo, debba necessariamente rimanere ed essere quello, cioè puntare alla 1, puntare a risalire in A1. Poi l'obiettivo che ci si prefigge e quello che si riesce a raggiungere non sempre coincidono, anzi, perché poi ci sono anche tante variabili, no, che si incontrano durante il percorso, però insomma l'obiettivo per quanto riguarda la Fortitudo dopo tutti questi anni deve necessariamente essere quello. Poi sarà il campo a decidere e a vedere se sarà l'anno buono oppure no, ma come del resto poi succede nel calcio, no? Io ne avevamo già parlato anche proprio a fine campionato con l'arrivo di Tedesco. Credo che comunque un obiettivo chiaro nello sport ci debba, no, sempre essere. Poi avere un obiettivo chiaro, dichiarare un obiettivo chiaro, un'intenzione chiara, non significa doverla necessariamente raggiungere, significa fare di tutto per raggiungerla, a sapere di avere quel obiettivo finale, no? E quindi cercare nel percorso di fare veramente qualsiasi cosa per andare a raggiungerla. Poi ci si riesce, non ci si riesce, nella riuscita del raggiungimento dell'obiettivo concorrono veramente tantissimi fattori, tantissime variabili che non sono sempre direttamente controllabili dai protagonisti, e quindi c'è tanto, no? E non va giudicata poi il raggiungimento oppure no. L'unico momento in cui magari va giudicato un mancato raggiungimento di un obiettivo è quando durante tutto il percorso non ci si è impegnati abbastanza per raggiungerlo, no? Ma se invece ci si impegna abbastanza, si dà l'anima, si dà tutto per raggiungere quell'obiettivo, poi non ci si arriva, io credo che si possa dire poco poi alla fine di tutto. Però ecco, secondo me nello sport, nel calcio, nel basket, avere degli obiettivi abbastanza chiari ed espliciti forse serve di più che non averli o dire ma sì, vediamo cosa riusciamo a fare. L'anno in cui abbiamo deciso di darci l'obiettivo veramente della Coppa Italia, alla fine quello l'abbiamo inseguito in tutti i modi possibili e immaginabili e ce l'abbiamo fatta, no? E l'abbiamo sollevata, abbiamo vinto la finale. Quindi secondo me il darselo, no, anche mentalmente, l'obiettivo è una cosa giusta. Poi dalle ultime anche dichiarazioni, insomma, anche di Tedesco, sicuramente nella testa del Bologna, nella testa dei giocatori e di allenatore c'è ovviamente, no, il ritorno in Europa League. Figuriamoci, anche Champions va benissimo, non mi lamenterei, però insomma c'è la voglia del ritorno in Europa. È chiaro che il percorso, lo sappiamo tutti, è veramente molto molto difficile, ci sono tante concorrenti, ci si mette sicuramente in parte anche il fattore altro, cioè magari qualcuna delle grandi che possa toppare. Ecco, nel pensare al proprio orticello, se magari si riescono a fare un tot di punti, sicuramente dipendi meno dal fallimento di qualcun altro per il raggiungimento di un eventuale obiettivo. Coppa Italia, che secondo me deve rimanere anche quello, anch'esso un obiettivo del Bologna, perché al di là del fatto che ci siamo riusciti una volta a vincere, perché non provare a ripeterci, se non altro, e visto anche un po' come è andato l'anno scorso, che da campioni della Coppa Italia in carica, insomma, abbiamo fatto qualche figuretta, e non parlo soltanto dell'uscita con la Lazio, ma anche con il Parma stesso, no? La partita subito prima, dove alla fine l'abbiamo portata a casa e abbiamo passato il turno, ma dove abbiamo sicuramente rischiato forse più del dovuto, e poi invece la sconfitta e l'uscita proprio con la Lazio, no? L'anno scorso ai rigori, ma io lo sapevo, cioè, eravamo in un momento anche forse mentale dove a maggior ragione i rigori non bisognava avere un certo tipo di mentalità e di concentrazione e di fiducia che in quel momento un po' stava mancando, e quindi siamo usciti secondo me maluccio e un po' troppo presto l'anno scorso dalla Coppa Italia. Secondo me quest'anno, che non hai Europa League da giocare, quindi non hai anche un ulteriore impegno, no, settimanale, che sicuramente ti toglie qualche energia sia mentale che fisica, quest'anno deve ritornare secondo me anche la Coppa Italia ad essere un obiettivo importante per il Bologna, visto anche insomma sicuramente i primi turni, almeno il primo, diciamo così, perché poi ovviamente i turni si complicano e arrivano anche le squadre ovviamente al tuo pari o superiori, no, sulla carta, però sicuramente il primo turno in cui noi entreremo in corsa in Coppa Italia sarà contro o Mantova o Palermo, mai sottovalutare le partite, vedi la Lazio che è uscita al primo turno col Mantova, quindi assolutamente mai sottovalutare un impegno del genere, perché in una partita secca soprattutto può succedere veramente di tutto, però ecco, sicuramente è un turno quello che è intanto alla portata del Bologna per riuscire ad andare avanti, e secondo me quello della Coppa Italia deve rimanere un'idea per quanto riguarda il Bologna che ci sta in seguire, diciamo così. Poi scusate, quanto costano i biglietti per vedere la partita di baseball stasera? Allora, i biglietti d'ingresso del Gianni Falchi, se non sbaglio, ma se qualcuno ne sa più di me e ci sta ascoltando, assolutamente mi corregga e mi scriva, perché così diamo anche le informazioni giuste, ma da quello che ricordo e che so io, i biglietti d'ingresso sia per regular season che per i playoff dovrebbe costare sui 10 euro. Quindi spero di non averti detto un'inesattezza da questo punto di vista, ma ripeto, se qualcuno ci sta ascoltando che è un abitué del Gianni Falchi e che sa con estrema certezza quanto costano i biglietti, sono qua e così diamo l'informazione fatta, finita e precisa, mi scriva al 366 402 4022. Poi ancora messaggi, torniamo sul Bologna invece. Mi piacerebbe tanto Ricci in uscita dal Milan. Allora, ne avevamo parlato anche ieri, perché qualche ascoltatore anche ieri aveva parlato di un Ricci che sarebbe piaciuto, no? Che potesse arrivare al Bologna. Ricci è un centrocampista, un mediano che è del Milan, ma che in questo momento il Milan non ha intenzione di tenerlo, anzi vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma è stato da parte del Milan, il Ricci è stato offerto al Como, queste sono un po' le ultime notizie che vengono fuori, è stato offerto al Como, il Como da parte sua ha aperto al prestito, cioè lo farebbe come un prestito, mentre il Milan invece vorrebbe la cessione definitiva. E quindi un po' questa è la situazione sul Bologna. Il Bologna non c'entra niente in tutto ciò, ovviamente si fa per parlare. Ricci ha un valore, se non sbaglio, sui 22 milioni, è un ingaggio abbastanza alto. Per di più, come dicevamo un po' all'inizio, io credo che in questo momento il Bologna sia molto concentrato eventualmente su quello che riuscirà o che si potrà fare in difesa per quanto riguarda il centrale, vista l'uscita di Lucumi, e il cercare anche di far uscire magari Nicolò Casale per poter inserire un altro difensore, no? Con gli interessi di Cabal e anche di questo Gassama del campionato russo. Non direi che in questo momento la parte del centrocampo sia una priorità nel far entrare qualcun altro ancora in rosa. Ora ribadisco, secondo me forse un altro giocatore che sappia fare molto molto bene il regista, è chiaro che un altro Freuler fai fatica, no, a trovarlo, ognuno ha le sue caratteristiche, un altro Freuler senza spendere tantissimo fai fatica a trovarlo. Secondo me però un piccolo innesto ancora a centrocampo di un po' di qualità per me ci vorrebbe, però da quanto mi sembra di capire non è nelle previsioni, almeno al momento, di urgenza e di interesse del Bologna, che invece rimane più a guardare, a controllare per quanto riguarda la difesa. Quindi so che a tanti ascoltatori magari si piacerebbe Ricci al momento è sicuramente in uscita dal Milan, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo e salutare il giocatore. È stato infatti offerto intanto al Como, che vorrebbe un prestito, che accetterebbe anche l'arrivo di Ricci, anzi lo prenderebbe però con un prestito. Il Milan appunto invece preferirebbe di più una cessione definitiva. Vedremo se eventualmente questa cosa andrà avanti e se riusciranno in caso a trovare la quadra. Non credo che il Bologna possa da questo punto di vista essere una delle squadre interessate, credo che non ci sia neanche un po' lo sguardo rivolto in quella direzione. Vedremo se prima o poi ci sarà lo sguardo rivolto negli ultimi giorni di mercato, magari a qualche occasione, a qualche possibilità a centrocampo. Al momento non mi pare di capire che ci sia, cioè mi pare di capire che veramente il Bologna sia più concentrato a vedere di riuscire a fare qualcosa in difesa dopo l'uscita di Lucumi, e soprattutto di riuscire anche magari a vedere se riesce a trovare una soluzione da un'altra parte per Nicolò Casale, che, come detto prima, ha in questo momento anche qualche acciacchino fisico, quindi la questione, insomma, si complica anche un pochino, diciamo così. Vedremo quello che sarà. Ricci, capelli perfetti, ma in campo non mi piace, in campo cammina, dice Tom. Guarda, sicuramente bisognerebbe forse lavorarci un attimo e tutto, però nel momento in cui vai a fare un innesto, Ricci non è neanche troppo... Non è un nome che non mi piacerebbe per niente. Ecco tutto, quello sì. Poi ancora qualche messaggio prima della pausa. Coppa Italia, dopo il turno con Mantova e Palermo. Palermo. C'è l'Inter, campionato, tutti gli organi di informazione, siti ne comprese, mettono il Bologna al nono posto in giù, mentre la lotta per non retrocedere è un'ipotesi molto lontana. Tradotto, stagione senza sussulti, metti pure le campane, non so cosa c'entrano, amico mio, ma va bene. Sì, il turno dopo o Mantova o Palermo c'è l'Inter, infatti prima dicevo, al di là del primo turno in cui entreremo noi, che sicuramente abbiamo un'ottima occasione per andare avanti, dopo arrivano anche i turni difficili, le squadre ovviamente di un certo tipo, infatti con noi arriverebbe l'Inter. Però rimane che nell'anno in cui tu non hai un impegno europeo puoi eventualmente anche provare a mettertelo, no? Come obiettivo di andare veramente fino alla fine in Coppa Italia, perché non farlo? Cioè partire già sconfitti, partire già e vabbè, ma tanto non ce la faccio, per me è una cosa che nella vita e nello sport è una scelta sbagliata, idea mia. Poi invece magari c'è chi lo fa e chi riesce meglio nella cosa. Capisco che gli organi di informazione nazionale, che certi siti eccetera, guardando la rosa di oggi, guardando il precampionato, mettano il Bologna dal nono posto in giù, ma ovviamente non lo mettano nella lotta per retrocedere. Ribadisco che per carità, lungi da me andare a giudicare il lavoro e le informazioni dei colleghi e degli altri. Io personalmente, di trarre giudizi e di dare pronostici su quello che può essere il piazzamento in classifica del Bologna di quest'anno, quando il mercato non è ancora finito, il campionato non è ancora iniziato, non sappiamo, non conosciamo effettivamente ancora come giocherà questo Bologna con un nuovo allenatore che peraltro è inedito anche in Serie A, a me sembra abbastanza fantasioso farlo, e quindi io non mi permetto di farlo, almeno per ora. Piccola pausa per quanto ci riguarda, continuiamo con i vostri messaggi 366-402-4022, cominciamo anche con i nostri ospiti, arriva Leo Bosello come ogni mattina.
5: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
6: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
7: e da parte di Filippo Cotti.
5: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 9.
14: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Ucraina, altra notte di raid russi, almeno 10 morti e 18 feriti nella regione di Kharkiv, 2 morti e 6 feriti a Zaporizhia, attacchi anche da Kiev su Mosca, centinaia di droni sono stati lanciati. L'ex ministro della difesa ucraina Fedorov intanto chiede nuove elezioni. Ancora femminicidi a Colleferro in provincia di Roma, un 69enne ha ucciso a coltellate la moglie 50enne a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, una donna di 72 anni è uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. Meglio Yael Trepi, il calciatore del Cagliari che il 16 agosto ha rischiato di annegare in una piscina, ricoverato in terapia intensiva a Sassari, è vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Calciomercato, i colpi delle big a tre giorni dal via alla Serie A. La Juventus ufficializza per la porta vicario. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma dà il benvenuto al 19enne portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Si svolgeranno stamattina a Roma i funerali di Fulvio Lucisano, uno dei più importanti produttori cinematografici e televisivi, morto ieri a 98 anni. Le celebrazioni alle 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Popolo, in Piazza del Popolo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
16: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
17: Buongiorno. Abbiamo ancora davanti due giorni di caldo, poi nella notte tra giovedì e venerdì probabilmente ci sarà un cambiamento. Oggi, mercoledì, sulla zona di Bologna ancora temperature massime almeno di 35-36 gradi come ieri. Le minime per fortuna sono andate un po' giù, almeno a Casalecchio vanno sotto i 20 gradi, quindi di notte si sta meglio, ma di giorno fa ancora un caldo atroce. Stessa cosa per domani giovedì, ancora temperature molto alte, sopra i 35 gradi nelle massime. Poi verso sera arrivano delle nubi, che è il preannuncio del cambio del tempo, perché giovedì sera, domani sera, in serata potrebbero esserci dei temporali, potrebbero iniziare delle precipitazioni e che potrebbero andare avanti per la notte e anche per la giornata di venerdì, accompagnati anche da un certo calo termico. Le temperature dovrebbero andare, le temperature massime dovrebbero scendere sotto i 30 gradi, almeno nelle fasi di maltempo. Quindi ci aspettiamo un cambiamento del tempo a partire da domani sera. Oggi e domani è ancora molto caldo. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
18: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
19: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
19: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
24: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
23: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
24: Info su csavic.it.
25: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
26: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
0: Società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Perché cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove!
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì!
2: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
6: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
27: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: 907, rientriamo in studio con Laura Franca. 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben svegliato, gioia mia, Leo Bosello.
29: Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno,
28: buongiorno
29: a tutti.
28: Buongiorno. Allora, buongiorno. Guarda, parto da Orso e dal messaggio di, certo, Claudio, che dice: finalmente Orso ha firmato, vamos Bologna. Allora, è arrivata sta, cioè, ci manca la solita ufficialità del comunicato del Bologna, che quando arriverà veramente io non lo so, farò i fuochi d'artificio più o meno, perché sa vuol dire che sarà veramente totalmente finita e conclusa la soap opera Riccardo Orsolini Bologna. Però insomma, la firma è arrivata, dovrebbe veramente mancare soltanto il comunicato ufficiale del Bologna, no?
29: Sì, mi aspetto magari anche un bel video celebrativo.
28: Esatto,
29: dai,
28: esatto,
29: magari,
28: esatto. Come era stato l'ultima volta, sì, che aveva fatto lo spiritosone, sì, anche l'ultima volta.
29: Sì, anche perché resta sempre quello lì, non è, esatto, che è cambiato particolarmente, quindi devo dire che mi aspetto un video celebrativo e un modo simpatico per ufficializzare questo rinnovo, che comunque, insomma, sono curioso anche di capire poi nei tempi, perché effettivamente si legge 2029, si legge 2031,
28: 2031, sì.
29: Quindi insomma, cioè, cambia comunque.
28: Beh, da un anno all'altro direi che può cambiare qualcosina.
29: Ci,
28: sì,
29: sono differenze, più o meno sappiamo quanto sarà l'ingaggio di Riccardo Orsolini. Si parla di più o meno 2.2 di parte fissa, più vari bonus a superare anche i 2.5, arrivare quasi fino ai 3. Dovrebbe essere insomma un ritocco a rialzo, quello, uh-huh, che sappiamo insomma del rinnovo del contratto di Orso, già verso fine giugno, inizio luglio, la società, in quello che erano un po' le sensazioni che poteva insomma far trapelare, erano quelle di maggior tranquillità rispetto al rinnovo di 3 anni fa. Poi comunque insomma i tempi alla fine non sono stati tanto diversi da quel rinnovo, sì, perché è arrivato, sì, mi ricordo a fine agosto, esatto, quindi comunque non è che siamo tanto distanti. Diciamo che in questo mese sono stati più, come dire, sono stati più tranquilli anche insomma i messaggi non scritti che sono stati mandati, ecco. Non si è percepito un'ansia da mancato rinnovo, sì, di contratto, mentre mi ricordo quell'estate non
28: c'era un po' più di preoccupazione da un certo punto di vista. Senti, ma secondo te la, diciamo così, il protrarsi di questa attesa nel rinnovo di Orsolini, quindi sicuramente anche con un po' di ancora di tante chiacchiere che sono state fatte tra la dirigenza del Bologna, tra l'entourage di Riccardo, eccetera eccetera, si sono allungati i tempi più che altro per questioni economiche e finanziarie che, ribadisco, per me sono assolutamente normali, cioè nel momento in cui si fa un lavoro, si fa una professione eccetera, nei rinnovi di contratto, come succede per noi, succede anche per i calciatori professionisti, la discussione sulla parte economica è parte fondamentale, quindi non ci vedo assolutamente niente di male, ci mancherebbe. Oppure più per una voglia comunque anche rispetto a quello che aveva detto sempre il Bologna, cioè la volontà di avere Orso praticamente come una bandiera moderna qui, qui a Bologna, anche di qualche volontà da parte di Orso di avere qualche garanzia sulla sua figura all'interno del Bologna, in campo, anche nel dualismo con Bernardeschi. Secondo te ci sono state entrambe, ce n'è stata più una che l'altra? Sì. Cioè, sono curiosa un po' di capire anche un po' tu che cosa pensi, perché per me... non sono Orsolini e ci mancherebbe, però per me non dovrebbe essere una cosa così strana avere un dualismo anche con un giocatore del tuo stesso ruolo come Bernardeschi, cioè.
29: No, è verissimo, però credo che effettivamente entrambe abbiano, diciamo, in qualche modo, insomma, albergato la mente del giocatore, perché comunque penso che sì, entrambi i fattori siano stati presenti nella scelta. Si parlava soprattutto di una situazione economica, però credo che ci sia stato anche la volontà da parte di Orsolini di parlare con un nuovo allenatore, di capire bene anche che genere di idea di calcio portasse avanti Domenico Tedesco, quindi sì, un pochino anche il dualismo con Berna penso che sia esistito come tema. Poi comunque dall'inizio di questa preparazione la scelta, che è una soluzione ancora non permanente in assoluto, però è una soluzione che sta portando avanti in maniera continua dall'inizio senza altre situazioni, di mettere Bernardeschi in mezzala, è anche una volontà di mettere in campo sempre tutti buoni, cioè quando hai tanti giocatori forti è giusto avere soluzioni diverse per lo stesso ruolo, e il Bologna è questo sicuramente, con Cambiaghi e Rowe, Piccoli e Dobbik, avrà alternative, è uno dei due di queste doppie coppie, rimarrà per forza di cose in panchina sempre, però ecco, la possibilità invece di avere qualche soluzione con più giocatori forti in campo nello stesso momento, ovvio, rappresenta poi situazioni di ricerca di equilibrio, però poi allo stesso tempo può permettere a più giocatori forti di essere in campo e provare di più a fare la differenza. Secondo me questo Orso l'ha percepito, poi non so se si è guardato anche molto effettivamente intorno, però comunque ne parlavamo anche a giugno, poi troppo facile trovare situazioni migliori di Bologna, cioè a prescindere da tutto, trovare una situazione confortevole, piacevole, che potessi dargli tutto quello che gli dà Bologna era veramente molto molto complicato. A livello di possibilità in campo, a livello economico, sapevamo che magari insomma qualche chiamata tropicale o comunque un po' più esotica poteva forse gonfiare il portafogli, però non credo troppo a livello invece calcistico.
28: No, quello decisamente no, io vorrei una chiamata tropicale in questo momento, tipo da un ciringhito che regalano su una spiaggia bianca con mare cristallino, e di andare a vorrei quella chiamata lì. Ma detto ciò, torno anche su Berna, centrocampista, ovviamente, che ne abbiamo anche già parlato io e te, Leo, e ti ho anche espresso insomma un po' le mie perplessità, ma perché ovviamente mi baso su quello che ho visto, no, nelle uscite ufficiali, nelle amichevoli, dove in realtà effettivamente c'è un po', cioè non è Bernardeschi che non funziona, vorrei che fosse chiaro quello, è un po' tutta la squadra che in questo momento mi sembra ancora un po' macchinosa e imballata, quindi è chiaro che non ci può essere uno che spicca rispetto a tutti gli altri e che quindi sia colpa magari solo di uno o degli altri, quindi magari nel momento in cui anche la squadra intera Matera comincerà a girare di più, magari anche Bernardeschi ne beneficerà in quel ruolo lì, anche perché credo che Domenico Todesco non sia un matto completo che veda che una cosa non va bene e continui a farla. Però da questo punto di vista, appunto, secondo te come si inizierà il campionato? Effettivamente Bernardeschi centrocampista sarà quell'innesto a centrocampo che magari un po', di cui un po' noi stiamo parlando, ma che non arriverà dall'esterno con ogni probabilità, sì, perché il Bologna mi pare molto concentrato eventualmente su un altro innesto in difesa.
29: Assolutamente sì, per il momento non c'è l'idea di prendere un centrocampista, questa è una certezza che in questo momento c'è, poi dopo le cose cambiano molto rapidamente nel calcio, ma al momento il Bologna sta valutando, cioè vuole fortemente un nuovo difensore centrale, probabilmente in prestito con diritto di riscatto. Quello che sappiamo un po' di più rispetto agli ultimi giorni è che a livello temporale lo può prendere, o comunque pensa di poterlo portare a casa anche prima di aver trovato una soluzione di Casale, per Casale. Però ecco, il centrocampista in questo momento non è una strada che il Bologna vuole percorrere in questo finale di mercato. Io credo che Bernardeschi verrà schierato mezzala lunedì, perché comunque quando un allenatore prova una soluzione tecnico-tattica, fa una scelta e la porta avanti per un mese e mezzo, quasi un mese e mezzo, perché l'abbiamo visto dalla primissima amichevole praticamente, che era a metà luglio, quindi sì, più di un mese, ecco, ritornare sui propri passi e cambiare questa scelta subito già la prima giornata, poi verrebbe a cancellare, sì, un po' tutta la propria idea, tutto il proprio credo dietro a questa scelta, e poi insomma andrebbe contro anche quello che dicevi giustamente, cioè in questo momento non è solo Bernardeschi, in questo momento è tutta la squadra che deve aumentare il livello di condizione, deve trovarsi di più dentro delle linee di gioco che ancora vengono espresse solo parzialmente, non riesce a dominare col pallone gli avversari. Certo, abbiamo giocato contro il Brighton è più forte della Lazio, nettamente, cioè è l'ottava della Premier League che giocherà la Conference, il livello dell'ottava di Premier, cioè sicuramente
28: è un livello comunque più alto dell'ottava, sì, di Serie A,
29: che è il Bologna, e che comunque poi dopo la Lazio nell'ultimo periodo abbiamo visto un po' anche insomma con che certezze si presenta questo match, avendo perso una sfida di Coppa Italia. Questo non è per forza positivo, perché comunque ci sarà subito volontà di reazione da parte dei biancocelesti, però di certo una Lazio che ancora sta cercando la propria fisionomia, così come lo farà il Bologna. Però in tutto questo processo di rinnovamento la posizione di Bernardeschi è una scelta che Tedesco ha cavalcato per tutto il precampionato, avendola anche rivisto lì a Brighton. Mi aspetto che comunque sia una soluzione che almeno per agosto, per le prime due o tre giornate, si continuerà a vedere.
28: Ti aspetti lunedì sera titolare come attaccante Dovbyk o Piccoli, vista anche la condizione un po' atletica di Dovbyk, che mi sembra ancora molto indietro da questo punto di vista?
29: Questo è un grande ballottaggio, così come sarà un grande ballottaggio in realtà anche la fascia d'attacco di sinistra, perché Cambiaghi ha giocato titolare spesso e volentieri, e sta dimostrando soprattutto di essere veramente molto in palla, però un po' meno. Poi ovvio che tutti, uno dice chi sarà l'ala sinistra titolare del Bologna, nessuno proprio potrebbe mai smentire nulla di tutto questo, però Cambiaghi in questo momento è più in palla, e quindi quel ballottaggio lì io me lo porterò dietro, e ce lo porteremo dietro secondo me, così come Dovbyk Piccoli, credo che lo sarà assolutamente. C'è una settimana di allenamenti che parte oggi, e quindi insomma cercare di capire un po' la condizione dei due, com'è. Piccoli sicuramente più avanti, perché ha fatto tutto un precampionato piuttosto bene, segnando gol. Dovbyk sappiamo che è arrivato qui non in condizione ancora del tutto, e quindi c'era un processo da fare, necessità di migliorare assolutamente a livello fisico. Quindi sì, sicuramente potrebbe anche essere un 50-50 e poi domenica magari sceglierà Tedesco. Anche qui nuovo allenatore, vediamo se scopriremo prima o poi se è un allenatore che già nella rifinitura prova l'11 titolare o se come italiano lo comunica un'ora e mezza prima dell'inizio della partita la squadra.
28: E vedremo anche quante formazioni cambierà o esatto. Se cambierà formazioni nel corso della stagione. Ti leggo l'ultimo messaggio e poi ti saluto. Leo Max che dice: sicuramente verso la fine di agosto le big avranno esuberi da piazzare. Un colpo stile Bernardeschi di qualche anno fa sarebbe ipotizzabile?
29: Beh, quello è arrivato poi comunque a fine giugno, inizio luglio, all'inizio luglio è poi stato concretizzato. Ci sono assolutamente questi profili qui, però sì, al momento può essere anche una soluzione che il Bologna può valutare, però ripetiamo, per la difesa, cioè il centrocampo al momento non è un reparto che il Bologna pensa di andare a
28: rimpinguare.
29: Questo poi insomma ognuno può dare giustamente le sue opinioni e in merito, però per quello che ci arriva è che l'Azzuzzi è il giocatore scelto per sostituire Remo Freuler e il pacchetto Fabian Somm, per dirla così, Somm è stato sostituito da Mondarain nelle posizioni di centrocampo e se siamo 4-3-3 Bernardeschi è un trequarti, o comunque una mezzala, così come può esserlo Odgaard. Sì, è questa più o meno la situazione. Poi se il profilo che verrà scelto per la difesa, perché ancora circolano tanti nomi e l'affondo definitivo su Caballa ancora non c'è stato, magari arriverà nelle prossime ore, però ancora non c'è stato quel velocizzarsi lì. Magari se invece il Bologna valuterà un certo tipo di profilo più esperto, esubero di una grande squadra, chissà, può anche essere una valutazione, però sembra essere più propensa a giocatori sotto i 24-25 anni, almeno per i profili che stanno uscendo. Poi vediamo, su questo è il giocatore che il Bologna deve fare da qui al primo settembre.
28: Assolutamente sì. Leo, grazie, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 9.
29: Certo.
28: Cioè puntuali
29: domani,
28: più o meno. Ciao Leo, ciao. Un saluto a Leo Bosello che risentiamo ovviamente domani mattina. Piccola pausa, poi torniamo anche con Alessandro Mossini, a tra poco.
5: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
8: Ernesto, ingiocabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
5: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Ma che cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
28: 9.25, rientriamo in studio con Laura Franca e buongiorno anche ad Alessandro Mossini. Ciao Moss.
18: Buongiorno.
28: Buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto a posto?
18: Tutto bene.
28: Ti sento da un po', ti chiedo un po' di cose, no? Faccio un po' gli affaracci tuoi, no?
18: Beh, mi sembra giusto.
28: Allora, caro Moss, siamo agli sgoccioli di quest'estate, di questo precampionato, perché lunedì si scende già in campo con la Lazio, ovviamente. Mercato non ancora finito. Prima stavamo un po' ragionando anche con Leo Bosello su quelle che potrebbero essere le ultime operazioni anche del Bologna. Mi sembra di capire che la testa sia concentrata un po' sull'eventuale operazione che si potrebbe fare in difesa. Sul centrocampo invece mi sembra di capire che il Bologna ritenga di essere a posto così. Che ne pensi?
18: Ma guarda, sì, l'impressione è quella, ed è anche quello che filtra un po', diciamo, che parlando in camera caritatis con Casteldebole, secondo me servirebbero entrambe le cose. Il difensore centrale rapido, possibilmente anche, chiaro che non è facile, insomma, da reperire, ma insomma, con la sostituzione di Lucumi siamo alle prese da praticamente un anno e mezzo e poi sì, siamo ancora qui. Possibilmente bravino anche a gestire il pallone, perché Lucumi, oltre a essere il miglior difensore della tua squadra nella passata stagione, anche quello che spesso saltava la prima pressione degli avversari col primo passaggio, perché aveva un piede comunque superiore ai vari Vitic, Eggen, che magari la giocata ce la può anche avere ma la rischia un po' meno, e Elan stesso anche per questioni di esperienza. E secondo me, soprattutto se Bernardeschi mezzala diventa un'opzione continuativa, cosa su cui qualche dubbio me lo tengo, penso che anche un mediano ti serva, perché diciamo che a livello di equilibri avere Bernardeschi lì impone un po' di solidità in una mediana che, insomma, se ho Bernardeschi lì fatico a pensare a Moro come perno basso per una questione di equilibri, ma anche sullo stesso Elazzouzi qualche dubbio me lo tengo, sinceramente, per quella che è la sua storia degli ultimi due anni, la storia fisica, e anche il fatto che sia uno che tendenzialmente, adesso noi forse ce lo siamo anche un po' dimenticati perché negli ultimi due anni l'abbiamo visto poco, ma è anche uno che tende al cartellino, quindi va poi gestito durante la partita.
28: È vero, è verissimo. Io sono molto d'accordo con te, e sono anche d'accordo con te sul fatto che almeno fino ad oggi, poi magari quando la squadra comincia a girare in un certo modo tutta, eccetera eccetera, le cose magari cambieranno, però ad oggi quello che io ho visto con Berna mezzala mi lascia qualche dubbio che sia effettivamente una soluzione efficace.
18: Sì, e fino adesso diciamo che delle gran mediane molto forti o forti non le ha incontrate, tolta forse quella del Brighton. Quindi un po' anche lui credo che stia capendo, un po' la sapeva già, insomma, la difficoltà anche del ruolo, visto che io ho parlato con lui, c'è un'intervista che uscirà sul nostro speciale campionato del Corriere il giorno 22, un pochino, insomma, anche lui l'ho sentito un pelino meno convinto rispetto ad Alex, perché comunque è un lavoro di un certo tipo. Mi incuriosisce anche un'altra cosa, un dato che, se vuoi, possiamo mettere lì, diciamo, come indizio.
28: Certo.
18: Fino adesso in precampionato Bernardeschi ha giocato con Rowe prima di Brighton 0 minuti. Mai. E i 10 minuti di Brighton, quando è entrato Rowe e stava uscendo Bernardeschi, sì, si sono mezzi incrociati. Questo significa che probabilmente per Tedesco, almeno adesso, Bernardeschi mezzala significa che sulla sinistra ti serve cambiargli, perché è più, magari copre più di Rowe, perché in questo momento sta meglio di Rowe, tutta una serie di motivi. È chiaro che è una convivenza generale complessa, è chiaro anche che se un giorno l'esperimento, quello che è Bernardeschi mezzala, dovesse venire meno, resta il fatto che poi in una squadra che è sempre molto attenta al discorso ingaggi, è lì che pensa se 1,2 milioni o 1,3 milioni per Cabal, piaccia o meno Cabal, è troppo, e poi se Bernardeschi non fa la mezzala, ne gioca uno tra Bernardeschi e Orsolini in teoria, e sono i due ingaggi più alti della squadra,
28: è vero, è vero. Allora, ti leggo questo messaggio di questo ascoltatore che dice: su Berna a metà campo come mezzala d'incursione vado controcorrente. Ho trovato il DS molto, molto centrato, dinamico e soprattutto con licenza di inventare. Solo Ferguson e Moro possono fare coppia con lui. Cambio di Berna a Pobega, cambio di Ferguson a Mondarain, cambio di Moro e Lazzusi. Giochi fatti. Odgaard, cambio di Orso e Jolly di attacco.
18: Ma credo che ci sia una questione di equilibrio da tenere presente, come dicevamo prima. Cioè, secondo me tu Berna lì te lo potresti anche, l'ha fatto in carriera, quando era più giovane, però l'ha fatto, però lì secondo me tu Berna te lo potresti anche permettere se avessi il Freuler di un paio dell'anno scorso, prima della, o dell'anno prima, insomma, comunque il Freuler anche recente, perché sappiamo che bravura ha nelle letture preventive, nelle letture dei movimenti, nel dare una mano alla difesa, e non ce l'hai più. E anche il Ferguson, magari il pre-infortunio, che era un animale di centrocampo
28: totalmente diverso dal giocatore che abbiamo visto negli ultimi anni, effettivamente.
18: Sì, un po', che è un po' più compassato, resta la qualità, ma è un po' più compassato. Io lì, su, per esempio, se c'è

0: tattici sia lì che in difesa da risolvere, ma, non, ma li ha un po' disseminati per il campo, secondo me, i nodi tattici, sinceramente.
1: Allora, ti porto anche su questo, cioè noi parliamo tanto ovviamente dell'eventuale innesto a centrocampo, di quello che dovresti dovrebbe fare in difesa con l'uscita di Lukumi per quanto riguarda i centrali, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda i terzini, ma siamo a posto?
0: Ti direi di sì.
1: Cioè, è vero che a destra tu in teoria hai De Silvestri, Zortea e Holm, quindi di abbondanza numerica ne hai. Però Holm sappiamo tutta la vicissitudine anche dell'anno scorso, esatto, lo mettiamo con asterisco. Zortea, per quanto sia magari qualche limite tecnico-tattico, l'ha sempre dimostrato, no? Nel fare il terzino, poi per carità si può sicuramente migliorare. Poi c'è Lollo, che sappiamo esserci sempre come presenza, ma giustamente alla mia età, anzi è un anno in meno, capisco gli acciacchi dell'età, ecco.
0: Ma guarda, diciamo il reparto non credo vivrà di variazioni. È chiaro che ci sono caratteristiche, secondo me, anche a sinistra ai due. Detto che Miranda è una certezza di questa squadra,
1: sì.
0: E mentre Alassane, anche perché sappiamo come è arrivato, cioè con altri 3-4 obiettivi sfumati, è un'incognita. Però anche lui, mi dicono, sia più bravo quando corre, quando va in galoppata, che non quando deve difendere. Quindi anche lì, insomma, hai perso dei giocatori importanti a livello difensivo e resta che i tuoi terzini sono tutti abbastanza, cioè, ci vorrebbe Holm in forma e spesso, ecco,
1: sì,
0: così,
1: vero,
0: per essere abbastanza coperti, anche perché tu comunque hai perso delle certezze che poi il tedesco dovrà andare a ricostruire, perché facciamo il conto oggi, Castro, Freuler e Lukumi sono tre dei soli quattro giocatori, l'altro è Miranda, che l'anno scorso hanno giocato più di 3.000 minuti.
1: Vero.
0: E quindi
1: se
0: l'anno scorso hanno giocato quei minuti lì, era perché erano A, più forti degli altri, B, più decisivi degli altri, e C, anche generalmente, a parte la povera clavicola sinistra di Freuler, erano anche molto continui dal punto di vista fisico.
1: Ma Leite, che è svincolato, non andrebbe bene al posto di Lukumi, scrive questo ascoltatore?
0: Pare chieda cifre, siccome il Bologna si sta interrogando se dare o no 1.000.000, 2.000.000, 3.000 a Cabal, che è un altro che dal punto di vista fisico qualche incognita se la porta dietro, Leite pare che, essendo svincolato, viaggi sui due e il Bologna da quell'orecchio non
1: ci vuole sentire, certo.
0: Tanti da quell'orecchio non ci sentono, perché il 19 di agosto è ancora svincolato ed è un anno che diciamo, ma Leite va in scadenza, lo sapevano tutti, però ancora lì.
1: Ti chiedo anche se ci sono qualche novità anche su Cambiaghi e Rowe, nel senso, io devo essere sincera, non credo che, a meno che non arrivi un'offerta di quelle dalla Premier che vabbè ti fa svenire, che avendo ceduto Castro e anche Lukumi, non credo che il Bologna voglia cedere anche un Jonathan Rowe. E poi ti chiedo ovviamente su quello che è uscito negli ultimi giorni, cioè l'interesse del Betis su Cambiaghi, ma interesse direi che sia.
0: Sì, interesse, perché il Betis forse cede un esterno, non credo, così per quelli che sono un po' i movimenti che sento, non credo che il Bologna abbia intenzione di cedere Cambiaghi, salvo offerte fuori mercato, anche se devo notare, per come stanno costruendo la squadra, no? Che l'attacco riparte un po' in overbooking, nel senso che rispetto alla difesa che siamo lì agganciati a oddio cosa succede là in mezzo, a centrocampo, dove secondo me a livello qualitativo sei abbastanza curtino, in attacco hai un'abbondanza, è l'unico reparto che mi viene in mente in questo momento veramente stracompetitivo per giocarsi l'Europa, gli altri due secondo me no. E quindi comunque faccio un conto, cioè Cambiaghi Rowe da una parte, Dovbyk Piccoli davanti, Bernardeschi barra Orsolini barra eventualmente qualcun altro a destra, e più c'è Odgar che viaggia come jolly, cioè sono sette. Quindi forse da qui al 31, la primo di settembre, anzi se ci arriva una cessione, può essere anche Odgar, per capirci, cioè una valutazione me l'aspetto, non me l'aspetto su Cambiaghi, che anche per equilibrio abbiamo raccontato in questo momento un giocatore che tedesco tiene in grande considerazione, meno che mai me l'aspetto su Rowe, perché se dopo tutto quello che hai venduto vendi Rowe la domenica possiamo direttamente andare a fare altro, no? Non credo che il Fenerbahce possa essere attrattivo anche per Rowe, per quanto poi vediamo se il Fenerbahce nel ritorno riesce a passare con Lione e fare la Champions, ma io non credo tanto che lui sia dell'idea di andare in Turchia, al di là del fatto che poi servirebbe una cifra monstra anche per i turchi. Ecco, se dovesse arrivare, e non credo che arrivi se non è arrivata ancora adesso,
1: la Premier
0: concreta, dalla Premier,
1: esatto,
0: per lui inglese, forse cambia, però non credo sia attrattiva per lui la Turchia, al momento.
1: Ancora qualche

0: messaggio, poi ti saluto. Cioè, io ho l'impressione, ciao, ho l'impressione che non è che siamo già a posto così. L'impressione è che non si vuole spendere, bisogna fare plusvalenze in futuro tirando fuori quello che probabilmente non c'è, da scommesse tirate fino al limite. Ora, Moss, io ti faccio rispondere. Per me è un po' esagerato il messaggio da questo punto di vista, anche se diciamo così. Cioè, la dinamica del Bologna è sempre stata quella di investire su giovani, nella speranza ovviamente che potessero crescere, esplodere eccetera, per poi andare a finanziare i mercati successivi. Devo essere sincera che su alcune operazioni quest'anno ho capito poco questa dinamica.
1: Ah no, no, non c'è questa dinamica, perché pensare che piccoli, esatto. Sai che io stimo molto piccoli,
0: sì.
1: Però pensare che a 18 milioni possa diventare un ragazzo a plusvalenza, magari fosse, però diventa difficile sinceramente, come profilo, come età, come
0: sì,
1: storico,
0: esatto,
1: come tutto,
0: esatto.
1: Un conto è Elland, un conto è Amondarain, faccio l'esempio. Un conto sono piccoli, Alassan stesso che comunque ha 24 anni, una carriera già formata, altri che in queste settimane abbiamo visto. Personalmente sì, insomma, il conto del mercato è già positivo di parecchio, perché siamo intorno ai più 45 milioni di saldo di mercato. Leggevo anche stamattina, credo tutto mercato web, ha detto il Bologna è la squadra insieme all'Atalanta che ha incassato di più da questo mercato. È anche il motivo per cui ti dicevo prima di Roma, che mi sembrerebbe folle.
0: Detto questo,
1: sì, se il piano è d'ora in poi, o siamo in coppa e viva, e allora ci sono gli introiti della coppa, oppure bisogna fare tutti i mercati più 40 più 45. Insomma, ragazzi, va bene fidarsi di Sartori, ma gli stiamo dando le stimmate, perché vuol dire che lui non sbaglia.
0: Non deve sbagliare un colpo, esatto. Sì.
1: Ma è capito, siccome sì, tanti sì. I viti che i Dallinga possono capitare, cioè mi sembra un modello che insomma, è molto rischioso.
0: È molto complicato da mantenere, esatto. Sì, sì,
1: ma sì, voglio dire, sei esposto a qualsiasi tipo di rischio, a qualsiasi tipo di flop, a qualsiasi tipo, tocchiamoci tutti, anche di infortunio di giocatori importanti, perché poi se, voglio dire, se hai in mente di vendere, non so, un giocatore, faccio l'esempio, tanto ormai il partito si può fare, se la tua idea quest'anno era basarsi sulla vendita di Castro o di Lucumi, tu pensa se a Castro e Lucumi ad aprile avessero saccagnato un ginocchio.
0: No, è vero,
1: cioè,
0: certo.
1: È un modello che diventa complesso da reggere,
0: certo.
1: Cioè, siamo più al gratta e vinci che al modello, se è questo il modello. Io non credo e spero che non sia questo il modello, ma che sia semplicemente ci sia una volontà di rientro in questo momento, che magari possa esserci poi più avanti un altro ciclo di investimenti.
0: Metto che chiede Ugresic alla fine se è rimasto al Partizan o va da qualche parte. Il nome
1: è rimasto
0: che
1: lì, tra l'altro lui è sostanzialmente, credo, se non sbaglio, extracomunitario per le regole, però non vorrei dire una fesseria, però al momento è rimasto ancora lì, quindi facevo questa sottolineatura perché il Bologna i posti per gli extracomunitari li ha già riempiti,
0: sì, li ha già finito.
1: Con Alassane e con Amondarain, però sì, leggevo che ci sono ancora tuttora offerte in arrivo dall'Italia, non dal Bologna che appunto per il momento non può prenderlo, però questo è, tra l'altro, anche lui giocatore più offensivo, non è un mediano, è un 8 tendente
0: sì,
1: al 10.
0: Sì,
1: lui,
0: esatto. Esatto, esattamente. Moss, grazie mille, ci risentiamo, io e te sempre la prossima settimana.
1: Evviva.
0: Ciao, buon lavoro. Un saluto ad Alessandro Mossini, ultima pausa e poi rientriamo per l'ultimo blocco insieme anche con Mister Andrea Mottola tra poco.
2: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18:30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
7: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame?
10: Mac.
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9.44, ultima parte di dell'ora franca di questo mercoledì 19 agosto, 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato e buongiorno anche a mister Andrea Mottola. Ciao Andre.
1: Ciao, buongiorno Francesca.
0: Allora, guarda, con te prima di andare sui messaggi, prima di andare sul Bologna, vado anche un po' sulla Fortitudo. Oggi la prima sgambatella a Montecatini per quanto riguarda la Fortitudo in vista della prossima stagione. Ieri c'è stato Sorokas allo store di Via Rivareno per foto autografi, poi ha rilasciato giustamente anche qualche dichiarazione. Domani sarà il turno di Anumba. Insomma, anche Sorokas ha detto sì, la sgambata di domani è più che altro anche per vedere un po', di trovare un po' la chimica tra di noi, di conoscere i compagni, di conoscerci di più tra chi magari ha giocato meno insieme. Cominciano i piccoli passi per la nuova stagione della Fortitudo.
1: Sì, beh, naturalmente i giocatori preferiscono giocare,
0: certo,
1: fare allenamento, roba varia,
0: certo.
1: Una competizione amichevole è sempre meglio che fare ripetute e tutte queste cose. Beh, è normale, Sorokas poi è una persona molto equilibrata che dice delle cose estremamente giuste, è il primo, la prima amichevole, quindi se dovranno affinare tutti gli schemi che coach Cavina avrà messo a disposizione della squadra, quindi non ci aspettiamo niente sul discorso punteggi o roba varia, però insomma l'amalgama di tanti giocatori nuovi è molto molto importante. Infatti ci saranno tanti appuntamenti, perché secondo me giocare si costruisce il puzzle.
0: Senti, io sono molto curiosa di vedere un po' la stagione anche della Fortitudo, dopo che ci sono stati tanti cambi, no? Nell'estate, dove però mi sembra veramente che la Fortitudo sia partita subito dritta verso il punto, convinta di quello che faceva, determinata nelle sue scelte. Questo l'ho trovato una cosa assolutamente positiva. L'obiettivo deve rimanere ed essere quello di riportare la Fortitudo a 1. Poi arrivare all'obiettivo è un altro discorso, perché ci sono un sacco di variabili. Però
1: sai, quando siamo scusa se ti interrompo,
0: vai.
1: Siamo agosto, vogliono tutti vincere,
0: certo,
1: perché si parte tutti da zero. È logico, la Fortitudo ha un obbligo di fare un buonissimo campionato, vincere, vince una e l'altra fa il playoff e vediamo chi salirà. Però sicuramente nelle 5-6 squadre la Fortitudo
12: secondo il mio punto di vista, c'entra di diritto.
0: Assolutamente sì. Andiamo al calcio, Andre, andiamo anche un po' verso la partita di lunedì sera contro la Lazio. Che Bologna ti aspetti lunedì sera? Io spero di vedere un Bologna un po' meno macchinoso di quello che abbiamo visto in precampionato. Probabilmente anche l'avversario sarà diverso. Non sto dicendo che sarà semplice, perché la Lazio ha delle difficoltà, però sicuramente la partita di lunedì sera per il Bologna potrebbe essere comunque una buona occasione, interpretandola in un certo modo, proprio anche vista un po' lo schiaffone che la Lazio ha preso in Coppa Italia al pronti via nella prima gara ufficiale.
12: Guarda, io avrei preferito che la Lazio vincesse, perché arriverà una Lazio arrabbiata, una Lazio che è già contestata dai suoi tifosi a Fornello, e quindi poi questo amore che hanno i tifosi laziali verso la squadra è inconfutabile, verso lo titolo, allora parliamone, però ne risente poi la squadra di questa situazione. E io, è una partita difficile da prendere con le molle, come saranno tutte le partite iniziali, perché come ho detto anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, ci saranno dei risultati particolari.
0: Sì.
12: Quindi il Bologna, che non ha fatto un precampionato scintillante, dobbiamo essere sinceri, e dovrà a un certo punto come affrontare questa partita. Intanto con che schieramento, punto interrogativo. E poi soprattutto io quello che chiedo è una squadra equilibrata. E quindi quando c'hai equilibrio fai sicuramente bene, poi il risultato del campo lo vedremo.
0: Chi ti aspetti lì davanti, per quello che hai visto negli amichevoli fino ad oggi, in particolare ovviamente nell'amichevole di Brighton, perché è quella in cui ha giocato e a me è sembrato ancora molto indietro di condizione, come punta, Dovbyk o Piccoli? Io mi aspetto più Piccoli, a meno che non cambi tutto in questa settimana di allenamenti,
12: Ma guarda, io invece penso che giocherà Dobrich, perché i giocatori prendono la condizione giocando, non facendo allenamento, e quindi lui con quella corporatura che ha bisogno di giocare. Poi è logico che se è indietro, allora sarà Tedesco,
0: certo,
12: che farà quello che dovrà fare. E però ti dico, io penso che giocherà Dobrich e basta.
0: Ti aspetteresti almeno qualcosa in più anche a centrocampo? Allora, ad oggi la situazione, ne stavamo parlando anche prima con Moss, con Leo, il Bologna mi pare molto concentrato sul cercare di riuscire a fare qualcosa per quanto riguarda i difensori centrali, legati ovviamente alla cessione di Lukumi, a vedere se si riesce anche a trovare una soluzione per Casale, eccetera. E non mi pare che il centrocampo in questo momento sia una priorità per il Bologna, dove pensa forse di avere tutto sistemato da quel punto di vista lì. Per me un altro centrocampista di qualità, regista, forse sarebbe un innesto giusto. Tu che ne pensi? Come vedi il centrocampo del Bologna?
12: Ma guarda, tutto ruota attorno al ruolo di Bernardeschi, perché lì si capisce tanto. Cioè, è logico che il Bologna non ha Freuler,
0: sì,
12: e non ha un Freuler, oddio, ce l'ha, che è Moro, che non è Freuler, però ha più, diciamo, più geometria nelle giocate. Però se gioca Moro non può giocare Bernardeschi,
0: sì,
12: a metà campo,
0: sì,
12: deve giocare con Ferguson e Pobega a centrocampo per fare interdizione. E quindi, però, siccome da quello che vediamo in questo momento è la Zusi, è il giocatore che reputa Tedesco più adatto a giocare in quella posizione, io personalmente, ma io non sono Tedesco, giocherei sì con sicuramente la Zusi davanti alla difesa contro la Lazio, con Ferguson e Pobega come due mediani, un bel centrocampo robusto, perché non dimentichiamoci che hai tre punte, perché i due esterni,
0: sì,
12: e la punta centrale sono tre punte, quindi filtro, perché loro centrocampo con Rovella bisogna che la prima giocata gliela eviti sempre, quindi lo devi andare subito a prendere. E quindi sai, Pobega e Ferguson ce l'hanno nel DNA, e quindi dovremo vedere, perché non è una partita che giochi contro l'ultima della classe.
0: No, questo no, assolutamente, sì,
12: che puoi giocare in maniera scriteriata. Io l'affronterei in questa maniera. Lui, sai, c'è un allenatore che è pagato, io faccio il commentatore certe volte
0: e il direttore sportivo. E il direttore sportivo,
12: sì, vabbè, sì, quello va bene, quello va bene.
0: Ricky dice: a me la vicenda Bernardeschi a centrocampo ricorda molto la soluzione Pirlo, da trequartista a centrocampista. Inizialmente pareva fisicamente e tatticamente un azzardo, poi si è rivelata un'idea straordinaria. Se anche riuscissimo a raggiungere la metà di quel risultato sarebbe una gran bazza. Ah sì,
12: sì.
0: Poi non so se me la ricorda anche a me, a te la ricorda, però se...
12: sì, sì, beh, sì, però attenzione, Pirlo giocava davanti alla difesa, Bernardeschi gioca a mezzala.
0: Esatto.
12: Cioè, voglio dire,
0: un'altra cosa.
12: Sono due ruoli completamente diversi, cioè nella maniera più assoluta. Quindi sì, va bene, gli esperimenti, però lunedì si comincia a giocare sul serio. Quindi dobbiamo mettere in campo la squadra, sì, migliore.
0: Dario fa una considerazione per te, per il signor Mottola. Dice: una convivenza possibile tra Bernardeschi, Orsolini e Rowe solo se dietro fossero coperti da una coppia tipo Perez Mudingai.
12: Guarda, non ha detto una sciocchezza, anzi, allora io capovolgo il discorso e dico: Rowe, Bernardeschi, Orsolini e Dobrico Piccoli possono giocare insieme, però non puoi giocare 4-3-3,
0: certo,
12: devi giocare 4-2-3-1.
0: Certo,
12: e
0: certo.
12: Quindi i due che sono a centrocampo, che potrebbero essere Ferguson e Pobega, devono fare una grande lavoro di interdizione. Perché
0: sì,
12: è quello, per coprire Bernardeschi ci devono essere due centrocampisti che abbiano gamba e interdizione.
0: Buongiorno, chiedi per favore al mister cosa ne pensa di Darmian a zero al Torino, se poteva tornare utile, e Idrissa Touré del Pisa, che è andato al Monza come terzino sinistro.
12: Ma senti, guarda, io penso che il Bologna sugli esterni, sulla fascia sinistra abbiamo Miranda e Lassane, e a destra c'è Olme, Zortea e De Silvestri. Io penso che il problema sugli esterni del Bologna non ce l'abbia. Io penso che il Bologna debba capire bene cosa vuol fare, perché se prendere un centrale difensivo e non un giovane, un centrale importante, d'accordo, e un centrocampista, se li vogliono prendere. Se no ci sarà il mercato di dicembre e lì sarà tutto. Io penso che una squadra deve fare il mercato adesso, a dicembre
0: è sempre più complicato.
12: Sì, molto più complicato.
0: Sì, sì, sì.
12: Però insomma, penso che Darmian sia andato al Torino bene così.
0: Luca da Brescia fa un po' un'analisi sulle varie cessioni e il mercato del Bologna. Dice: si parla sempre di dover cedere giocatori per finanziare la squadra, ma ad esempio nell'anno prima della Champions il Bologna raccoglieva pubblicità, maglie eccetera per circa 5,5 milioni. Nell'anno della Champions è arrivato a 6, di cui 4 per la scritta saputo sulla maglia. Il Como, dopo l'entrata in Champions, ne prende 10 solo per la scritta Revolut sulla maglia. Aggiungo che il Como ha oltre 2 milioni di follower rispetto ai nostri 600k. Non vi sembra che stia lavorando male anche in questi asset di ricavi? Noi parliamo del settore giovanile, dove abbiamo forse i soli Pessina e Libra. Mi sembra che la crescita ci sia poco.
12: Ma è un discorso che bisognerebbe parlare ore e ore di queste cose. Adesso prendiamo il Como. E come
0: prima c'era l'Atalanta, adesso c'è il Como.
12: C'è il Como, c'è una proprietà importante e può spendere determinate cifre. Il Bologna non si deve equiparare al Como. Non dimentichiamoci che noi siamo il Bologna e a un certo punto dovrebbe essere il Como guardare il Bologna per il blasone, per tutto. Quindi io sono molto contento della proprietà Saputo, perché sono, non voglio guffare nessuno, però io di meteore ne ho viste tante.
0: Sì, sì, sì.
12: Nel senso che fanno fuoco e fiamme, poi dopo diventa un problema. Quindi sì, io confronti non ne voglio fare.
0: L'ultimo messaggio e poi ti saluto, da un tuo omonimo Andrea, che dice: ho notato che Edgame in nazionale gioca molto bene, perché davanti alla difesa ha un giocatore come Berg che alleggerisce parecchi compiti ai difensori sull'impostazione. Non credete che servirebbe un centrocampista con caratteristiche simili? Un po' lo dicevamo prima, no? Di un centrocampista.
12: L'abbiamo già ripetuto, no? L'abbiamo già ripetuto. Intanto trovare un centrocampista degno di nome non è, no, non è una cosa facile.
0: No, per niente.
12: Perché,
0: esatto.
12: Quelli bravi se li tengono.
0: Certo.
12: Non, cioè, è logico che io, se fossi stato nel Bologna, ma stiamo così parlando, io sarei andato dritto dritto su Rovella. Dritto dritto, cioè proprio. Però capisco che ci sono delle problematiche, oltre che economiche, e quindi, e poi la Lazio non te l'avrebbe fatto,
0: certo,
12: venire via.
0: Sì, sì, sì, è
12: però
0: vero.
12: Quel giocatore lì non è semplice da trovare. E comunque dobbiamo cercare di ottimizzare i nostri giocatori nel ruolo migliore.
0: Vero.
12: Questo è il compito che ha Tedesco.
0: Andre, grazie mille, ci risentiamo domani mattina, solito ora.
12: Assolutamente.
0: A domani, ciao.
12: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a mister Andrea Mottola, che risentiremo domani mattina alla solita ora qui con l'ora franca in versione short. Noi siamo arrivati al termine anche di questa di queste due orette insieme, ma rimanete assolutamente qui su Nettuno Bologna 1, perché subito dopo la pausa e qualche minuto con i nostri amici sponsor arriva Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Ciao a tutti, a domani.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 9:59 minuti.
22: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz, mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querelle Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
22: Nettuno Bologna 1.
24: I soldi
6: saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
26: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
27: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
26: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
27: Info su csavic.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Questo programma è presentato da...
28: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
29: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
28: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu. I vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo già collegati questa mattina con Fabio Bazzani, a cui do il buongiorno. Buongiorno due volte.
1: Ciao Manfred, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Allora Fabio, ne approfitto di te, arriviamo a fare insieme il primo blocco, perché beh, non posso non chiederti un parere su come un po' è cambiato, no, il Bologna in questa estate con l'arrivo di Tedesco, dove fondamentalmente addirittura la panchina, tutta la spina dorsale della squadra, escludendo il portiere, se vogliamo, Maravaglia è comunque uscito, comunque faceva parte della coppia, oggi sostituito da Pessina, e soprattutto di un attacco, ed è lì che ti voglio, agli attaccanti centrali che hanno salutato Bologna, Castro e Dallinga, e Bologna che abbraccia Dovbyk e Piccoli. A tuo giudizio, come hai visto questo scambio di attaccanti in particolare?
1: Ma allora, entrano caratteristiche diverse, sicuramente il Bologna avrà un attacco più fisico, più possente, più presente dentro l'area di rigore. Poi ovviamente sono le richieste dell'allenatore rispetto al tipo di calcio che vorrà impostare, che poi devono renderle funzionali, però cambio per cambio è chiaro che il discorso Castro secondo me è un discorso che comunque sia il Bologna non poteva fare a meno di prendere in considerazione, perché Castro comunque è un ragazzo giovane che qua ha fatto bene, per l'amor di Dio, però è stato venduto molto bene, perché comunque è stato venduto a una cifra importante, un giocatore che pur avendo fatto bene rimane un prospetto ancora da mettere tutto in campo, perché non è mai arrivato alla doppia cifra di gol, e quindi secondo me è stato venduto bene. La possibilità di avere un giocatore di stampo internazionale, perché il Dovbyk che sta bene fisicamente è un giocatore di stampo internazionale, secondo me è stata una buona opportunità. Dopo è chiaro che c'è quell'aspetto che può fare la differenza, di recuperare una condizione fisica di cui tutti i giocatori hanno bisogno, ma Dovbyk su tutti, perché quando sei un giocatore di quelle caratteristiche, di quella mole, hai bisogno di continuità, di stare bene fisicamente. Nell'ultimo campionato, purtroppo un po' per infortuni, un po' per un feeling che non è mai nato in maniera molto grossolana con Gasperini, non l'ha avuta, però se questo giocatore ritrova una condizione fisica, questo è un signor giocatore, e soprattutto ha caratteristiche diverse da Castro, cioè ti gioca negli ultimi 30 metri con una presenza più importante. Piccoli è un giocatore che Sartori conosce bene, l'ha avuto a Bergamo, l'ha voluto a Bergamo, anche lui arriva da una stagione non memorabile, ma la Fiorentina ovviamente ha avuto un'annata che tutti sappiamo com'è stata, quindi nessuno a Firenze ha avuto una stagione memorabile, va a prendere il posto di Dallinga, che comunque non è riuscito a lasciare il segno qua. Quindi mi viene da dire che sotto l'aspetto tecnico, ad oggi sto dicendo, il Bologna perde un giocatore che non ha fatto strappare i capelli, ne arriva uno che quest'anno non ha fatto strappare i capelli, che però potenzialmente, se imbrocca la stagione, ritorna ad esempio quello di Cagliari dove ha fatto 10 gol, può essere un'operazione anche interessante. E qui è Sartori che vede in profondità il giocatore, perché? Perché già a Bergamo l'aveva scelto. Quindi secondo me alla fine non ci hai rimesso. Poi come sempre Manfred, parola al rettangolo verde, certo. Tutte queste sono considerazioni di agosto. Io dico che il Bologna, Piccoli, Dovbyk, Castro, Dallinga, non ci rimetti. Dopo è il campo, è l'integrazione col nuovo calcio dell'allenatore, le idee che la squadra riesce ad assimilare prima possibile, perché noi sappiamo che gli attaccanti dipendono molto anche da quello che la squadra gli struttura. Di sicuro hai più presenza in area di rigore con questi due giocatori, ecco.
0: Fabio, non so se hai visto la partita col Brighton, sei riuscito a vedere l'amichevole
1: tutte, ma dei buoni pezzi ne ho visti, sì, però vabbè, insomma, è un test che secondo
0: allora,
1: me...
0: Due...
1: Dimmi.
0: Vai. Ma io sono
1: no, no, dico, è un PES che vanno presi con le molle, io dico solamente quello, è un PES che vanno presi con le molle, perché comunque sia, anche se ti avvicini al campionato, non sei in campionato, c'è sempre una sorta di dislivello di preparazione tra i tuoi giocatori, chi è arrivato prima e chi è arrivato dopo, quindi cioè, io ho sempre detto che poi si inizia a giudicare da palla al centro e quando contano per i tre punti, perché l'aspetto emotivo è diverso, perché sbagliare una palla può veramente far differenza sotto l'aspetto della classifica e non del titolo del giorno dopo, con tutto il rispetto per il giornale d'agosto che dice Bologna avanti, Bologna dietro, Roma avanti, Roma indietro, Roma imballata, cioè quando iniziano a contare i tre punti si inizia a pesare anche l'aspetto emotivo del giocatore, quindi onestamente ti dico la verità, ma vale per il Bologna, vale per tutte le altre, io prendo molto con le molle per essere molto anche leggero tutto quello che succede, ti dico la verità.
0: No, ma ci sta. E allora vado su questa domanda. Sta facendo un po' discutere in questi giorni, ma discutere più che altro accende il dibattito. Questo nuovo ruolo che Tedesco sta cercando di costruire in Bernardeschi, no? Schierandolo a centrocampo, schierandolo come interno. E sai, si è un po' divisi tra chi dice che il Bologna lo può reggere lavorandoci, ovviamente sodo, in questo momento però non ne vede ancora grandi benefici, e c'è chi invece sostiene che il centrocampo diventa un po' troppo leggero per le caratteristiche dei giocatori, comunque rosa del Bologna in quel reparto, è un esperimento che non può funzionare. Ora, è troppo presto anche in questa direzione, per quello che poi abbiamo visto del Bologna, che in effetti è un po' indietro dappertutto, si fa fatica a trovare ancora un'idea di gioco, si fa fatica a intuire bene i principi, è troppo presto. E comunque, anche fosse troppo presto, a te incuriosisce l'idea?
1: Allora, sicuramente troppo presto, perché non bastano, cioè è un lavoro certosino quello da fare su un giocatore del genere, metterlo in pianta stabile a centrocampo come terzo centrocampista, cioè sono delle richieste comunque che deve assimilare, dei movimenti, un calcio nuovo, perché un conto se tu lo metti in un calcio che lui conosce già dall'inizio, con le richieste di un attore che ha avuto dall'inizio, e quindi insomma qui invece partirebbe tutto dal nuovo. È sicuramente, secondo me, uno stimolo che Tedesco vuole provare a dare, ma rimane per me un adattamento, perché in quel ruolo hai Orsolini e hai una partita alla settimana, cioè tradotto, se in quel ruolo lì non ci fosse anche Orsolini e non si andasse incontro a una concorrenza che quest'anno non ha fatto benissimo, per me il tema non si sarebbe mai aperto. Bernardeschi fa l'ala destra, che è il suo ruolo naturale, giochi tutti i suoi uno contro uno, si può permettere qualche rientro in meno, calcia di sinistra dai 20 metri e è chiaro che tu con una partita solo alla settimana hai meno turnover da fare, hai sia Orsolini che Bernardeschi, provi giustamente a trovare una soluzione che li veda in campo tutte e due. Poi c'è un aspetto, che la squadra è sovrana a tutto e tutti, se la squadra lo riesce a reggere ben venga, hai due giocatori di qualità importanti di piede sinistro, però la squadra viene sempre prima di tutto, e questo Manfred non te lo posso dire io, non te lo può dire nessuno, è il campo che ce lo dovrà dire, e Tedesco, vedendo sì gli allenamenti, ma poi sono sempre le partite, Manfred, perché quello che ti dicevo prima, l'allenamento è una cosa, la disponibilità in allenamento, gli spazi, le distanze, poi c'è la partita che smaschera tutto, perché l'avversario non sta a guardare l'allenamento, i 5 metri, 10 metri, la gestione, l'avversario prova a farti male, no? Dove tu puoi essere vulnerabile. Se Bologna dimostrerà di poterlo reggere, credo che per Tedesco sia una buona chance, e io rimanderei il giudizio alle partite che iniziano a contare, e quando magari anche il Bologna giocherà delle partite dove deve soffrire un po' di più e non ha il pallino del gioco, e allora lì bisogna vedere se riesce a trovare quell'equilibrio di potertelo permettere.
0: Allora Fabio, ti chiedono se fondamentalmente Bologna sembra quest'estate aver puntato molto, no, sullo step che deve fare per esempio un ragazzo giovane come Haaland, che ha il compito ingrato di sostituire un veterano di questa squadra, soprattutto un leader di questo gruppo, giocatore anche fortissimo come Lukumi. E anche qua la piazza più che divisa è quasi un plebiscito, cioè per tutti l'idea che un giovane di 21 anni, bravo o non bravo, non è tanto rilevante, sostituisca Lukumi nella coppia di centrali titolari è inaccettabile. È davvero inaccettabile, cioè i Bastoni, Mancini all'Atalanta 22 anni, Bastoni all'Inter 20 anni, il Bologna non può provare a buttare dentro un ragazzo.
1: Ma sì, può provarci, mancherebbe, ma non è questione di inaccettabile, secondo me è che tu un altro del livello di Lukumi non l'avresti comunque potuto prendere e trovare, perché comunque sia costano delle cifre da follia giocatore del livello di Lukumi. Di conseguenza, avendo in casa un prospetto che ha fatto vedere comunque di avere delle buone potenzialità, passami il termine, il tuo Lukumi diventa Eggem, che diventa il leader della difesa, un po' ovviamente per il valore che ci ha dimostrato, per il mondiale che ha giocato, che gli ha alzato clamorosamente il livello di personalità e consapevolezza, perché quando giochi un mondiale come ha giocato Eggem è normale che ti si alza anche. E lì il leader della difesa, quello che era Lukumi prima, deve diventare Eggen. Quindi io non sto dicendo che Eggen vale Lukumi, sto dicendo che il ruolo, tra virgolette, di personalità, di leader che aveva Lukumi, lo deve prendere Eggen. E di fianco l'Ellan della situazione, il Vitic, io non so se arriverà a Caballo o chi arriva, dare il contributo di un giocatore che deve dimostrare di poterci stare e di crescere. Ma se vogliamo andare a fare una patta con Lukumi, non l'avresti fatta con nessuno, cioè i parametri del Bologna, ma già i parametri del Bologna, andare a prendere un giocatore di quel livello, di quella fascia, come fai ad andarlo a pareggiare, come fai ad andarlo a trovare? Cioè non è che tu, il Milan ha speso 30 milioni per Ghila, però voglio dire, non credo che il Bologna potesse spendere 30 milioni per un difensore centrale, quindi va da sé che tu il Lukumi l'hai comunque perso da quel punto di vista. Ti deve alzare il livello Eggen di personalità, di leadership, quella che era Lukumi, e far crescere di fianco l'Elland o il Vit della situazione.
0: Ci sta. Ultimo
1: consideriamo che, consideriamo che vale per Elland, vale per chi c'è. Il vantaggio, tra virgolette, di non giocare l'Europa per il Bologna è che l'allenatore può incidere molto di più, tra virgolette, sulla squadra e sui singoli, perché ha molti più allenamenti da poter fare, che non se tu sei sempre in giro come è stato il Bologna in questi due anni, che faceva mezzo allenamento, mezza rifinitura, poi tutto a video, perché era sempre in giro a giocare. Invece qui, tranne la Coppa Italia, hai delle settimane piene. Con le settimane piene aumenta il numero degli allenamenti, aumentano le conoscenze che il giocatore acquisisce rispetto all'allenatore e alle richieste. Quindi mi viene da dire che la crescita di un giocatore o anche della squadra, da questo punto di vista, non dico dovrebbe essere accelerata, però è più avvantaggiata.
0: Allora, ultima domanda secca, facciamo velocissimo, poi ti lascio andare, grazie mille Fabio. Ti chiedono, per Bazzani, Piccoli e Dobbic avranno bisogno di rifornimenti continui dalle fasce, potrebbe essere immaginabile tornare ad esterni a piede non invertito per andare più sul fondo e crossare?
1: No, allora, tu non puoi, secondo me, togliere a Rowe, a Orsolino, a Bernardeschi la loro qualità di rientrare e calciare. Il fatto di avere sicuramente delle punte più presenti in area di rigore deve far capire alla squadra che rispetto all'anno scorso c'è una presenza maggiore. Ma attenzione, cioè Piccoli e Dobbic, quando io dico giocatori d'area di rigore, cioè non è che sono solo lì a prendere dei cross, sono giocatori che sanno muoversi in area di rigore negli ultimi 20-25 metri anche con dei movimenti profondi verso l'area di rigore, cioè quindi tu puoi anche servirli non solo con i cross, ma con dei filtranti. Cioè il Bologna, da quanto sto cercando di capire, vuol giocare molto più dentro, tenere il gioco molto più dentro, e di conseguenza giocatori che ti dettano la profondità, che attacchino la porta e l'area di rigore, ti aiutano nello sviluppo della manovra. Quindi quando si dice giocatori d'area di rigore, d'attacco dell'area di rigore, non è solo che ricevono i cross, che ci mancherebbe, sia Piccoli che Dobby che ne usufruiscono di questo, ma proprio bravi a attaccare gli ultimi 20-25 metri, la porta, la profondità, e di conseguenza li puoi servire anche con dei filtranti, con delle imbucate.
0: Fantastico Fabio, ti ringrazio tanto, ci sentiamo mercoledì prossimo? Così vediamo un po', non ti ho chiesto della Lazio, ma lo faccio visto che è ancora presto. Cosa mi dici? È una situazione abbastanza complicata.
1: Dire,
0: no?
1: È una situazione abbastanza paradossale, insomma, è complicata a livello tecnico, a livello ambientale, tutto. Quindi, insomma, voglio dire, è chiaro che non bisogna mai guardare in casa ad altri, però se il Bologna è in costruzione, la Lazio è in costruzione, ma in un ambiente molto più difficile rispetto a quello del Bologna, con delle polemiche, con una contestazione, cioè, insomma, l'ambiente sicuramente non è dei massimali. Questo non vuol dire che per il Bologna sia una passeggiata quella di lunedì, anzi, però è chiaro che, insomma, sicuramente è una situazione a cui il Bologna, insomma, deve riuscire però a sfruttarla, che sicuramente lavora in un ambiente in costruzione ma più sereno.
0: Fantastico, Fabio, ti ringrazio. Ci sentiamo mercoledì prossimo. Un abbraccio.
1: Ciao, alla prossima. Ciao, un saluto a tutti. Ciao.
0: Grazie a Fabio Bazzani, andiamo in pausa, siamo leggermente in ritardo, torniamo subito.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto,
4: ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
2: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
9: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
9: Info su csavic.it.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
9: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
15: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
16: Con Lokatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Lokatop, ti solleva sempre al top.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Abbiamo parlato un po' con Fabio Bazzani chiedendogli un parere un po' su tutti i reparti del Bologna, no? Non abbiamo parlato della porta, ma insomma abbiamo toccato i passaggi un po' focali. I vostri messaggi, qualcuno era anche per Fabio, prima su Cambiaghi, ieri avevano detto che Sky Sport aveva buttato lì la possibilità che il Betis potesse fare un'offerta per il Bologna. Cambiaghi non esce. Noi ci eravamo divertiti un po' a pensare, ma rinunceresti a Cambiaghi avendo comunque un pacchetto di esterni sicuramente abbastanza competitivo per aggiungere, metti magari un centrocampista in più, quindi rinuncia a un esterno avendo Odgar comunque come jolly, avendo Bernardeschi sicuramente che può ricoprire sia la fascia sinistra che destra, e magari prendere un difensore anche non solo con una formula più complicata, perché il problema del prestito con diritto, che dovrebbe essere la formula che Bologna sta un po' proponendo per portare qua giocatore alternativa a Cabal, mettiamola così, poteva essere sfiziosa. Non lo è, principalmente perché Cambiaghi non è in uscita, punto, e poi perché comunque in quello che possono essere un po' le percezioni, intanto l'idea di aggiungere un centrocampista nel pacchetto dei centrocampisti Bologna non ce l'ha. Questo è un po' il discorso. E da qui possiamo praticamente semplicemente dire che per prendere Cambiaghi, se dovesse essere il Betis per esempio, dovrebbe fare uno sforzo molto molto importante, quindi la vedo molto difficile. Poi magari lo vogliono tantissimo e allora fanno una proposta che valuteremo. In questo momento comunque non è arrivata nessuna proposta, questo è il punto. Sempre sul centrocampo, per esempio, si è svincolato Arthur della Juve, dice Andrea. Secondo te non potrebbe fare comodo a Bologna come centrocampista con caratteristiche diverse da quelli presenti? Perché se vuoi un centrocampista con quelle caratteristiche ce l'hai, che è Moro. Poi si può discutere su chi piace di più o chi meno, ma ti ho appena detto che Bologna non ha intenzione di aggiungere un centrocampista al reparto di centrocampo, e quindi andiamo a prospettare uno scenario di fine mercato con un Bologna, e qui ci confermiamo, cioè, che un centrocampista non lo aggiungerà. Centrale esperto giovane per Fabio, ti ha risposto Fabio, e per chi si è collegato adesso sintetizzo: non potendo comunque trovare un giocatore pari a Lukumi sul mercato, a meno che a cifre diciamo confortevoli, si va sul giovane per spingere il giovane a crescere e diventare quel giocatore che può darti le certezze, quindi tanto vale il giovane in sostanza. Con questi due attaccanti forse finalmente potremo fare qualche gol sulle palle inattive, Marcello da Reggio. Sì, speriamo non solo da lì, però l'anno scorso abbiamo pianto parecchio sia in difesa che in attacco sulle palle inattive, e mi sembra che Tedesco stia lavorando veramente parecchio anche su quell'aspetto, un po' sentuito sempre, dall'intervista di Ferguson di pochi giorni fa su Stadio. Il problema degli attaccanti del Bologna oggi è che dipendono tantissimo dal lavoro della squadra, cioè sono due attaccanti principalmente d'area di rigore. Hai due giocatori fisicamente molto grossi, bravi dentro l'area, forse più bravi dentro l'area dei due che sono andati via. Ora però bisogna riuscire anche a costruire un gioco che li sfrutti. Piccoli è bravo anche ad attaccare la profondità, gli piace. Dovbyk anche. Vedremo un po' come si svilupperà un gioco del Bologna che in questo momento è impossibile da decifrare, perché, ripeto, la percezione di tanti è che siamo fino alla partita col Brighton il Bologna è molto indietro, e questo sicuramente non aiuta a fare analisi e trarre conclusioni. Vale per Bernardeschi, ho letto ieri, mi sembra, un punto del Tosco su 0,51, secondo me molto, molto centrato. Abbiamo tutti un po' le perplessità, no? Però sai, sono soltanto percezioni in questo momento, bisogna arrivare un pochino più avanti e avere un po' più di certezze in un verso o nell'altro. Tedesco ci punta molto, avrà i suoi motivi. Vedremo se Bernardeschi sarà una scelta vincente, per esempio, di questa stagione. Fin qui, per quanto ha insistito con lui in quel ruolo, direi che per un mese, due mesi, verrà provato anche durante il campionato. Poi ci sarà una sosta quest'anno molto lunga, dal 21 settembre a ottobre, prima settimana di ottobre, e magari lì avremo tempo per valutarne i frutti e soprattutto eventualmente Tedesco per lavorare su alternative, no? Condivido sempre di quel punto, per esempio il passaggio che molto difficilmente si farà un passo indietro oggi. Non avrebbe molto senso se l'hai provato per un mese e mezzo e quando andrai sul banco di prova non ti ci metti lì a sbatterci la testa contro oppure a raccoglierne i frutti. Vedremo. Certo è che sul centrocampo, il lavoro del centrocampo, la costruzione del gioco e come si svilupperà il gioco del Bologna dipende tantissimo quanto puoi sfruttare i due attaccanti che hai preso. Ecco. Poi chi partirà con la Lazio, se Dovbyk o Piccoli, in questo momento credo che siamo tutti d'accordo che sia 60% Piccoli, 40% Dovbyk, per ora. Piccoli ha fatto tutta la preparazione, tutto come del resto Dovbyk, la differenza è che Dovbyk prima del ritiro con la Roma è rimasto fermo per l'intervento, quindi sicuramente ci vorrà un po' più di tempo per metterlo in moto, e allora probabilmente Piccoli potrebbe partire dal primo minuto con la Lazio, ma vedremo. Buongiorno, se mi posso permettere una disamina tecnica su Berna Mezzala, non metto in dubbio che possa interpretare il ruolo, ma secondo me in un 4-3-3 non può giocare con Orso e Rowe e la punta centrale, almeno dall'inizio.

secondo me li hai in realtà. E anzi, non nascondo che la versione comunque del, con Odgaard, non Bernardeschi, sottopunta e i due mediani, resta per me, probabilmente per il ricordo che ne ho, a mio gusto, così, parlando da bar, quella per me più affascinante e più forte, prendendo i singoli che puoi mettere in campo. Però io ho una stima di Odgaard molto alta, quindi dipende anche un po' da come viene recepito Odgaard da ognuno. Per me in panchina è un lusso importante, certo metterlo in campo ha un ruolo un po' particolare che non tutti si possono permettere. Vabbè, io ad oggi non vedo grossi problemi a centrocampo, dove abbiamo diverse opzioni. Il problema grosso lo vedo nel reparto difensivo, dove se abbiamo i titolari Miranda, Elland, Eggen, Holm, siamo appena sufficienti. Se si fa male uno di questi siamo in guai molto seri. Io non la vedo come te, perché a me per esempio Holm con dietro Zortea piace, Elland con dietro Wittig non dico che mi piace, ma sono curioso. Tutti avete battezzato Wittig come un giocatore non all'altezza, io aspetterei, poi magari si dimostrerà così, però magari senza dover fare questo pendolo di 40 metri avanti e indietro in continuazione come Tedesco, magari lo vediamo anche un po' più a suo agio, no? Senza dover cercare sempre l'anticipo, questa aggressione alta dove forse molti vedono un difetto che usano le mani. Si userà anche troppo le mani, ma un difensore per me le mani le deve usare invece, quindi il calcio di oggi te lo permette meno, pazienza, però un difensore non può stare lì con le mani in tasca, quindi non vedo molto questo problema qua di Viti, che l'ho sempre sì notato, ma con grande leggerezza. Vedere Wittig in una difesa di reparto e non in quella di Italiano, secondo me è una curiosità che va esplorata. Battezzarlo prima mi sembra abbastanza ingeneroso. L'alternativa di Eggen ancora non la conosciamo, quindi mi sembra abbastanza prematuro. Alassane io non lo conosco, sarà l'alternativa di Miranda. Io non vedo questi grandi problemi. Certo, serve un difensore mancino da mettere dietro Eggen. Poi hai Eggen che può giocare sia a destra che a sinistra, l'anno scorso ha fatto tutta una stagione giocando col piede debole, nel lato non suo, e con la paglia in bocca, passato sempre per scontato, per molti anche triste, ce ne ha messo, però è vero, quindi aspetterei un po' e poi vediamo. Poi ti ripeto, io più problemi me ne metto a centrocampo che in difesa, tu te ne metti più in difesa che a centrocampo, vale tutto, siamo assolutamente nella normalità. Il problema non è lanciare Eggen, che poi non è lanciare Eggen ma è lanciare Elland, è che se non rende come ti aspetti non hai uno affidabile per sostituirlo quando servirebbe. Aspetta di vedere intanto chi prende come mancino. Ti ho appena detto che Eggen può giocare a sinistra e a destra senza fare una piega. L'anno scorso, ripeto, a Bologna ha giocato a destra, in nazionale ha giocato a sinistra, non si fa grossi problemi, calcia col destro e calcia col sinistro, non si è fatto mai grossi problemi. Magari eviterei delle palle dall'immessa laterale, dei cross orizzontali sul piede debole, perché quando deve metterla giù col destro non sempre magari si trova proprio a suo agio, però non è tanto questione del piede, più questione delle incertezze che abbiamo avuto a volte anche sulle rimesse laterali di Miranda. Ecco, vabbè, ma si fa per dire. Ciao Manfred, sono sicuro che sarà un Bologna migliore degli anni scorsi, addirittura. Quindi tu sei molto ottimista. Diamo tempo ad allenatore e giocatore di ambientarsi. Dovvi che piccoli, se tornano quelli che erano, sicuramente più forti di Caster e Dallinga. Quelli che erano piccoli, io continuo a dire, 9 gol ha segnato l'anno scorso, ne ha fatti quanti Castro, però va bene. Sicuramente più forti di Caster e Dallinga, più forti secondo me non si può dire, più adatti speriamo. Allora, su Dallinga piccoli, per rimanere lì, penso che siamo tutti d'accordo che piccoli appaia un po' più adatto a calcio italiano, a Serie A, rispetto a quello che ha fatto vedere Dallinga, che è andato un po' in difficoltà. Castro e Dovbyk sono veramente due attaccanti completamente diversi. Se Dovbyk sta bene, non si può

0: non dire che è forte. Ecco, questo per favore, secondo me non si può dire, però vedremo. Poi, secondo il sito Tuttomercato Web, eccolo qua. Il Bologna supera l'Atalanta nelle cessioni, è la squadra di Serie A che ha incassato di più. Ho i miei dubbi. Secondo te Bologna è sulla strada giusta di autofinanziarsi grazie a Sartori e come auspicava il nostro presaputo? Che ne pensi, ciao Monica? Dico che Bologna si sta autofinanziando da 3 anni, quindi non è né strada giusta o sbagliata, è la strada che sta facendo già da 3 anni. Questo è il 2 di italiano, questo di tedesco, questo è il quarto mercato, più o meno così. Ce n'era uno precedente dove Bologna è andato in rosso, però diciamo che 3 su 4 più o meno seguono questa tendenza, cioè Bologna si sta già autofinanziando. Sugli incassi del Bologna, tutto mercato web mette 81,6 milioni di euro. Il Bologna ha venduto Castro e Lucumì. Gli altri sono prestiti. Quindi non so che cosa avrebbero messo dentro. Avranno messo, immagino, 10 milioni. Immagino 10 milioni di Dominguez, avranno messo che è un prestito, avranno messo 12-13 milioni di Dallinga, che è un prestito, e forse hanno messo dentro anche Fabian, perché io fino a quella cifra lì non arrivo, non so come hanno contato. Ciò detto, se dovesse essere così, va bene, e Bologna. Prendiamo questo numero, allora ha comprato per 35 più 10 di Dominguez più 3 di Alassane, fa 48, circa 50 milioni. Va bene, resta che quei 35, 40 in teoria milioni per pagare la rosa di quest'anno. E il Bologna sul mercato li deve trovare, quindi io devo stare attento a quello che dico, perché siamo tutti bravi a criticare o a dire dove si sbaglia, ma se uno si permette a dire che non è corretto, apriti cielo, perché è lesa maestà. Quindi io vado avanti. Due centrali in orbita nazionale, però articolo delirante, mi permetto di dirlo, non ha. Tra l'altro si fa fatica proprio a concepire, oltretutto nella classifica il Parma avrebbe venduto per 27 milioni, solo 20 ne fa Pellegrino, io non so che conti hanno fatto, manca Suzuki, Circati, eviterei, credo che ci sia qualche refuso qua e là, compreso su Bologna, belli importanti, comunque va bene lo stesso. Lasciamo fare queste robe qua, poi intanto incassiamo noi a radio, come spiegavo ieri a un collega molto bravo, possono scrivere quello che vogliono, tanto una volta scritto è fatto, poi i messaggi ce li pappiamo noi. Faremo? Daremo ragione come si fa coi matti, non so cosa dire, sinceramente sono basito, comunque va bene così. Andiamo in pausa, che meglio, scusate, sì, devo andare in pausa. Andiamo in pausa, mi ho perso tempo su questa cosa qua.
1: Questo programma è presentato da.
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
13: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
14: Il calore di casa si rinnova con stile.
15: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
14: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
15: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
16: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
19: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
21: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
22: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, stavamo leggendo i vostri messaggi al 366-402-4022. Siamo qua. Due centrali in orbita nazionale come Eggem, inamovibile, e Elland, futuribile, under 21 però, fin qui, e che parlano la stessa lingua nelle dinamiche della partita, aiuteranno se troveranno feeling. Vedremo. Buongiorno Manfredi, 50 e passa milioni di premi UEFA non hanno aiutato a non dover fare più 50 in questo mercato? 50 milioni di premi UEFA? Cioè dici tra Champions e Europa League? Il Bologna li ha spesi per pagare le squadre. Li ha spesi. Ha chiuso però con un paio di attivi, circa... fai 20 milioni, 25 più o meno, forse anche una virgola in più, in due anni però, di utili, e negli ultimi due anni. Quest'anno, cioè la chiusura del prossimo, molto probabilmente qualcosina dentro invece dovranno mettere, perché in questo momento sono sotto, quindi vedremo, salvo delle cessioni che non dovrebbero esserci, perché anche su Cambiaghi, per dire, vi abbiamo detto che è praticamente impossibile, salvo follia del Betis, che non credo che abbia neanche le forze per farla. Quindi il premio della vittoria della Coppa Italia sono andati ai giocatori, fondamentalmente, giustamente scelta della società, però sono andati ai giocatori, i 10 milioni della Supercoppa. Un attivo di 50 milioni non è giustificato dalle spese della rosa, che non è comunque di 140 milioni vista la sfoltitura. La rosa non costa 140 milioni, ma sono circa 120. 140, non so dove arriva, è il costo più o meno di gestione del Bologna complessivo. Poi è Bologna che ricava 85 milioni, punto. Ma non andiamo dentro questi discorsi, perché purtroppo, ragazzi, io vi ripeto, a me dispiace, ma è evidente che proprio c'è una lacuna profonda della materia, fa parte dello sport e viene etichettato, non facciamo i commercialisti, non siamo contabili. Questo è il problema, che nel calcio di oggi purtroppo questa lacuna incomincia a pesare un po' di più, perché ovviamente il peso, il costo aumenta e quindi l'incidenza dell'errore è molto più grande, punto. Mi dispiace più che altro per la percezione che si dà, cioè, scrivete delle robe allucinanti ma non è colpa vostra. Io non so cosa dire, però non posso, cioè, cosa dovrei dire in questo momento? Non lo so, perché sono anche abbastanza turbato. Buongiorno Manfre, Romano ha scritto che Bologna sarebbe interessata ad Acerbi, ti risulta? Sinceramente no, però magari sì, nei sondaggi che sta facendo è entrato nel mazzo pure lui. Francamente non me lo auguro. Preferirei un giovane mancino da mettere dietro a Eggen, per come la vedo io, ma perché non l'espertissimo, addirittura per me proprio già l'esperto non la capirei molto, e l'espertissimo veterano svincolato non mi farebbe impazzire. E a te non dispiacerebbe invece? Va bene, ne prendiamo atto. È un'opinione, io la vedo diversa. Buongiorno Manfredi, potresti spiegarmi il fair play finanziario UEFA? Juve, Roma ed altre spendono milioni per acquistare giocatori, vedi Lucumi, quando non potrebbero farlo. La situazione della Roma, più che la Juve che l'ha sbarcata in un modo o nell'altro, quella della Roma sicuramente è particolare. Adesso vediamo, perché anche con Mora, io non so, a ottobre dovranno presentare tutto il conto all'UEFA e l'UEFA dovrà decidere la sanzione. Se vanno avanti a sanzioni pecuniarie, lasciamo perdere l'UEFA. Direi che la Roma è abbondantemente dentro all'ambito sportivo come sanzione, ma dipende da UEFA. Le sanzioni sono mercato bloccato, alcune operazioni bloccate, o addirittura il non accesso alle competizioni europee, che è la più grave. Quindi vediamo. Ciao Manfred, secondo me siamo competitivi davanti, ma a centrocampo e soprattutto in difesa davvero poco. Ad oggi parlo, dietro ci stavano lavorando, considera che per me a centrocampo rimarremo così, quindi almeno il centrocampo per te non sarà competitivo. Difesa, vediamo chi arriva. Dietro ci stanno lavorando, ma a centrocampo secondo me sarebbe un errore non prendere nessuno. 99,9% non prenderanno nessuno. Buongiorno Manfredi, questa stagione come in quella di Motta la differenza vera la farà l'allenatore, Simone? Un po' lo penso anch'io, non per dare responsabilità al povero tedesco, che per me, a differenza di Motta, ha un coefficiente in più di difficoltà. Bologna ha perso tutti i riferimenti: centrocampo, Freuler, difesa, Lucumi, attacco, Castro. Quindi è proprio un gruppo, reparto per reparto, da ricostruire. Ci saranno leadership che i giocatori dovranno prendersi in campo, conquistandosele. E quindi secondo me è diverso dal Motta, non quello arrivato al posto di Sinisa, che comunque aveva già i suoi punti di riferimento, ma soprattutto per quello che è arrivato dopo il mercato, e quindi diciamo il secondo anno di Motta, anche se il primo non è stato proprio completo. Quindi secondo me Tedesco ce l'ha anche più difficile, quindi i punti interrogativi sono legittimi e tanti. Puoi criticare per partito preso pronti via, secondo me è troppo, ma sicuramente essere preoccupati secondo me ci sta. E l'allenatore nei cambi ha una percentuale di incidenza molto alta. Poi dopo si va a normalizzare, però ovviamente il pronti via lo vedi, non lo so. Poi ci sono mille fattori che su Tedesco vanno un po' anche presi in considerazione. Parte dello staff suo è nuovo, e sai, non sempre la chimica si costruisce subito, gli automatismi si creano, gli staff ormai sono sempre più numerosi, quindi ci saranno anche un po' di situazioni da valutare bene, no? Tipo Pioli, dopo essere andato in Arabia, ha perso metà del suo staff, tornato in Italia ha fatto molto fatica, per esempio. Quindi io un po' di punti da smarcare ne vedo, e secondo me la rincorsa è lunga. Poi vediamo, magari invece si incastra tutto bene. Bologna avrebbe un grande vantaggio. Dal mio punto di vista, qui tutti sono nelle condizioni di fare il massimo. Ambiente perfetto per fare il massimo. Una piazza serena e tutto. Poi se ti sposti sul digitale, il Maranza del web dà il peggio di sé. Ma questo succede un po' dappertutto, purtroppo anche a Bologna. In questo periodo sembrano tantissimi, ma sono poi sempre gli stessi. Quindi direi che si può dire che le condizioni per far bene qua ci sono, però ci sono tanti punti interrogativi anche legati a Tedesco, è normale. Scusa Manfredi, ma che lavoro può fare Tedesco durante la sosta nazionale, che avrà metà squadra via? Ah, infatti, questo fa parte un po' del gioco, però di solito si dice che quando ci sono le pause nazionali, e non credo che Berna vada in nazionale, per esempio, ci si può lavorare di più, e vedremo se lì lavorerà ancora su Bernardeschi interno, me lo auguro per tutti. Più che altro perché vorrà dire che ha motivi validi per continuare a insistere su una sua idea e non di accantonarla, e poi in mezzo e attorno ci metterà quelli che avrà, che ti devo dire, spremerà parecchio un po' quelli della primavera e dell'under, cioè primavera under 20 e under 18. E questa squadra ha un sacco di lacune, vanno fatti due giocatori al posto di Lucumi e Freuler, non ci sono se e ma. Andrea, quello di Lucumi non sarà al posto di Lucumi, perché al posto di Lucumi è arrivato Ellen. Arriverà un giocatore mancino da mettere dietro a Eggen. Fine. Cioè, ripeto, ma io lo dico più che altro perché la cronologia è questa, cioè quando il Bologna è arrivato, e ripeto, mi dispiace, non posso farci niente, ma ripeto, ogni estate c'è un argomento da strumentalizzare per dare del cretino a uno, no? Va benissimo, l'importante è che valga anche per noi con loro. Cioè, far passare per cretino Sartori o Di Vaio o chi volete voi, dove a gennaio prendono un difensore centrale giovane perché sanno che Lucumi va via e che lo devono vendere, e far passare invece Lucumi come giocatore che il Bologna in due anni non ha voluto sostituire, non è stato in grado, non è stato capace di sostituire, mi sembra un po' esagerato, no? C'è un limite a tutto. Allora, se loro insistono su quella direzione, io dico che il problema è solo loro, cioè evidentemente hanno delle difficoltà di comprensione molto, molto pesanti. Siccome parlano la gente, mi preoccupa un po', tutto qua, poi va bene così. E Berna Bezzala per me è un gioiello nel mondo del calcio, quindi tu rimarrai molto deluso del centrocampista, sarà così, il sostituto di Lucumi e Elland, ma prenderanno un difensore mancino da mettere dietro ad Eggen, o magari davanti ad Eggen, se poi sarà più bravo di Eggen e si dimostrerà così, e Eggen, se sarà ancora più bravo di Elland, giocherà al posto di Elland e metterà in panchina Elland, perché Eggen può giocare anche a destra, può succedere tutto. E questo sarà Berna Mezzala, per me è un gioiello nel mondo del calcio, forse più facile con Piccoli, perché sul primo pressing è un po' come Castro, sicuramente si sbatte di più senza palla, anche per me con Dobdik è più complicato, i centrali da fare legna li abbiamo, e come, forza Bologna. Bene, d'accordo con te su Odgaard e sui mediani, se sono Ferguson e Freuler, e la Susi non sarà mai Freuler, secondo me ovviamente. Ci puntano tantissimo e in effetti col Brighton ha fatto bene, ma ci fermiamo solo lì, non possiamo aggiungere nulla di più. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Questo programma è presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
25: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
26: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
27: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
31: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
31: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
32: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
33: Scialla, c'è Skoda!
32: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
33: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
32: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
34: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 / 2 a Bologna.
7: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, ritorniamo con voi. Con Berra Mezzala, secondo voi arriverà un altro esterno per dare il cambio ad Orso? No? E poi... Buongiorno Manfredi, a te sembra normale far passare per normale che sono stati venduti o non rinnovati tre dei quattro giocatori più utilizzati nelle ultime due stagioni? Praticamente l'asse portante Lucumi, Freuler, Castro, e a parte l'attacco pieno di incognite, a pochi giorni dal via, non ancora sostituiti? Ah, vecchio mio, dipende come la prendi tu. Cioè, Bologna ogni anno da tre anni ne vende due. Zirze, Calafiori, Beukema, Lucumi, e scusami, Beukema, Andoje, Castro, Lucumi, due ogni anno. I motivi, io ve li ho già detti, sono per pagare la squadra dell'anno corrente, perché Bologna ricava meno di quello che spende, e perché ha saputo non ripiana. Punto. Una volta che è chiaro questo schema, chi è che vendi per pagare 40 milioni di ammanco? Due bravini, c'è poco da fare. E quindi chi sono tendenzialmente i bravini? Quelli che giocano di più, punto. Siete chiaro, lo puoi accettare o non accettare, ma per tre anni andare avanti con non accettarlo è un problema. Puoi non essere d'accordo, ma le cose stanno così, quindi io non è che lo faccio passare normale. È normale per il Bologna, è normale, perché quello è il piano dato dall'alto, o comunque così si deve fare, punto. Fine del discorso. Quindi chi è mentalizzato su sta roba la prende abbastanza normalmente, chi non riesce a capirlo o non lo vuole accettare o quello che volete voi, ogni anno zagna. Questo è il tema. Poi chi è stato sostituito? Te l'ho detto prima, alla fine nei conti Freuler per il Bologna è stato sostituito da Lasusi, hanno scelto lui e c'è Lasusi in quel ruolo a giocare. Ti piace, non ti piace, affari tuoi. Lucumi, ve l'ho già detto 70 volte, hanno preso Ellan 6 mesi fa, fatto. Castro con Piccoli, come dici tu, che l'hanno fatto, cioè con Dobbik in questo caso. Questo continuo piano di rientro, quanto deve andare avanti ancora? Zero rispetto per i tifosi. Vando da Zola. Se per te rientrare è pagare il conto, ma non è colpa tua, è colpa di chi lo scrive. Ciao grande Manfre, oggi è il compleanno di mia moglie Giulia, sai cosa fare? Auguri Giulia, tanti auguri da parte mia e di tutta la radio. Bel nome, tra l'altro, tanti tanti auguri. Ma con Berra Mezzala, secondo voi arriverà un altro esterno? Questo l'avevamo letto, scusatemi. Poi, 38 Castro, 20 Lucumi, 16 Fabian. Busso, ci sono pure quelli di Lavaglia. Allora, Castro sono 35. Lucumi sono 20, 35 perché ci sono i 38 con i 3 di bonus, poi c'è il 10% sulla rivendita, se vuoi puoi dire 37, visto che 1 milione di Dobby che lo pagano loro, allora, mettiamo 37, no. E Fabiano è il vecchio, non c'entra questo, è nel vecchio bilancio, quindi è fuori. Quelli di Ravaglia sono 1 milione, 1 milione e mezzo, quindi incidono per poco, quindi puoi fare 58. A conti della serva, però il problema è che Lucumi non sono 20, sono 16, perché 4 sono andati a Genk, quindi già 54. E... di diritti televisivi più gli incassi, gli sponsor tendono a pareggiare gli stipendi o ad arrivarci vicino, più o meno. Sì, Bologna ha 80 milioni di monte ingaggi, e incassa più o meno dei ricavi fissi senza coppe, tutto compreso, 85 milioni. Restano fuori 40 milioni di ammortamenti e più tutti gli altri costi. Il settore giovanile, ve l'ho già detto, solo quello sono 10-11 milioni. La gestione quotidiana, ordinaria, Casteldebole, lo stadio, costa una fucilata. Purtroppo è così. Io non so, io infatti non, vi giuro non vi capisco, però evidentemente non, più di così non posso fare. Ma noi tifosi, invece di fare numerologhi di quanto incassa e spende il nostro presidente, non è meglio tifare il Bologna, più che il presidente è Bologna, perché in questo momento il presidente non spende. Poi quest'anno probabilmente dovrà ripianare un po'. Se lo farà con cassa, perché di utile qualcosa in cassa c'è, o di portafoglio non ci riguarda, però non spende lui, perché da 3 anni Bologna si mantiene da solo. E non è meglio tifare Bologna e sostenerlo per questa stagione, che secondo me quest'anno ci possiamo divertire? Ciao Daniele da Budrio, speriamo. Buongiorno, tra acquisti e cessioni, il bilancio del Bologna al momento è in attivo di 57 milioni, ti risulta? No. A oggi come incassi senza Lucumi stiamo così. Entrate, Fabian 14, è fuori. Ebicer 5, è fuori. Ragazzi, non leggo più, basta. E non ho messo Lucumi, va bene, guarda, lascia perdere, ho già messo gente che non c'entra niente. Però non ho più la forza, ve lo giuro. Ma tutti quei tifosi che sul web criticano terribilmente la società dicendo che la squadra è stata smembrata, ma di cosa stanno parlando? Sono stati venduti 2 giocatori, aggiungo io come ogni anno, di cui uno voleva andare via da 3 anni. A parte Freuler, che ha voluto iniziare una nuova parentesi della sua carriera, in realtà non è andata proprio così. Freuler all'inizio era così. Poi Bologna ha fatto altre scelte nell'attesa, perché ha aspettato, gli ha offerto 1,8 milioni, che era poi quello che prendeva. E poi Bologna si è mosso, ha fatto Mondaraj, che oltretutto ha fatto uno sforzo neanche da poco, perché ha preso un ragazzo di 21 anni e ha pagato praticamente 10 milioni. Secondo me è stato... E poi la Susi ha fregato il posto a Freuler. Lui voleva tornare, ha avuto un ripensamento dopo e gli è andata male, è andato all'Olympiakos. Questa è la storia. E quindi ha voluto iniziare una nuova parentesi Freuler, non è proprio così. Ci sono davvero orfani di Dallinga, Dominguez e del buon Lico? A mio avviso la squadra è forte, unico dubbio o neo riguarda la difesa, ma pur sapendo che con Tedesco il suo modo di difendere probabilmente Wittig e Haaland, tu metti Eggem, mettiamo dentro anche lui, prenderanno di più. Io questa certezza non ce l'ho, ma la curiosità di vederlo sì. Riguarda le vendite, a bilancio di questa sessione di mercato c'è Castro 36 milioni, sono 35, più se vuoi il milione che paga la Roma lordo, quindi sono 2 di Dobbik. Lucumi 20, Fabian 13, è nel vecchio, Ravaglia 7, andiamo avanti. Ragazzi, siamo... Cristian, non mi volere male, però vi giuro, non vi buttate dentro sta roba, lasciate perdere delle due, lasciate perdere. Il mio consiglio si estende a tutti, anche a chi fa casino, lasciate perdere. È un dramma, eh? Ciao, sono Andrea da Bologna. In generale chiudere dei bilanci in positivo di 45 milioni interessa il giusto, a te no, a chi deve pagare, se non li fanno, sì. Alla squadra manca un difensore buono e un centrocampista buono. Se questi bilanci in positivo saranno investiti nello stadio nuovo, ci può stare. No, saranno investiti nella squadra di quest'anno. Ancora. Ma non vorrei che l'operazione stadio nuovo fosse fumo negli occhi per giustificare un mercato scadente. No. Ma Dio mio, va bene tutto. Potremmo essere più forti sui calci piazzati quest'anno a patto di crossare bene. Vitti che potrebbe essere anche utile lì. Ti piacerebbe vedere Odgar, Piccoli e Dobbik insieme? Mi sembrano un po' troppo. Davvero. Però Odgar dietro Piccoli o Dobbik mi piacerebbe da matti. Li reggiamo? Non lo so. E se Tedesco va avanti per la propria strada, vuol dire che ha le sue idee. Secondo me è giusto che vada avanti con le sue idee, perché è molto più bravo di tutti noi. Quindi avrà i suoi motivi e poi li peseremo e vedremo come andrà. Ciao Manfred, faccio parte dello zoccolo duro del tifo da più di 40 anni, a parte gli ultimi 3-4 anni e qualcosa con Gazzoni, ho visto della gran Juve, non potendo usare il sinonimo, però c'è sempre stata passione fotta per il nostro Bologna. Negli ultimi anni sono esplosi gli occasionali, che sono poi quelli che rompono le scatole. Non tutti, purtroppo, credimi, però tre più sì. Allora faccio un appello, basta, andate a seguire un'altra squadra. Io pochi ma buoni, Max. Sì, comunque quelli che scrivono tendenzialmente tendono ad avere qualcosa che non gli va bene. Questa è una cosa che c'è da sempre, lo diciamo sempre. C'è da dire, Manfredi, che se uno pensa di vivere in auto sostentamento nel calcio di Serie A nel lungo periodo è destinato a ridimensionarsi. Sì, però ci ha messo anche, possiamo dire, che ci ha messo 8 anni ad arrivare lì. Dopo 8 anni ha scelto questa strada. Può essere d'accordo, puoi non essere d'accordo, quello che vuoi. Io ho già detto, io non me la sento di criticare uno perché non ne butta dentro di più a perdere. Punto. Punto, non me la sento. Posso sperare che ne butti dentro di più, ma non pretenderlo, non me la sento. Non ce la faccio. Cosa vi devo dire? Però va bene così. Non ho idea se è saputo questa idea, se l'è fatta venire da solo o l'hanno illuso altri. Sta di fatto che oggi, se tutto va bene, lotti per l'11° posto, Davide. Vedremo se sarà così. Bologna, dicevamo la stessa cosa l'anno scorso, è arrivato 8° dappertutto. E in finale di Supercoppa. Però va bene, fate come volete. Non può andare sempre bene. Ci sarà prima o poi una stagione negativa. Anche questo va messo in conto. Va bene, va bene. E, più che altro per la gioia di chi canna le previsioni da 4 anni di fila. Colleghi, in maniera anche bella pesa. Ma non prendiamo un centrocampista per far salire Libra in prima squadra? Ma non prendiamo un centrocampista per salire Libra in prima squadra? Domanda? Non lo so, per me rientra. Vedremo se sarà così. Io auguro. Ci avevano detto di una graduale crescita arrivata a 1000 patemi e forse un po' per caso. Non ci avevano detto subito dopo questo picco di fortuna? Solo fortuna. Va bene, che ci avrebbero tolto tutto senza rispetto né ritegno. Io ti continuo a dire che questa frase tua potrei anche concepirla se non fosse che dagli arrivi di Zirzé in avanti i costi dei giocatori arrivati a Bologna sono aumentati. Puoi aver sbagliato le scelte, possiamo parlarne quanto vogliamo, ma i costi dei cartellini sono aumentati. Tutti i ruoli. Tutti. Poi vedi tu. Io non so più cosa dirti. E tu, con questa frase, porti rispetto? Hai ritegno? Ti chiedo. Voi che pretendete tutto questo rispetto, vi sentite mancare tutto questo rispetto, quando tirate fuori queste frasi bellissime, voi rispettate gli altri? Chi lavora? Chi paga o non paga? O deve far comunque quadrare il conto e magari lo fa gratis? Lo fai tu? Grande Manfred, sono dell'idea che i tifosi devono limitarsi a fare i tifosi senza impazzire dietro i numeri, questo sicuramente è una certezza, se poi non ci fossero gente che buttano fuori numeri completamente sballati non servirebbe a noi spiegare, e questo lo dico proprio per fatto. Io sono qui solo per l'estate scorsa, se l'hai detta di qualunque 10 anni, a un certo punto ho detto forse bisogna intervenire, o meno provarci, e io ci ho provato. Ne sono venute fuori di belle, infatti. Per queste cose abbiamo persone perfette in società. Resta comunque oggettivo che se hai 100 milioni di spese e 85 milioni di ricavi, bisogna che tutti gli anni fai. Sì, Dio ti benedica. 85 senza le coppe europee. Quando poi ci sono le coppe europee, ci aumentano. Poi le rose si allungano, aumentano un po' di più i costi. Però con le coppe europee Bologna è riuscito a fare anche dei più 12, 14, 2 volte. Quest'anno dovrebbe essere leggermente sotto, per dire. Il problema qual è? Che puntare alle coppe e metterlo dentro come obiettivo è il motivo per cui la Fiorentina è arrivata a spendere 700 milioni. Punto. Vale la pena spendere 100 milioni per incassarne 20 dall'Europa League? Più botteghini? Vale la pena? Per qualcuno sì, per qualcuno no. Per qualcuno se arriva col sudore, a quanto pare, di Fenucci, Sartori e Di Vaio. Io non vi scrivo mai, ma a sentire certi messaggi penso ci sia una grande ignoranza in materia. Posso garantire che le spese sono molto elevate, vi porto un esempio semplice perché lo so per certo. In Bologna solo di spostamenti in auto, quindi auto blu eccetera, nel 2024 ha speso 1 milione di euro. Quindi prima di fare i conti è dal cavolo, bisogna sapere bene cosa che esce, va bene, in un anno in una società come Bologna non oso pensare cosa spendono altre società. Forse è da qui che il calcio deve iniziare a ragionare per cercare di ridurre i costi gestionali. Saluti, guarda, se fossero quelli i costi che pesano. Il problema dei costi del calcio sono i cartellini e gli stipendi dei giocatori. Sono arrivati a delle cifre insostenibili. C'è chi se la sente di continuare a fare quello che fa, c'è chi ha questi costi e ha detto io faccio un passo indietro perché i ricavi non giustificano questi prezzi. Basta, è una scelta, uno lo può fare o non fare. E l'importante per me sono due cose: che non ne metti in tasca, perché lì allora secondo me qualcuno potrebbe alzare una mano e io lo capirei, potrebbe essere anche un diritto, ma lo capirei. Ma se rimangono nelle casse del Bologna, per me va tutto bene. La seconda cosa che si può obiettare, secondo me, è poi il rendimento della squadra. Se la squadra va a picco e rischi il baratro, allora ne parliamo e ci incazziamo. Se la squadra continua comunque a fare il suo, secondo me rientra nei limiti dell'accettabile. Quindi bisogna vedere. Quando Bologna farà malissimo ne parleremo e criticheremo, se ci sarà da criticare. Ma le scelte, perché ripeto, i cartellini dei giocatori che sono arrivati costano di più. Però l'anno scorso, Piccoli quest'anno, Dalling l'anno prima, Carson, Vitic, costato più di Lukumi, più di Bekema. Cioè, ma è incredibile sta cosa, ma si va avanti in questa direzione, è incredibile. Quindi si può discutere le scelte, ma tutto sommato puntare alla sostenibilità non mi sembra una cosa così strampalata, perché in effetti i costi dei giocatori arrivati tendenzialmente sono aumentati tutti, e parlo dagli anni di Ndoye, Zirze e compagnia, ma in avanti, ma anche da prima. Pausa.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
10: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto,
11: tocca Leal. Ernesto ingiocabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4. Presentato da
12: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
13: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
16: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
13: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
16: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
13: Info su csavic.it.
2: pappa.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Vuoi una nuova macchina da giardino?
20: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
19: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
20: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
19: Manfredini, la certezza dei professionisti.
20: Approfitta ora degli extra sconti.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
22: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
23: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
22: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 11.25, mezzogiorno rosso-blu, siamo ancora con voi, con i vostri messaggi. Scusa Manfred, ma com'è possibile che Remo sia andato in Grecia per un contratto da 1.200.000? Netti contro un'offerta da 1,8 del BFC, qualcosa tocca? No, l'unica cosa che tocca è la scelta di Remo. Il Bologna ha contratto a Remo, gliel'ha offerto dall'anno scorso, andato avanti a gennaio, febbraio, marzo, è arrivato fino a 1.800.000, Remo non ha mai accettato. Poi è andato a farsi il mondiale e Bologna è rimasto lì a mollo. Bologna ha fatto delle scelte, Remo poi presumibilmente ha fatto un passo indietro, ma ormai Bologna aveva fatto le sue scelte. Intanto era arrivato a Mondarain, ma soprattutto Tedesco ha visto nella Susi qualcosa che noi non, in questo momento probabilmente non vediamo, ed è andata così, ha perso il posto. Punto. Per quel motivo lui ha tentennato, ha tentennato, ha tentennato, poi è andato a fare il mondiale. Tentennava perché probabilmente sperava in un contratto migliore che non gli è arrivato. Succede, e a volte anche ai calciatori. Attenzione, io non ci godo, però il fatto che non arrivi Remo svincolato, dove bastava firmare e scrivere un numero praticamente a Bologna, ti dà la misura di quanto Bologna non farà un centrocampista da qua alla fine, eh? E io sono orfano, quindi io Remo lo portavo qua subito quest'anno, subito, non c'è più posto, però Remo l'avrei tenuto assolutamente, perché è un giocatore totale, a prescindere che l'anno scorso dopo l'infortunio abbia fatto male, tutto quello che volete, ma io me lo tengo sempre. soprattutto a condizioni favorevoli. Quindi per questo vi dico che il centrocampista temo non arriverà. Che ti posso dire? Scusa Manfred, in questo articolo di Tutto Mercato Web, nella parte finale si parla di una possibile cessione in prestito di Haaland, ti risulta? Guarda, per fortuna non l'ho letto, oggi ho letto abbastanza. Non mi risulta e mi sembra anche assurdo, non so chi l'abbia scritto, per carità. Devo, però ne ho persi. Vabbè, grande Manfred, sono l'idea, va bene. Io volete sapere la differenza tra la rosa di Motta e quella di oggi? Calafiori, Zezé, Beuke, Mandoie, Castro, Lucumi. Fate voi. Vuoi sapere qual è il giocatore che Bologna qui ha pagato di più? Penso Castro. Ci credi? E sai quanti erano? 13, se non ricordo male. Questo è Dalli, 15, Piccoli, 18, Dobbic, riscatto a 17, Beukema, poi è arrivato Vitic, 11, Casale, 8, come Beukema se non ricordo male. E che si fa? Che si fa? Fai quello che vuoi. Quindi vogliamo discutere le scelte tecniche? Si può fare, però cosa vogliamo fare? Metterli in croce perché ogni volta non pelano la matta? Quel mercato fu clamoroso, e pensa che quel mercato fu il mercato dove furono più liberi di fare quello che volevano senza troppe interferenze dell'allenatore. Che se ne dica? Ciao Manfred, sono Lorenzo da Tenerife. La vera perdita è esclusivamente quella di Freuler. Lucumi e Castro sono ripetibili, con lui sempre presente Bologna in Champions e vittoria Coppa Italia. Lo scorso anno, se non si fosse fatto male, il Bologna andava in Europa League. Giocatore di enorme peso specifico. Quale? Sei in mano li metto, ma che Freuler lo deve. Guarda, sia un giocatore di un peso enorme. Come te. Poi, buongiorno, non mi capacito come la gente non arrivi più in là del proprio naso, come si fanno a capire che una società di calcio, oltre ai costi dei cartellini e degli ingaggi dei giocatori, ci sono da considerare i costi dell'intera struttura. Sì, ma lascia perdere i costi dell'intera struttura, stiamo parlando di un 7-8% rispetto al costo complessivo, il problema sono gli ingaggi e i cartellini, punto. Oggi i cartellini dei giocatori costano talmente tanto che gli ammortamenti sono diventati un tema. 20 anni fa non li consideravi. Sì, li consideravi nei grandissimi club. Adesso, per forza, prendi un giocatore normale, un ragazzo di 20 anni, costa 10 milioni, 10 milioni, gli fai un contratto da 4 anni, sono 2 milioni e mezzo all'anno che escono. Quindi, considera che compri 20 giocatori, fai in fretta a fare 45 milioni di ammortamenti compensi. Sono 45 milioni, sono più della metà di quello che ricava Bologna. E cosa ci vuoi fare? Molto facile, non serve essere commercialisti, sono addizioni e sottrazioni, è una barzelletta. Io sono pro Saputo e società, no? Ma non mi convince il centrocampo quest'anno, neanche a me. Abbiamo giocatori monopasso con giochi bravo sul passo anche dei centrocampisti, vediamo a Mondragon cosa darà, però un po' anche quello, vediamo Freuler e Ferguson se cresce un po'. Però per esempio sulla velocità dei centrocampisti anch'io, per esempio, è un asterisco che avevo fatto. Con pochi gol addosso ci può stare, dicono la Lazio sia inferiore, ma un centrocampo con Rovella, Taylor, Frattesi, Cataldi, Dele Basciro è nettamente superiore al nostro. Posso dirti? Vabbè, abbiamo un asterisco su Mondragon, non penso, me lo auguro però, che 21 anni, primo anno in Italia, possa essere la svolta subito, pronti via. Prendendo tutto il resto, vabbè, c'è Bernardeschi da valutare, però secondo me il centrocampo della Lazio oggi, in questo momento, è più forte di quello del Bologna. Io sono d'accordo con te. Qualcuno può non essere d'accordo e lo capisco. però io sono abbastanza d'accordo con te. Nettamente superiore? Nettamente non lo so, però superiore per me ci può stare. Ci manca gente con gol addosso e che abbia la verticalizzazione e il dribbling in mezzo al campo. Non includo Berna nel discorso al momento perché è adattato nel ruolo. Hai già detto tutto allora. Sì, a me non io la vedo abbastanza come te. Ciao Manfred, dai che Dobby che Bobby piccoli, come l'ha chiamato Leo, faranno bene. Il problema saranno i gol che derivano dai centrocampisti e difensori, qui dobbiamo migliorare rispetto agli ultimi anni. Steve 72, ci sta. Buongiorno a tutti, io penso che Bologna abbia una rosa migliore di quanto sembri. La preparazione atletica decisa dallo staff di Tedesco non è così rapida da trasformare in altre prestazioni. Sì, questo è quello che dici tu, è un po' quello che abbiamo raccontato noi anche d'estate. Ci ha dato dentro un matto anche ieri, vi dicevo, Ferguson dell'intervista su Stadio, che diceva che addirittura la settimana più tosta di carica è stata quella a Bologna che ha preceduto la partita col Pisa, che per me è un po' curioso, ma invece magari ci sta, è una prassi, però col caldo. Quindi sicuramente

dove compriamo tanto e non riusciamo a rivendere bene. Fino all'anno scorso avevi bisogno di giocatori italiani per l'Europa, quest'anno no, perché Sartori non ha più carta bianca per evoluzioni del genere, con tanti giocatori all'estero. Chi te l'ha detto che non ha carta bianca e che non siano solo scelte? Perché questo cambio di mentalità? Probabilmente perché sulle diverse valutazioni, per esempio, per l'attacco, Bologna stava andando su Espi, poi Espi a Real Madrid per 25 milioni, ma era un giocatore che veniva da fuori, no? E alla fine ha preferito portare dentro solo uno, due giocatori che davano più garanzie per la Serie A a quel punto. Quindi dipende, Casale, Erlich rientrano più o meno in un contesto abbastanza simile. Quindi a volte sono compromessi. Non è un cambio di mentalità, semplicemente fai così. A volte pagano, a volte no. So che è molto lungo, è un po' ingarbugliato come ragionamento, grazie Luca da Fauno. Bene. Sono compromessi, anche Zirkzee fu un compromesso. In realtà, Bologna aveva perso Strellarsen e Lucca e poi ha trovato Zirze, pensa te. E a volte vanno bene, a volte no. Baffer e Nodo, secondo me, far coesistere Berna e Orsolini, che dici? Boh, dico che quest'anno sicuramente ecco una delle differenze sicure tra come impostano, come la vedono italiano e tedesco. Italiano. Pur provando anche Berna ogni tanto in altri ruoli, però ci ha sempre detto: io lo vedo bene lì, lì, sulla destra, largo, con questa bella gamba, con questo bel piede, a fare il ruolo di esterno alto a destra. Lui lo vedeva lì. Tedesco non lo vede solo lì, evidentemente, o comunque crede in lui anche in un altro ruolo. La coesistenza di Orso e Bernardeschi, non ti devo dire, dipende solo da questo aspetto. Vedremo se ha ragione. Non ragione. Si vincerà. O non ci aveva visto bene. Per esempio, anche questo sarà curioso. Scusa, ma abbiamo letto. È uno di quelli che abbiamo visto con Baldini. Sicuramente un giovane interessante. Se Bologna vuole crescere di livello, bisogna che tutti gli anni escano uno o due giocatori forti della primavera. Matteo. Aspettiamo, quest'anno vi siate infuocati con Badori, per esempio, e con Libra. Questa è sicuramente una cosa molto, molto positiva. Poi vediamo come risponderanno in campo. No? Anche Pessina rientra in questo discorso. Vediamo come andranno un po' le scelte. Ma il centrale Freitas del Fluminense è stato abbandonato? Io credo di sì, ma su Freitas, come vi dicevo anche ieri, in altri contesti non conosco passaporti e cose varie, quindi se è extra, Freitas non può più venire a Bologna. Se ha passaporto, non lo metto, lo meno possibile, perché no? Freuler, sono d'accordo con te: perdere a costo zero e solo un ingaggio per un giocatore di quella caratura è un errore madornale, Mappo. Ma più che errore, sai, è andata così. Però torna a prescindere da come siano andate le cose, io comunque l'avrei tenuto. Nel momento in cui ha avuto l'opportunità di dire: bene, hai messo a posto tutti i grilli, le farfalle, siamo a posto, io ti tengo qua e te ne offro un botto in meno rispetto a quelli che ti avevo offerto a febbraio-marzo. Capito? È andata così. Per me è un peccato, però è andata così. Però per quello che dobbiamo raccontare, questo è.

me quello che non piace sono le regole del fair play che mi sembrano troppo aggirabili o comunque che le regole premiassero più la professione che la disponibilità.

0: la disponibilità di capitali, Fabio. Guarda, sul fair play, per favore, guarda, lasciamo perdere. Vediamo se con la Roma succede qualcosa. Non glielo auguro, per carità, ma me lo auguro per un attimo di coerenza, no? Però, vedendo quello che è successo con l'Aston Villa, per dire, non ho grande ottimismo da questo punto di vista. Però devo andare un attimo in pausa. E quindi arriviamo subito.
1: Questo programma è presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
8: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
3: Info su csavic.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manferdini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, ultimo blocco di Mezzogiorno Rosso-Blu. Buongiorno a tutti, io vedo una squadra fatta da calciatori validi, faccio fatica a fare una formazione ideale, non saprei chi lasciare in panchina o quasi, addirittura. Secondo me abbiamo un'ottima base per capire con questo nuovo, per partire con questo nuovo ciclo. La smetterei di tormentare, ma fai con quanti bilanci, va bene. Ciao, ma quindi a proposito di questo, arriva... Buongiorno Manfred, solo una precisazione per corretta informazione sul bilancio del Bologna. I ricavi senza introiti da Coppe Europee sono oltre 100 milioni, di seguito il dettaglio. Sì, io ho guardato adesso, proprio in questo secondo, durante poco prima di rientrare dalla pubblicità, tu metti altri ricavi di gestione, 14 milioni. Guarda, i ricavi fissi del Bologna sono diritti TV, ricavi sponsor, eccetera, tutta la parte marketing e commerciale, e biglietteria. Quelli sono 85 milioni, fissi tra l'altro cronici. Non hanno oscillazioni alte verso l'alto basso, sono stabili. 85 milioni di altri ricavi di gestione, ti dico la verità, non so, scritto così, visto così, non so che cosa si intendano. I fissi, sappi, che per tutti i club, sono diritti TV, ricavi commerciali e sponsor, biglietteria, quei tre. Infatti fa, sei attorno agli 85, 86, 87, 88, sempre quelli. E ci siamo. Poi, buongiorno, sono solidale con te, unica speranza è che fra poco è lunedì e spero si tornerà a parlare di calcio giocato. La tua è una battaglia persa, ma io non è una battaglia, a me basta soltanto che non si raccontino favole che, ripeto, non portano, poi tra l'altro portano veramente un clima terribile e non ne capisco, sinceramente non capisco il motivo. Non è una battaglia, è un grosso dispiacere. Però ripeto, per me quest'anno Mezzogiorno Rosso-Blu è stato utile. Qualcuno non ne può più, amen, pazienza, basterebbe cominciare a farlo con criterio, essere più precisi e probabilmente la gente si farebbe un'idea un po' più allargata e diffusa, anche perché il discorso l'aveva sintetizzato benissimo uno di voi prima. Costi ricavi, punto. Due voci. Fatto quello, hai fatto tutto. Attenzione, in un'azienda, cioè in una società come Bologna, che ragiona, dobbiamo sostenerci, quindi il budget di mercato lo sai già, è molto facile, se la linea della società è questa, allora il modo per spiegare quanto budget ha per il mercato in Bologna, quanti giocatori può fare, lo disumi facilmente, è facilissimo, non c'è neanche da capire quanto budget metteranno, capito? È facilissimo, quindi per la linea che ha impostato la società, questo è l'unico modo per me per fare il mercato. Non ci sono storie e purtroppo ci sono dei buchi, delle lacune clamorose, nei bilancini, nelle robe assurde e quindi per forza diventa il modo giusto, piaccia o non piaccia, è così, scelta della società, della proprietà, non della società, e noi ci adeguiamo. E perdemo il posto, c'è sempre quello lì in mezzo con Bernardeschi a centrocampo, era il suo, questa critica è la mia unica al Bologna di quest'anno. Gianluca, a me dispiace come te, e la tua comunque era una battaglia persa, anch'io nel mio piccolo nelle chat calcistiche con gli amici non riesco a far passare il messaggio della sostenibilità, ma tutti pensano che l'unicum como sia replicabile ovunque. Buona giornata, Giovanni da Firenze, mettendo un botto di milioni, centinaia di milioni, e poi vediamo quanti ne recuperano. Ma ripeto, recuperarli o no è solo una scelta. Se uno vuole spendere un miliardo nel calcio italiano, venire qua e farsi un giro come se fosse una roulette, chapeau. Il problema è che noi non abbiamo uno così. Vuoi fargli una colpa? L'unica speranza che possiamo avere, e secondo me questa è l'unica cosa che si può sperare, io mi auguravo che questo vediamo come va con lo stadio, questo passaggio sia il preludio per un passaggio di consegne da fare sereni. Sereni. E non, così non ci sono le condizioni per farlo sereno. Se io fossi saputo, venderei domani. Oggi. Non avrei un dubbio. E per come la vedo io, doveva venderla l'anno scorso. Il problema è che probabilmente non ci sono offerte o comunque garanzie, perché quello che non augura nessuno di noi è che Bologna un domani, e non credo che si andrà tanto in là, passi nelle mani di un fondo. Dopo ci divertiamo pochissimo, pochissimo. Quindi spero in un passaggio molto più sereno e che magari, perché no, non possa arrivare nelle mani di un connazionale di Saputo che ha voglia di farsi un giro e spendere magari, perché no, molto più di quello che ha speso Saputo qui. Certo che per farlo avere uno stadio di proprietà è una premessa molto importante in un calcio italiano che in questo momento mette dei paletti, visto Crescitiello disperato. Non so se avete visto il video, mi ha fatto pensare. Pensa a te. Comunque, Freuler, sono d'accordo con te, perdere a questo zero è solo perdere. Attenzione, Bologna l'ha lasciato, non l'ha perso. È Remo che ha perso Bologna, per come è andata. Poi, per come sono io, perdere lo stesso. Però Bologna ci ha provato in tutti i modi a convincerlo, ma ragazzi, ma sono andati avanti 7-8 mesi con sto rinnovo. E perdere a costo zero è solo l'ingaggio per un giocatore di quella caratura, un errore madornale. Guarda che non accetta. No, sei completamente fuori strada. Fuori strada. È il contrario. È Remo che ha detto di no al Bologna. Poi Bologna ha fatto le sue scelte, a quel punto per Remo è stato tardi. Punto. Sempre che Remo abbia detto guardate che io ci sarei. Io questa è la certezza, devo dire la verità, non l'ho. Però Bologna ha fatto tutte le sue offerte, è arrivato fin dove vi ho detto. E basta, la vita è andata così per lui, capito? Ti faccio una domanda seria. Capisco tutto quello che dici, anche perché un minimo di contabilità e bilancio me ne attendo. Bene, no, io pochissimo, ma ti ripeto, sono tre voci. Non serve essere contabile. Comunque, non sarebbe forse il caso di interrogarsi su perché BFC produca una gestione che necessita ogni anno di 30 milioni di plusvalenze per non registrare perdite? Ti sei chiesto la rosa che ha il Bologna? E probabilmente Bologna non sta cercando ogni anno di presentare una rosa al di sopra di quello che comunque gli permetterebbe la sua singola forza? E quindi cerca di potenziare la rosa passando anche da due cessioni di giocatori importanti per portarne dentro magari 3 o 4? Non pensi che sia così? Non ci sono delle inefficienze nella gestione per cui c'è sempre uno sbilancio che potrebbero essere corrette? Per esempio il settore giovanile, che economicamente è una rimessa da anni e anni, quello lo dicevamo, sì. Credo che sia arrivato a costare 11 milioni, deve produrre, se no è un costo. Poi il settore giovanile è sempre una risorsa, quindi un costo dove tra l'altro rientrano tanti benefici, tipo il costo del lavoro allargato, non considera tantissime voci che entrano nel settore giovanile e nelle strutture. Quindi sono costi anche utili, però sicuramente deve produrre. e questo ti dovevo, scusami, rido perché nel frattempo vabbè, 85 di ricavi fissi, ragazzi, questo è. E mi sono perso. Volevo farvi una cosa del palinsesto che uno mi ricorda, però io devo avere una conferma che in questo momento non ho. Quindi forse rinvia domani, ragazzi. Però domani state con noi, perché domani c'è il nuovo palinsesto, dove tra l'altro facciamo così. Vi faccio il riassunto del palinsesto di quest'anno, dove abbiamo delle nuove cose sicuramente da dire. Fortitudo, che partirà con un programma, con il nostro Di Bari e tutti i suoi ospiti il martedì sera, e sarà il programma settimanale dedicato alla Fortitudo, le partite in diretta della Fortitudo. Perdiamo, Fuori la voce con Cristian e Davide che passano a TRC, e a loro va fatto prima di tutto un grande ringraziamento da parte mia, di Simone Barbuti, di tutta la radio, e poi un grande in bocca al lupo. Sbarcano su TRC da ieri, mi sembra, se non sbaglio era uscita, e la cosa è qui di oggi, lo posso dire con piacere, mi ero riservato, avevo detto anche loro, aspettavo di poter comunicare tutto il palinsesto e vediamo. Domani avrò una puntata speciale di Mezzogiorno Rosso Blu dove annunceremo l'ultima novità. Mi riservo ancora qualche minuto perché sono arrivato veramente lungo, però ci tenevo molto. Domani, che è giovedì, avremo sicuramente una puntata, secondo me interessante e carina, che sarà un po' il canovaccio dei giovedì, che faranno parte di Mezzogiorno Rosso Blu, dove poi nel weekend spero di potervi aggiungere anche una cosa per me molto carina. E, però per fare questo alle 11.54 ancora non ho il fazzoletto sventolato, quindi me la tengo qua. Queste sono le novità, ovviamente, che si aggiungono a quello che conoscete già, il nostro palinsesto quotidiano con le partite della Virtus, quelle del Bologna, o stasera di nuovo al Falchi, che ieri è stata un'impresa incredibile, ma stasera si rigioca ancora con San Marino, partita decisiva, fondamentale. È stata dura ieri fino alla rush finale, stavamo per perdere il nostro radiocronista, ma ce l'ha fatta, è arrivato in fondo e stasera replica, quindi se riuscite, mi hanno detto che ieri eravate tanti, e se stasera riuscite a tornare sono contento, e quindi anche la Fortitudo Baseball, e quindi per noi, insomma, quest'anno credo che sia l'anno dove arricchiamo maggiormente il nostro palinsesto. Ci tenevo tantissimo perché è anche il cinquantenario della radio, quindi per noi è un anno molto importante e qui cercheremo di affrontarlo al meglio, cercando di darvi più novità possibili. Queste sono un pochino le novità, ne manca una che vi do domani. Riprendo un attimo con l'ultimo messaggio e ci salutiamo. Vedendo i prezzi attuali, a me più che altro ha dato fastidio regalare Lucumia agli strisciati a quel prezzo, sono d'accordo Mats, è una cosa che è un dolore, guarda, troppo dolore, non ho visto neanche un'immagine di Lucumia, troppo dolore. E, mamma mia quanta sfiducia, tutti gli anni lo stesso pessimismo ai massimi, il campo ci dirà la verità, un po' di fiducia a persone che comunque hanno fatto benissimo. Sì. Buongiorno Manfred, manca il centrale titolare Mancino, Eggeb e Freuler o un suo clone. Su Freuler hanno puntato su Elasusi, tedesco ci crede di brutto, vedremo se andrà bene oppure no. Titolare centrale Mancino, Eggeb, amico mio, se non ti va bene lui abbiamo perso un po' le dimensioni e le rotte per me. E però capisco che ti portino abbastanza fuori strada, quindi il problema, ti ripeto, è chi si è dimenticato di fare giornalista, che secondo me ha perso un po' i punti di riferimento, ma va bene lo stesso, fa più opinione che altro. E buongiorno, a questa squadra serve assolutamente un difensore o centrocampista a sostituire Lucumi e Remo, poi tutti i discorsi aziendalisti lasciamoli a chi di dovere. Ma aziendalisti, ragazzi, io ti dico quello che stanno facendo, può essere d'accordo o no, chi è d'accordo non è questione di essere aziendalista, magari accettate il fatto, come vi ho detto sarò anche aziendalista, ma io continuo a vedere tutto questo periodo che sta passando come una fase di transizione naturale per un passaggio di consegne. Sono aziendalista e per me una notizia c'è su cui lavorare, che è questa, ci vorranno 3, 4, 5 anni. Questa per me è l'unica notizia, non se la caga nessuno perché si preoccupano di Elland e robe varie, vabbè, quello che volete, per me ci sta passando in mezzo il futuro del Bologna, io la vedo così e la notizia la vedo qua, dipende solo come vogliamo far passare questo periodo di transizione, sarà lungo? Se sarà molto lungo, allora sicuramente presto, però ogni riflessione va fatta in questa proiezione perché per me questa è la direzione. Si vede anche dalle scelte che sono state prese. Lo stadio sarà strategicamente indispensabile per un passaggio di consegne di un certo tipo. per me questa è una notizia e ci lavorerei un po' di più. Mio consiglio, noi lo faremo. Vi do un abbraccio, ciao.
1: Questo programma è presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 12 e un minuto.
27: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
28: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock alla comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni, uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
21: Nettuno Bologna 1.
29: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
30: Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: No, io lassù non ci salgo.
8: Neanche io, soffro di vertigini.
9: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
30: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
31: Vuoi una nuova macchina da giardino?
32: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
33: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
32: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
33: Manfredini, la certezza dei professionisti.
32: Approfitta ora degli extra sconti.
34: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
3: Da Ernesto
2: a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingioccabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castellano.

0: maggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto,
3: ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
14: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
13: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
15: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
16: Ehi, non ti piace la pappa?
17: Forse vuole qualcosa di più.
16: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
17: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
16: Ok, ordiniamo subito.
17: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
4: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
5: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da...
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto,
5: tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternello. 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da...
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
11: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
10: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
11: Info su csavic.it.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 13:59.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Teheran valuta attacco a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare gli attacchi, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran. Senza sosta i raid di droni sul fronte russo-ucraino, 4 morti stamattina in un attacco russo contro un autobus a Kherson, sul Mar Nero colpite navi e infrastrutture portuali, 3 vittime in un attacco ucraino nella regione di Lugansk. Il GIP di Bari ha convalidato l'arresto del 42enne Elvis Metvelai, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano. La donna era stata lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove un 69enne ha ucciso con 4 coltellate la moglie. Fermato, ha immediatamente confessato. Avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli, un bambino di 9 anni. Ritrovato dopo più di 2 giorni di ricerche il relitto dell'ultraleggero, scomparso domenica mattina nel cosiddetto. Come si temeva, sono morte le 2 persone a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, e Angela Buccico, 55 anni. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
10: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
18: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol, presentato da
21: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
22: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
23: Et capè, u carot.
24: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
25: Parola di Riccardo Orsolini.
24: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
26: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Nettuno Bologna 1, quasi gol!

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
8: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
9: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
10: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
9: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
10: Info su csavic.it.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
3: Da Ernesto
2: a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su Bologna Automazioni.

0: Renault.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Il calore di casa si rinnova con stile.
6: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
5: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
3: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
4: Et capè, u carot.
2: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
1: Serie A Anylive. Segui su Netturo Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
7: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
8: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
10: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.
19: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: Via! So!
10: Ah, così non ci riuscirai mai.
9: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
10: Con un po' di sale sulla coda?
9: Ma va!
10: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Milano Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
3: Da Ernesto
2: a casa Leal. Tocca Ernesto. Tocca Ernesto. Tocca Ernesto. Tocca Ernesto. Tocca Ernesto. Tocca Ernesto. Ingiocabile per Peter Nella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Per alcuni qualità

0: precisione sono irraggiungibili. Ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
0: CSA Centro Servizi Autocarri. La nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Quasi Gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, ucarot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
11: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
12: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 16:01. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: Torno a scuola con McDonald's, non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo.
3: Da Ernesto
2: a casa Leal. Tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, tocca Ernesto, ingioccabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
19: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
20: Odio questa notte.
19: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Anne.
19: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
22: Vuoi una nuova macchina da giardino?
23: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
22: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
23: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
22: Manferdini, la certezza dei professionisti.
23: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
25: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Leal. Ernesto, ingiocabile per Pinternella, 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto, gliel'ho chiamato Fabio, 3-2 Fortitudo, la Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17 e 3 minuti.
11: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
12: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
11: Nettuno Bologna 1.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
8: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
7: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto,
3: ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'alleanza dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Intanto a Gaza i media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia, e oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il veicolo della famiglia Hamada e contro un'ambulanza nel gennaio 2024. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga delle violenze sulle donne in Italia. 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino, fermato all'alba il marito 80enne. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Ho dato un pessimo esempio, ha scritto il 31enne. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
9: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
10: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
11: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
10: Wow, sanno anche volare?
11: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto.
3: Tocca Ernesto, ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo. Solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore.
1: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
3: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
4: e da parte di Filippo Cotti.
2: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
9: E adesso nel box Ernesto Liberatore, al quale chiedo io il fuoricampo. Da Ernesto a casa Leal. Tocca Ernesto,
10: ingiocabile per Pinternella. 3-2 Fortitudo, solo Homer di Ernesto. Gliel'ho chiamato Fabio. 3-2 Fortitudo. La Fortitudo non muore mai.
8: Questa sera alle 20, in diretta dal Gianni Falchi, Unipol Fortitudo Bologna, San Marino, gara 4, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove.
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì.
4: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
7: people. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: Amici di Nettuno Bologna 1, più cordiale buonasera da Gianni Falchi, dove a breve avrà luogo gara 4 di semifinale scudetto con Fortitudo e i campioni d'Italia del San Marino. Fortitudo che dopo le due sconfitte in terra sammarinese fine dello scorso weekend ha portato a casa gara 3 ieri sera, in una partita commovente da parte dei ragazzi, aiutati anche, bisogna dirlo onestamente, da un San Marino non in gran spolvero sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, e ovviamente aiutata, coadiuvata da quello che è stato di fatto l'uomo che ha deciso la partita, ossia Ernesto Liberatore, con il solo homer all'ottava ripresa, che ha di fatto ribaltato il San Marino portando la Fortuna a vincere la partita. Siamo un attimo in anticipo, andiamo a risentire cosa ha detto ai nostri microfoni Ernesto ieri sera subito dopo la partita.
5: Abbiamo con noi uno dei grandi protagonisti della partita, soprattutto il giocatore che ha deciso con il fuoricampo a sinistra la partita, cioè il nostro ricevitore Ernesto Liberatore. Allora Ernesto, cosa c'era in quella battuta? Cuore, tutto direi, voglia anche di reagire a una situazione che sembrava compromesso.
6: Direi di tutto, però in realtà era il cuore. Avere la mano della Fortitudo, giocare per la Fortitudo è sempre con il cuore, è sempre dare il 100%, sempre guardando i ragazzi tutti insieme. In quel momento ho detto è il mio turno, poi ho sbagliato tre turni e ho detto no, questo deve essere il turno preciso, ricordando il 2023 quando ho fatto il World Cup. Ho pensato solamente di dare la vittoria alla squadra, però tutti insieme l'abbiamo vinta.
7: Era il turno di Ernesto e lo ha dimostrato dopo, insomma, tre turni non bellissimi, ma è stata anche la partita del giovane Suarez, buttato in campo dopo purtroppo l'assenza di Laisa, che è dovuto tornare in America. Vi abbiamo raccontato ieri sera le motivazioni sportive, scolastiche del giovane Alessandro. Suarez buttato in campo dal buon Fabio Betto ieri e anche questa sera in campo sul sacchetto di prima base, anche lui ha fatto la sua onesta partita. Sentiamo cosa ha detto Ernesto anche in merito al giovane Pablo Suarez.
5: Comunque Pablo Suarez è entrato sapendo di dover sostituire Laise e ha fatto 2 su 3 con un singolo, un doppio, aveva già fatto doppio anche a San Marino. Insomma è un giocatore che a 17 anni ha già dimostrato di che passo è fatto.
6: In realtà sì, tutti qua stiamo cercando di farlo imparare, dare la fiducia. Io lo conosco da bimbo e lo so che è un bravo giocatore, però piano piano prende il caldo della partita, come dice uno, adesso già lui è professionale, già è professionista, allora sta dimostrando tutto in questa partita quando abbiamo in vero bisogno di lui, e lo sta facendo con tutto il cuore perché si vede di sì.
7: Queste erano le parole di Ernesto Liberatore ieri sera a caldo, subito dopo la vittoria che ha dato speranza alla Fortitudo di rientrare in questa serie che ovviamente ci vede ancora di dietro, però al meglio delle quattro la Fortitudo si assicura almeno una gara 5 che si giocherà chiaramente domani sera sempre qui al Gianni Falchi. Fortitudo chiamata questa sera a provare a pareggiare la serie anche per poter rientrare nella corsa alla finale, rientrando anche eventualmente un'eventuale gara 6 o anche gara 7 in quel di San Marino, partite che speriamo si dovrebbero giocare domenica e lunedì. Partita qui, gara 4 che sta per iniziare, c'è stato appena il conciliabolo tra Juan Carlos Infante e un responsabile della formazione sammarinese sul cuscino di Casabase agli occhi degli arbitri, che questa sera sono il signor Zannoni a Casabase, coadiuvato dal signor Salazar sul sacchetto di prima e Machiavelli su quello di terza, formazioni quindi che si stanno per schierare. Fortuno che ha di fatto la stessa formazione di ieri, a parte chiaramente Bermudez per Veliz sul monte di lancio. Andiamo rapidamente a vedere difensivamente, però giusto per chiarezza, qual è la formazione difensiva schierata da Fabio Beto questa sera: Celli a destra, Doboletta al centro, Borghi a sinistra, interbase Sherwin Newton, in terza Pippo Agretti, in seconda Alessandro Vaglio, in prima come detto Pablo Suarez, e la batteria formata da Ernesto Liberatore, riceve i lanci come detto di José Ignacio Bermudez. Di contro andiamo a vedere come se la va invece a giocare Airo Ramos questa gara 4 e con quale formazione ha messo in campo. Chiaramente ieri era orfana di Lino, squalificato per una partita. Lino oggi rientra dietro il piatto, quindi diciamo sarà ancora più complicata di quanto non lo sia stato già abbastanza ieri, per la fortuna. Andiamo a vedere quello che è il lineup offensivo della formazione di Airo Ramos, che schiera Lidoff, Cedion, Marlin, secondo Ortwin, Pieternella, terzo spot per il designato Ademar Rifaela, clean up come detto Gabriellino, quinto spot Renzo Martino, sesto Oscar Angulo, settimo Yorian Guevara, ottavo Marcos Diaz, chiude il lineup Lorenzo Di Fabio. Bermudez ha già raggiunto il monte di lancio, sta già iniziando i suoi lanci di riscaldamento, la partita inizierà a brevissimo. Il pubblico del Falchi, che una discreta cornice di pubblico, sono molto contento, vedo anche tanta gente in zona bar, chiaramente sono le 8 di sera, quindi è l'orario di cena, e la gente giustamente viene al Falchi sì per godersi lo spettacolo della partita, ma anche per una piedina piuttosto che un hot dog o una patata fritta, come è giusto che sia. Riscaldamento di Bermudez che sta per terminare, ancora un paio di lanci concessi dall'arbitro capo Zannoni e poi si potrà partire. Si schiereranno chiaramente sui sacchetti di prima e di terza i suggeritori del San Marino e poi sarà play ball per quella che è questa gara 4, una partita fondamentale dall'una e dall'altra parte, perché chiaramente lo abbiamo detto ampiamente ieri sera, San Marino arriva a Bologna forte del 2-0, consapevole di poter e dover vincere una partita per riportarla sia a San Marino, ma con la consapevolezza che insomma diventerebbe difficilissimo per la Fortitudo vincere gara 6 e gara 7 una dietro l'altra in due giorni, tutte sotto il Monte Titano. Perderle tutte e tre per San Marino sarebbe un problema, perché sì, è vero, avrebbe gara 6 e gara 7 in casa, però la Fortitudo andrebbe in Riviera con la consapevolezza di giocarsi una partita su due per l'accesso in finale, che sarà contro la vincente dell'altra semifinale, ossia Parma e Macerata, che ricordiamolo sono al momento aggregate sul 2-1 per la formazione di Parma, che dopo aver perso la prima partita in casa ha pareggiato la serie sempre al Lino Cavalli, ieri sera è andata a vincere gara 3 in quel di Macerata e quindi diciamo si è riportata leggermente avanti nel conteggio contro la formazione marchigiana. Partita che inizia con il primo ball di Bermudez, arrivato in questo momento. Bermudez che adesso infila un secondo ball chiamato da Zannoni e quindi 0-2 il conto su Cedion Marlin, interbase numero 1 di casacca della formazione sammarinese, quindi 0-2 il conto, è pronto Bermudez con il terzo lancio, lancio che arriva in questo momento e arriva lo strike. Recupera parzialmente il conto Bermudez, intanto il caldo si fa sentire in campo, ci sono più di 35 gradi anche oggi, almeno da quello che ho appurato io arrivando in macchina. Casa Bermudez col quarto lancio, in foul Marlin, quindi Bermudez recupera il conto 2-2 sul lead off sammarinese, che oggi è lead off, ieri batteva nono, ottavo se non ricordo male, quindi insomma c'era una discreta differenza. 2-2 quindi su Marlin, pronto Bermudez per il quinto lancio a casa che arriva in questo momento e arriva il K guardato. Bravo Osè, parte subito con un K, Marlin ci capisce veramente poco. K looking numero 1. K looking numero 1 di questa partita per il nostro José Ignacio Bermudez. Intanto salutiamo anche quelli che ci stanno seguendo sul canale 93 del Digitale Terrestre con le immagini esclusive della FIPS, chiaramente. Uno fuori, basi scariche, e nel box arriva Ortwin Piternella, un altro che decide lui quando fare il bel tempo e quando fare il cattivo tempo. Ieri ha battuto un singolino, però non niente di trascendentale, soprattutto da una mazza come lui, dove quando ci si aspetta qualsiasi cosa. Bermudez intanto gli mette la pallina in mezzo al piatto, entra quindi il primo strike. Segnali adesso da parte di Ernesto Liberatore per Bermudez. A casa Osea, vuoto Piternella, massimo vantaggio per Bermudez, che adesso può girarci un po' intorno all'esterno sinistro di Aero Ramos. Non gli metterei, credo che lo sappia anche Bermudez, non gli metterei la pallina in mezzo al piatto con il conto di 0-2. Va Osè, caricamento a casa, tocca Bermudez, è una rimbalzante su Vaglio che assorbe, spara in prima e c'è l'out, bene, rimbalzante non semplice, la pallina rimbalzata alta, Vaglio ha dovuto fare qualche passo indietro, ha raccolto la pallina a ridosso della chiocciola per poi assistere molto bene a Pablo Suarez per l'out 4-3, la seconda eliminazione di questa parte alta prima ripresa. Due fuori quindi per Osè Bermudez, nel box arriva Ademar Rifaela, ieri sera ha sbloccato la partita proprio nella parte alta della prima ripresa con quel chilometrico fuori campo al centro, fortuna nostra che arrivava dopo una battuta in doppio gioco dello stesso Piternella, perché insomma partire subito 3-0 sarebbero stati dolori. Bermudez intanto va e mette la pallina in mezzo al piatto a Rifaela, che lascia passare. E ancora strike per il nostro Osè, 0-1 il conto sul designato numero 2 di casacca della formazione campione d'Italia, che adesso chiede tempo. Ovviamente Bermudez era assolutamente nei 20 secondi obbligatori del lancio, gliene rimanevano ancora 6, ma Rifaela ha deciso di chiedere tempo, glielo ha concesso Zannoni, quindi si può ripartire adesso con il lancio di Bermudez, che cerca il filo esterno, non lo trova secondo Zannoni stesso, e quindi solo ball 1-1. Forza Osè, posizione fissa per il nostro partente. E ancora richiesta di tempo da parte di Rifaela. Insomma, Bermudez si prende tutti i 20 secondi, ma adesso Rifaela non è che può chiedere tempo ogni 3x2 così dal nulla. Va Bermudez finalmente a casa, cerca questa volta il filo interno, rumoreggia il pubblico, la palla taglia il piatto di casa base. Prima è stata chiamata strike questa pallina su Marlin da parte di Zannoni, non contento, però era, risultava filo esterno, in questo caso il filo diventava interno, quindi evidentemente Zannoni ha preferito chiamare ball, l'ha vista più ball che non strike, quindi 2-1. Adesso Rifaela in foul, tocca molto in anticipo Rifaela, pallina corre lungo la linea di foul di prima base e si carica quindi del secondo strike, 2-2 con due out, tutto uguale sul tabellone, ed è già pronto Bermudez per l'ennesimo lancio a casa, lancio che arriva in questo momento, questa volta colpito Rifaela, si scusa subito Bermudez, colpito a una spalla, gli è rimasta interna la pallina, troppo interna. Hit pitch numero 1 quindi per Osè Bermudez, adesso tutta il buona parte del dugout San Marino va a verificare le condizioni di Rafaela, che ricordiamolo non è un uomo schierabile a livello difensivo, abbiamo detto anche diverse volte ieri, non ha oggettivamente il fisico per riuscire a gestire qualsiasi tipo di zona del campo, però col bastone è veramente una macchina, ma direi che ha subito il colpo Rafaela, ma niente di grave. Poi Bermudez è comunque sceso dal monte subito, è andato subito a scusarsi, può capitare, cioè c'era assolutamente niente di intenzionale da parte del nostro partente. Ad ogni modo San Marino mette in qualche modo il corridore in prima, sempre in situazione di due eliminati, nel box arriva Gabriellino, come detto ieri squalificato, rientra oggi. E quindi primo turno in battuta di questo, di questa tre giorni bolognesi San Marino. Lì non lascia passare la prima pallina bassa di Bermudez, basso ball numero uno di José, che adesso spara nuovamente a casa, tocca a Lino, infila la valida, valida nel buco tra Agretti e Newton, non può niente il nostro interbase, quindi singolo a sinistra per Gabriellino, che di fatto sposta in seconda Ademar Rafaela. E quindi adesso attenzione, perché arriva Renzo Martini, ex Fortitudo, numero 41 di casacca, con l'uomo in posizione punto. Martini è un altro che alterna giornate nel box con un'esplosività pazzesca ad altre in cui non vede veramente la biglia. Noi ci auguriamo chiaramente che anche questa sera sia una di quelle serate in cui non si prende. Intanto Bermudez continua ad aver perso un attimo la zona dello strike, altro lancio ball sul quale si deve tuffare liberatore per evitare ulteriori guai. Il colpito di Rafaela evidentemente ha un po' scosso Bermudez da quel punto di vista. Un ball zero strike su Renzo Martini, un'occhiata in seconda parte di Bermudez che poi va a casa, tocca Martini ma alza una volata corta, si fa sotto Celli, bene così, arriva l'out F9, benissimo così, F9 che chiude la parte alta della prima ripresa, dove San Marino colpisce una valida e lascia due uomini sui sacchetti. Ecco, una cosa che la Fortitudo non deve assolutamente fare è lasciare tutti gli uomini che ha lasciato ieri 7-8 uomini lasciati sui sacchetti. Una partita stretta come quella di ieri possono risultare fatali, vero è che anche San Marino non è stato da meno, per quanto abbia subito addirittura 4 doppi giochi difensivi. Sale sul monte intanto Francisco Sanchez per i lanci di riscaldamento, e già che ci siamo andiamo a vedere quella che è la formazione difensiva anche della formazione di Aero Ramos, che schiera a destra Marcos Diaz, al centro Yorian Guevara, a sinistra Ortwin Piternella, l'interbase è Cideon Marlin, in terza agisce Lorenzo Di Fabio, in seconda Oscar Angulo, in prima c'è Renzo Martini e la batteria formata da Gabriellino a ricevere, come detto, i lanci di Francisco Sanchez. Per contro il line-up offensivo di Fabio Betto è di fatto quello di ieri sera, paro non è cambiato, vede lead-off Pippo Agretti, batte secondo Alessandro Vaglio, terzo Sherwin Newton, clean up è Federico Celli, batte quinto Samuele Gamberini, il DH di questa sera, sesto Gilberto Borghi, settimo Lorenzo Doboletta, chiudono il line up Ernesto Liberatore e Pablo Suarez. Riscaldamento di Francisco Sanchez che prosegue ancora per qualche lancio, vediamo quanti gliene avrà concessi l'arbitro capo Zannoni, secondo me questo dovrebbe essere l'ultimo, così a sentimento, infatti così è, assistenza di Gabriellino in seconda e partita che è pronta a ricominciare. Si schiera chiaramente su suggeritore di terza Juan Carlos Infante, che va a dare la mano all'arbitro di terza Machiavelli. Stessa cosa fa Francesco Fusti con l'arbitro di prima, signor Salazar. E partita che può riprendere nel box, come detto, col numero 25 il terza base Pippo Agretti, che attende il primo lancio di Francisco Sanchez. A casa Sanchez, primo lancio, lo lascia passare Pippo. Pippo è uno che i primi lanci li lascia passare quasi sempre. Il problema è che spesso i primi lanci, soprattutto quelli dei partenti, sono lanci strike, quindi bisognerebbe avere un po' più di cattiveria da quel punto di vista. Adesso prova a fermarlo swing Agretti, ma non ci riesce, arriva al secondo strike. Infatti massimo vantaggio per Sanchez, questo è il problema di quello che vi dicevo prima. Insomma, se già lasci passare uno strike e al giro dopo sventoli a vuoto, c'è già una montagna da scalare. Forza Pippo, 0-2 il conto. A casa Sanchez col terzo lancio, questa volta è alto ed esterno, c'è il ball numero 1. A casa base adesso segnali da parte di Gabriellino per Sanchez, che va poi a casa e trova il filo esterno. Non è d'accordo Agretti, arriva il K numero 1, K looking anche questo, così come quello del nostro José Bermudez. Uno fuori, Agretti non convinto di questa chiamata di Zannoni, ma insomma ho visto delle chiamate più scandalose, onestamente. Uno fuori e basi scariche, Alessandro Vaglio nel box, primo turno anche per lui. Forza Ale, a casa Sanchez e ancora strike. Il leitmotiv chiaramente di questa giornata è smontare Sanchez, perché ieri è vero che San Marino è partita con Giovannelli, ma ha dovuto poi tirare il collo a Mendez, che ha fatto più di 60 lanci ieri sera. Intanto ball, il secondo lancio di Sanchez su Vaglio, e un'altra trentina di lanci li ha fatte anche Werner Leal. Quindi insomma, non riuscire a tirare il collo a Sanchez vorrebbe dire che San Marino potrebbe avere sì qualche rilievo, ma già con diversi lanci alle spalle. Intanto va a vuoto Zà per il secondo strike, 1-2. Adesso Ale esce dal box di battuta, si sistema i guanti e la gomitiera, e partita che può riprendere. Ricordiamolo, si gioca a un eliminato e basi scariche. Dai Ale, a casa Sanchez con il quarto lancio, questa volta è basso, 2-2. Mentre si scalda nel deck Sherwin Newton, prossimo battitore ad entrare nel box. Due ball, due strike su Alessandro Vaglio. Sanchez va a casa, spritz in foul Vaglio, bravo, difende il piatto, contro rimane invariato, ma ancora un lancio almeno per Francisco Sanchez al nostro Alessandro Vaglio. Per contro, invece, tornando al discorso di prima, chiaramente noi abbiamo un Bermudez al quale chiediamo 6/7 riprese, perché anche noi non possiamo certo schierare Veli. E su Palmeiro intanto batte valido Vaglio, ci prova in tuffo Lorenzo Di Fabio, ma la pallina passa e quindi singolo a sinistra per Ale, bene così. Dicevamo, non possiamo certo chiedere a Veliz di salire sul monte dopo Bermudez, e lo stesso Palmeiro, vediamo se ha dei lanci di una certa qualità, perché insomma lo abbiamo visto anche in gara 3 dei quarti playoff, insomma non dà tantissime garanzie, quindi c'è possibilità che Bologna dopo Bermudez possa sfruttare un qualche lanciatore italiano. Nella fattispecie potrebbe essere Crepaldi. Intanto va in foul Newton sul primo lancio di Sanchez, che non sarebbe non sarebbero problemi a schierare Crepaldi, però il problema è che domani gara 5 è partita in italiano, e dopo Civit chiaramente Crepaldi può far comodo. a casa Sanchez, alto, pareggia il conto su Newton 1-1. Si gioca con Vaglio in prima e un eliminato. Forza Sherwin, assolutamente il miglior battitore della Fortitudo in questa stagione. A casa Sanchez a vuoto Newton per il secondo strike. 1-2, buon vantaggio per Sanchez. Vaglio prende un paio di metri ma non può staccarsi di più perché Sanchez è lanciatore mancino, quindi chiaramente lo vedrebbe partire. Molto complicato rubare la seconda a Francisco Sanchez. Intanto va ancora in foul Newton, il conto rimane invariato 1-2. Chiaramente dalle ore 21 vi daremo anche aggiornamenti dal campo di Macerata su quella che è il risultato di gara 4. Tra la hot stand intanto va K anche Sherwin Newton. Tra la hot stand, dicevo, e il Parma che al momento comanda la serie 2-1, come detto in precedenza. Due fuori, uomo in prima, nel box arriva Federico Celli. Fede ieri ha battuto la volata di sacrificio del 2-2, ma in generale non una gran partita con il bastone in mano anche ieri. Un paio di K con turni brutti, obiettivamente brutti. Tanto pick off di Sanchez che avevo capito io da qui, infatti Vaglio rientra in tuffo alla moviola quasi. Celli ancora in attesa del primo lancio su di lui da parte di Sanchez, lancio che arriva in questo momento. Celli ferma lo swing, viene chiamato il salvo, il salvo da parte di Salazar, ferma lo swing in tempo Celli. Anche ieri sera diverse chiamate di check swing da parte dell'arbitro capo, che ieri sera era Machiavelli in prima. Casa tocca Celli, tocca Celli profondo, vediamo se la tira su Guevara. No, doppio di Celli, è un doppio per regola perché rimbalza fuori. Questa, perdonatemelo, ve la dico in italiano, questa è sfiga, perché se la palla rimane in campo Vaglio viene a punto, invece così si deve fermare in terza. Bel legno di Celli nel buco tra Guevara e Diaz, ne esce un doppio per regola che è in un certo senso deleterio per la Fortitudo, perché sicuramente l'1-0 di Vaglio sarebbe entrato. Adesso ci vuole assolutamente il valido di Gamberini. Chiaro è che un'eventuale valida di Gambero porterebbe dentro sia Vaglio che probabilmente anche Federico, quindi speriamo che Gambero abbia nel bastone la valida che metterebbe subito in crisi Sanchez. A casa Sanchez con il primo lancio alto. Mentre dal dugout di San Marino danno indicazioni ad Angulo e a Marlin, oltre che a Guevara al centro. Un ball e zero strike a casa Sanchez, ancora alto. Chiaramente Sanchez non va in mezzo a Gambero, che insomma non è in un buon momento col bastone, però è sicuramente un battitore pericoloso. Eventualmente la base ball vorrebbe dire riempire le basi e affrontare eventualmente Borghi, quindi non porterebbe dentro punti, potrebbe essere comunque una soluzione per il San Marino. Intanto terzo ball da parte di Sanchez, che sembra anche un po' arrabbiato, mettiamola così, scocciato di queste tre chiamate di Zannoni, chiamate al limite, leggermente alte da parte dell'arbitro capo. 3-0, buon conto per Gambero, che adesso non gira neanche se gli tira un cocomero, almeno questo impone regola non scritta del baseball. Infatti arriva lo strike chiamato a Zannoni, insomma rumoreggia il pubblico, questo diciamo strike di prammatica, via, però proprio non era in mezzo al piatto subito. 3-1 il conto, sempre due fuori, seconda e terza occupate. Sanchez a casa, a vuoto Gambero, recupera il conto Sanchez. E adesso lancio della verità. Conto pieno con due eliminati. Non iniziamo a lasciare degli uomini in base, vi prego. Vi scongiuro. 3 ball, 2 strike. Sanchez attende i segnali da parte di Lino. E va a casa. Tocca Gambero, ma in foul. Bene, bene, bene. Ancora un lancio per Sanchez. Ci ha guardato Martini, ha fatto qualche passo, poi pallina oggettivamente ben oltre le tribune del Falchi. E quindi 3-2 ancora il conto su Samuele Gamberini. In terza Vaglio, in seconda Celli. Fissa Sanchez, va a casa e arriva al quarto ball. Gran bel turno a parte di Gambero. Base ball numero 1 concessa da Francisco Sanchez, che adesso riempie le basi. E ora più che mai Gil Borghi deve mettere la pallina in campo. Forza Gil, 3 uomini sui sacchetti. Fissa Sanchez, a casa con il primo lancio, tocca subito Gamberi, scusate Borghi, ma in foul, foul a sinistra di quei 3 metri, peccato. Subito aggressivo Gil, ma in foul. Contatto non era male, ma proprio con la punta della mazza. Pallina è uscito a ridosso del bullpen di Bologna, quindi solo strike. Forza Gil, infissa Sanchez, a casa interno, 1-1, bene, bene, bene, 1-1. Che poi potrebbe anche andare bene un lancio pazzo, per dirne un'altra, giusto perché non siamo tifosi. Dai Gil, 1-1 il conto, 2 fuori, basi cariche. Già momento importante della partita, a casa, molto intero, qui Gil si sposta con un po' di malizia in più, capisco che poteva far male, poteva forse farsi colpire nella schiena, e vabbè, gliela perdoniamo. 2 ball, 1 strike, qui brutto lancio di Sanchez, obiettivamente brutto lancio di Sanchez, fa una gran cosa Lino, che va a raccogliere questa pallina a ridosso della testa di Borghi. 2 ball, 1 strike, ancora in fissa Sanchez, alto Sanchez, 3-1, attenzione, buon conto per Gil, e adesso Sanchez è obbligato ad andare dentro, se no entra il punto in automatico. Cosa facciamo? In prima Gamberini, in seconda Celli, in terza Vaglio, 3 ball, 1 strike su Borghi. Forza Gil, solo la tua e solo se è veramente bella. A casa, esterno Sanchez, entra il punto con la base ball numero 2 concessa. Avanza in seconda Gambero, avanza in terza Celli. E viene a punto Vaglio, 1-0 Fortitudo. 1-0 Fortitudo, e c'è già la prima visita. Prima visita da parte di San Marino con il pitching coach Belker Graterol, che sale sul monte anche con Lino a fare 2 chiacchiere con Sanchez, che adesso deve affrontare il capitano. Dobbo non bene ieri, può partire subito forte. Ieri off records, parlando del più e del meno, ha detto: domani con Bermudez, se lo aiutiamo dal punto di vista difensivo ma anche offensivo, può uscirci una bella partita. E quindi ancora altissimo Sanchez, altro lancio del mondo, grandissimo, grandissimo Lino a fermare questa pallina. 1-0 Fortitudo, basi cariche, 2 out. Basi cariche e 2 out. Intanto rischio salvo in tuffo Celli, che prende anche un legno in testa da Angulo. Assistenza in seconda, Celli si era staccato un po' troppo, rientra in tuffo e Angulo, nel cercare di toccarlo, lo colpisce. Gamberini, scusate, in seconda, chiaramente Celli in terza, è venuto a Casavaglio. Ringraziamo Daniele Mattioli qui sotto della FIPS. Gambero in tuffo in seconda, dicevamo, arriva salvo, ma colpito da Angulo tra la nuca e la parte alta della schiena, però sembra essere a posto Gambero, che adesso si rimette il caschetto, si riparte. Celli in terza, Gamberini in seconda e Borghi in prima. Un ball su Lorenzo Doboletta da parte di Sanchez, che adesso va nuovamente a casa a vuoto Dobbo, si carica del primo strike. Con calma Dobbo, soltanto la tua. Lanciatore già, sembrerebbe già in difficoltà. Importante questo turno di Dobbo. Già alla prima ripresa, a casa Sanchez, tocca Dobbo in foul. E 1-2 il conto. 1-2 il conto. Dai Dobbo. Adesso Sanchez cerca la concentrazione per chiudere questa parte bassa primo. Un ball due strike su Lorenzo Doboletta. Adesso chiede tempo Lino, glielo concede Zannoni e direi che finalmente si può riprendere. Pronto Sanchez, a casa, interno, colpito Dobbo che stringe il piatto Dobbo, bravo, la malizia che si diceva prima, colpito Doboletta a basi piene, entra il 2-0, hit pitch numero 1, entra il 2-0 di Celli. Avanza in terza Gamberini e in seconda Borghi e ancora basi cariche, nel box arriva Ernesto Liberatore, chissà che non sia anche a sto giro il suo momento. 2-0 Fortitudo, questo è quello che conta, ma sempre basi cariche, come detto, conta far tirare il lanciatore, ma conta anche lasciare pochi uomini sulle basi. Forza Ernesto. A casa Sanchez, lancio che Lino ferma con lo stinco, la pallina rientra in campo e viene raccolta da Sanchez, non può nulla, quindi dalla terza Gamberini. C'è solo il ball, ma ha preso una discreta ghega Lino, che adesso sembra aver accusato il colpo. Si riaccuccia dietro il piatto, si può riprendere, ma la botta è stata importante. E Sanchez ancora non ha trovato la continuità nell'area dello strike. Noi dobbiamo giocare su questo, un ball e zero strike su Ernesto, che adesso la pallina sfugge a Lino, ben coperto da Sanchez, altro lancio ball interno su Ernesto che si sposta all'ultimo momento. 2-0 il conto e c'è già qualcuno che va nel bullpen di San Marino per il riscaldamento. Forza Ernesto, 2-0 il conto. Sanchez in evidente difficoltà. Purgarlo. A casa Sanchez. Alto e terzo ball di Sanchez su Liberatore. 3 ball, 0 strike. 3 ball, 0 strike su Liberatore. casa Sanchez con il quarto lancio. E ancora ball, 4 ball in stecca di Sanchez e 3-0 Fortitudo. 3 basi ball in stecca lanciate da Sanchez, intervallate dal colpito di Topoletta, portano dentro il terzo punto di Bologna. Avanza in seconda Topoletta, in terza Borghi e segna punto Gamberini. E ancora basipiede, 2 out. Adesso ne abbiamo parlato a inizio Radio Cronaca, anzi ne ha parlato per noi ieri sera Ernesto Liberatore, di questo giovane promettente ragazzo che l'anno prossimo sarà negli States, ma che dobbiamo goderci in questa serie di semifinali. Poi speriamo altrove. Intanto va subito aggressivo su Sanchez in foul Suarez. Calma ragazzo. Uno strike sul tabellone del Gianni Falchi, 3-0 Fortitudo. E basi cariche in fissa Sanchez a casa. Tocca Suarez, ma è una volata corta, si fa sotto Diaz e fa l'out, peccato. F9, si chiude la prima ripresa completa di gioco. La Fortitudo batte 2 valide, segna 3 punti, ma lascia 3 uomini sui sacchetti. Quindi mettiamo già un discreto margine, peccato i 3 rimasti in base. Ad ogni modo, 3 punti da difendere per il buon José Ignacio Bermudez, che torna piano piano sul monte di lancio per i suoi lanci di riscaldamento in questa seconda ripresa. Lanci di riscaldamento che chiaramente inizierà con Lorenzo Lambertini, perché Ernesto Liberatore era sulle basi a correre e quindi ci vuole anche per lui il tempo materiale di vestirsi, di tutto punto. Dicevamo, riscaldamento che è iniziato in questo momento, si schiera chiaramente tutta la difesa della Fortitudo, ma prima della seconda ripresa andiamo un po' in pubblicità.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
2: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
8: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
9: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
8: Ristorante e pizzeria Caruso.
9: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
8: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Amaro raggiunge il sacchetto di prima quale suggeritore, ovviamente in terza sempre Escalona, e partita che riprende con Oscar Angulo nel box, lead off di questa seconda ripresa. Fortitudo avanti 3-0, Fortitudo che deve giocare su quei 3 punti che ha segnato. San Marino che probabilmente giocherà sui 3 uomini rimasti in base per Bologna, che di fatto avrebbero potuto spaccare veramente in 2 la partita già alla prima ripresa. Tanto Bermudez parte su Angulo con uno strike, quindi 0-1 il conto. Secondo lancio, altro strike, 0-2, bravo, bravo Zé. Massimo vantaggio per Bermudez su Angulo. Bermudez, caricamento a casa, terzo lancio, tocca Angulo, questa è profonda, è lunga, vediamo dopo, la palla cade e ne esce come Percelli, un doppio per regola. La pallina rimbalza e poi esce dal campo e quindi doppio per regola anche per Angulo che tocca profondo nel buco tra Borghi e Doboletta, dopo ci prova in allungo ma non ci arriva, peccato. Doppio in piedi al centro per Angulo, quindi subito uomo in posizione punto per la formazione campione d'Italia, che adesso porta nel box di battuta il numero 23 esterno centro Guevara. Bermudez dà un'occhiata in seconda ad Angulo e anche a Doboletta, che si rimette in posizione canonica all'esterno. Partita che direi che può finalmente riprendere. Infissa Bermudez a casa, strike. Bermudez che sul conto di 0-2 su Angulo ha voluto andare in mezzo, e insomma, il discorso che facevamo nella prima ripresa, questi sono battitori al quale mettere meno palline in mezzo al piatto, soprattutto con conti favorevoli, sarebbe meglio. Intanto aggressivo Guevara ma in foul, 0-2, ancora massimo vantaggio per Bermudez. Dai José, 3-0 il punteggio parziale al Falchi dopo una ripresa completa. Ma nella parte alta del secondo c'è già Angulo in seconda con 0 out per San Marino. A casa Bermudez, tocca in fila la valida, anche Guevara, singolo al centro, gira per casa Angulo e segna il punto.

esterno destro Marcos Diaz. È pronto Bermudez. E va a casa, esterno qui, bravissimo liberatore a fermare la pallina, evitare guai. Bermudez sembra aver accusato i due legni, soprattutto quello di Angulo, un po' come ha accusato il colpito di Rafaela nel corso della ripresa precedente. Ad ogni modo, Guevara in prima e zero eliminati, va a casa Bermudez, in fila lo strike, bravo Zé. 1-1, segnali adesso da parte di Escalona per Guevara e anche ovviamente per Marcos Diaz. Situazione di zero eliminati, insomma, partita lunga, sarà che si possa chiedere il bando a Diaz, ci potrebbe anche stare, ma non è così perché Diaz va per la battuta di potenza, ma non tocca la pallina, non prende la pallina, arriva solo il secondo strike. Dai José, un ball, due strike su Diaz. Pick off adesso, la pallina passa, non riesce a fermare la pallina su Arez, arriva in seconda, forse anche in terza Guevara, è così, non dobbiamo fare questi regali, questo è un regalo che non dovevamo fare. Un ball, due strike, arriva l'errore, ovviamente errore, e uno tiro tre. E uomo in terza con zero eliminati, adesso il conto è ancora favorevole per Bermudez su Diaz, ma San Marino ha eventualmente il punto del 3-2 in terza. Vediamo come se la giocherà Bermudez questa chiusura su Diaz, poi ricordiamo che dopo ci sarà Di Fabio e poi ricomincerà il giro. Forza José. A casa Bermudez, chiama il check swing, salvo Salazar, questa mezza girata di Diaz, girata non completa, non ha spezzato i polsi Diaz, quindi solo ball, 2-2. Delicato della partita, a casa Bermudez, a vuoto Diaz, bene così, arriva il K numero 2 per José Bermudez, che mette al piatto Diaz, carica il tabellone di un eliminato. Nel box arriva Lorenzo Di Fabio, stretto l'infield di Bologna, c'è paura di squeeze per Di Fabio, tutti sull'erba, invece arriva lo strike numero 1, non si muove Di Fabio, lascia passare il primo lancio di Bermudez, fa male, bene per noi, 0-1. Sempre situazione di Guevara in terza, gli eliminati sono uno soltanto, adesso basso Bermudez, il secondo lancio su Di Fabio, conto che si pareggia. Un ball, uno strike. Va Bermudez a casa, c'è lo strike, bene José, 1-2, dai, 1-2 su Di Fabio. Un ball, due strike su Di Fabio. Forza José, sempre Guevara in terza. A casa Bermudez, ball basso.

0: Basso bol numero 2, intanto saluto mio cugino che ci sta guardando sul canale 93, un abbraccione Ale, ci vediamo venerdì. Due ball, due strike, il conto su di Fabio. Bermude sta a casa, tocca di Fabio in foul, difende il piatto. Difende il piatto di Fabio, ancora un lancio quindi per Bermudez. Due ball, due strike, sempre Guevara in terza, sempre 3-1 il punteggio al Falchi. E sempre un eliminato in questa parte alta, seconda ripresa. Bermude sta a casa, tocca di Fabio, ce n'è per l'auto a casa, ce n'è per l'auto a casa, gran giocata difensiva di Sherwin, gran giocata difensiva di Newton, che assorbe e spara. Guevara qui ci ha provato ad arrivare a casa, ma non c'era lo spazio. Out, 6-2 a casa, Guevara, bene così. Scelta difesa, o 6 per chi tiene lo score da casa, out 6-2 a casa Guevara, e adesso la situazione è decisamente più favorevole. C'è sempre l'uomo sui sacchetti per San Marino, ma ci sono due out, soprattutto l'uomo è in prima e non è in terza. Due fuori, Di Fabio prende 3 metri, vuole forse provare a forzare il gioco Bermudez. Arriva lo strike intanto di Bermudez su Chideon Marlin, strike numero 1, 0-1 il conto, altri segnali da parte di Scalone in terza. Infissa Bermudez, accetta adesso i segnali da parte di Liberatore, caricamento a casa, cerca il filo esterno, non lo trova, ma ci sono i complimenti da parte di Liberatore. Saluto anche Raffaele che dice no, i saluti a chiamata non si possono sentire, però visto che lo saluto sempre, lo saluto anche a sto giro. Ciao Raff, ci sentiamo tra un paio di settimane con te quando si rientra a lavorare. Un ball, uno strike a casa Bermude, sta in foul Marlin per il secondo strike. Bene così, si porta avanti nel conto. José, c'è sempre Di Fabio in prima con due eliminati. Dai José, ball, due strike su Chideon Marlin. José deve pensare a casa, fregarsene di Fabio. Va, tocca Marlin, ma direi che anche questa cade in foul. Questa cade in foul, sì, ci prova Celli, ma la pallina va a schiantarsi contro le reti di protezione del bullpen di Bologna, quindi ingiocabile dal nostro esterno destro, e quindi ancora un lancio per il nostro José Bermudez, che ne ha fatti qualcuno di troppo in questa ripresa. Andiamo anche a vedere se riusciamo a darvi il numero di lanci complessivi. Bermudez è a 38 in questo momento, ne ha fatti 39 invece Sanchez nella ripresa precedente. Dai Bermudez, chiudiamo qui a casa, alto, secondo ball, bravo José, va bene anche un lancio in più, non è un problema. Due ball, due strike, due eliminati. Due ball, due strike, due eliminati. Di Fabio prende un paio di metri, intanto sul sacchetto, intanto tocca Marlin, è profondo ma non così profondo, si fa sotto Dobbo e fa l'out, e fa l'out Dobbo, bene così, F8, e si chiude anche la parte alta della seconda ripresa. Grande Dobbo, e bene Bermudez che si è ripreso dopo quei due legni in stecca di Angulo e Guevara che hanno portato dentro il punto del 3-1, e anche dopo l'errore nel pick-off in prima che poteva spaccare le reni a chiunque, lui tranquillo, ha messo K Diaz e ha giocato strettissimo a casa lo squeeze di Di Fabio, per poi chiudere con l'F8 di Marlin. Sul monte di lancio intanto è ripreso il riscaldamento da parte di Francisco Sanchez, che andrà ad affrontare Pippo Agretti, perché li ha affrontati tutti e nove nel corso della prima ripresa, quindi ricomincia il giro anche per Bologna. Ricomincia il giro anche per Bologna. Pippo è già nel deck a scaldarsi mentre prosegue il riscaldamento di Sanchez. Ultimo lancio in questo momento, assistenza in seconda di Lino. E adesso ad Agretti chiediamo di andare in base, è andato K nella ripresa precedente da lead off. Importante mettere pressione a Sanchez, che non sta lanciando affatto bene, come detto c'è già 39 lanci, il primo che farà su Agretti sarà il 40esimo. Smontare Sanchez è il leitmotiv di questa partita e farlo il prima possibile. Agretti al solito lascia passare la prima pallina, perché lui la prima la lascia passare sempre. Strike 1 quindi su Pippo Agretti, che adesso incassa il secondo lancio di Sanchez, che ha un lancio veramente nel mondo. Cioè, questo, qui Lino si allunga e fa una parata notevole. Lancio nel mondo di Sanchez, 1-1 contro su Agretti, che adesso tocca secco a sinistra, infila la valida. Bravo Pippo con la valida a sinistra. Sopra la testa di Di Fabio, ingiocabile per Ortwin Piternella, che lascia rimbalzare e ferma la pallina evitando guai peggiori. Singolo a sinistra quindi per Pippo Agretti, nel box arriva Alessandro Vaglio. 1-1 con un punto segnato per Zà questa sera. Forza Ale. Vediamo cosa gli è stato chiesto da Juan Carlos Infante. Semaforo apparentemente libero, perché Ale non mostra il bunt, non prova a spostare Agretti in posizione punto, anche in virtù del fatto che il prossimo a battere è Sherwin Newton, quindi eventualmente dopo si rischierebbe l'intenzionale a Newton, che è vero che è andato K prima, ma è sempre un battitore che io preferirei avere nel box che non solo sulle basi. Intanto va in foul Vaglio per il secondo strike, massimo vantaggio per Sanchez. 0 ball 2 strike di Sanchez su Vaglio, che adesso va a casa, alto ball numero 1. Segnali adesso da parte di Juan Carlos Infante a Pippo Agretti, che non è un grandissimo corridore sulle basi, in più c'è Sanchez che è mancino, non è facile. Va in foul Vaglio, bravo, difendi il piatto. Facciamo lanciare questo pitcher mentre sembrerebbe essersi un po' arenato il riscaldamento nel bullpen di San Marino. Ci sono un paio di persone, ma mi sembrano tutto sommato tranquille all'interno del bullpen. A casa Sanchez, esterno, ball numero 2. Pareggia il conto su Ale, ancora un leggero vantaggio Sanchez ce l'ha sul nostro Vaglio. Dai Ale, infissa Sanchez a casa. Tocca Ale, ce n'è però per il doppio gioco, non ce n'è per il doppio gioco, perché Angulo commette un errore abbastanza evidente, abbastanza importante. Bene così, battuta chopper abbastanza innocuo da parte di Vaglio, ce n'era per il doppio gioco 4-6-6-3, ma Angulo perde la pallina e arrivano tutti salvi. Quindi salvo Vaglio in prima, su errore della difesa, arriva salvo ovviamente anche Agretti. E quindi prima e secondo occupate e sempre 0 out. nel box Sherwin Newton, un'occhiata in seconda da parte di Sanchez, che poi va a casa, basso ball numero 1. A Sherwin non puoi mica mettergli la pallina in mezzo al piatto, eh? Devi stare attento a quello che fai. Un ball, zero strike su Newton, Sanchez continua a monitorare Gretti in seconda, poi va a casa, a vuoto Sherwin, peccato, peccato strike numero 1. Strike 1 su Sherwin Newton, 1-1 il conto, 0 eliminati, prima e seconda occupate, e sempre 3-1 per la nostra Unipol Fortitudo sui campioni d'Italia e il San Marino. 2-1 invece la serie a favore della squadra di Aero Ramos. Adesso Zannoni indica il numero degli strike e il numero di ball. Sanchez preoccupato ancora da Gretti, poi va a casa, ancora vuoto Newton, attenzione, 1-2, 1-2. È vero che ci sono due strike, ma un bunt sulla terza fatto bene, corto, fatto bene. È un rischio che non si vuole correre, secondo me, con Sherwin in questo momento. Anche se in gara 1 l'ha fatto con due strike e il bunt è uscito a Newton. Intanto c'è Erke al filo esterno, Sanchez fortunatamente non lo trova. Sanchez guarda Zannoni un po' allibito su questa chiamata. Il filo era molto molto evidente, la vista evidentemente un pelo fuori. Chiamata e strike che non sarebbe stata così assurda. A casa adesso va a vuoto Newton, peccato, altro K per Sherwin, il terzo personale per Sanchez e secondo per Newton di questa giornata. Non bene Sherwin fin qua, due turni. Prima invece era arrivato un bel doppione per regola da parte di Celli, che con un eliminato ha ancora l'uomo del 4-1 in seconda. Non sarebbe da disdegnare la valida di Celli in questo momento. A casa, primo lancio di Sanchez nella polvere, cioè il ball numero 1, un ball zero strike su Federico Celli. Dai Fede, tanto siamo a un'ora di gioco e neanche due riprese, prevede una partita particolarmente lunga e impegnativa. State con noi su Nettuno Bologna 1, amici del baseball, amici di Nettuno Bologna 1. 3-1 Bologna, intanto finta il pick off in seconda Sanchez, solo per far rientrare Gretti. A casa c'è lo strike qua di Sanchez, rumoreggia il pubblico, anche il buon Oliver si alza in piedi, non è da lui. Ma così è, un ball e uno strike su Celli, che intanto c'è il suo angolo di tifoseria personale che lo incita. Dai Fede, a casa Sanchez, tocca Celli ancora a destra, questa volta però credo che sia facile per Diaz, che infatti tira giù la pallina, però c'è il peste e corri in seconda da parte di Agretti, resta fermo Vaglio in prima. Agretti raggiunge la terza su questo F9 di Celli, quindi comunque mettiamo sì pressione Sanchez, che adesso all'uomo in terza, ci sono sì due out, ci vuole la valida, però un eventuale palla mancata o lancio pasto porterebbe dentro il punto del 4-1. E da un pitcher che fin qui insomma non ha fatto dell'area dello strike il suo dogma questa sera, possiamo anche aspettarci eventualmente un altro regalo. A casa Sanchez, a vuoto gambero il primo lancio, peccato, 0-1, due uomini sui sacchetti agli angoli, due out, 3-1 il punteggio al Falchi per la Fortitudo. San Marino ha accorciato le distanze nella mezza ripresa precedente, non sarebbe male ristabilire i tre punti. Dai gambero a casa, tocca gambero a sinistra, ma è un lillo, la vedo facile per Ortwin che la tira giù. Peccato, peccato, buon contatto da parte di Gamberini, ma è un birillo su Piternella che si deve spostare di qualche passo alla sua sinistra. Ne esce un F7 che toglie le castagne dal fuoco a Sanchez. Lasciamo altri due uomini sui sacchetti, quindi seconda ripresa in cui San Marino ha accorciato le distanze, ha limato un punto, ne abbiamo ancora due di vantaggio. Sanchez non sembra essere nella sua migliore serata e soprattutto ha già un numero considerevole di lanci. Andiamo a darvi anche il numero esatto di lanci di Sanchez, che al momento sono 58 contro i 40 di Bermudez, che è già sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento. Terza ripresa che sta per iniziare con Bermudez che dovrà affrontare Piternella, Raffaela e Gabriellino, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Appena terminati i lanci di riscaldamento di Bermudez, si riparte con Ortwin Piternella nel box di battuta, secondo turno per lui, 4-3 nel corso della prima ripresa. L'eliminazione dell'esterno sinistro di Aero Ramos, che adesso attende il primo lancio di Bermudez, lancio basso ed interno da parte di José, quindi primo ball sul tabellone. Segnali adesso da parte di Ernesto Liberatore, che sa che bisogna giocare Piternella con un certo riguardo. Bel lancio qui di Bermudez a tagliare il piatto. Bermudez quindi recupera il conto, 1-1 a casa José, esterno questa volta, ball numero 2. Dai José, due ball, uno strike su Ortwin Piternella a casa Bermudez col quarto lancio. Ancora ball, attenzione, ancora ball, attenzione, 3-1 il conto su Ortwin. Va bene, va bene giocarlo sporco, ma insomma non regaliamo basi così tanto per. A casa Bermudez, tocca Piternella a destra, alza una volata su Celli che si fa sotto e fa l'out. Bene, bene così, bene così. Primo eliminato Piternella, uno fuori, basi scariche, arriva Raffaela o Raffaela, fate voi. Numero 2 di casacca per il DH di Aero Ramos, colpito nel corso della prima ripresa. A casa Bermudez con il primo lancio, c'è lo strike chiamato da Zannoni, bene, bene così, uno strike, zero ball su Raffaela. Dai José, ancora 7 secondi per lui per andare al lancio, lancio che arriva in questo momento, ball basso nella polvere, 1-1, basi ovviamente scariche, ovviamente semaforo verde per Ademar Raffaela, autore del profondissimo homer dell'1-0 in gara 3 ieri sera qui al Falchi. Altro strike da parte di Bermudez che si porta avanti nel conto. Dai José, Raffaella stringe molto il piatto. Stringe molto il piatto Raffaella. A casa Bermudez. Arriva il capo guardato. Gran palla qua. Grandissima palla di Bermudez. Gran palla di José. Ed è il K3. K3 anche questo guardato come il K in apertura di Marlin. 3K per Bermudez fino qui. E nel box arriva Gabriellino. Singolo a sinistra nella prima ripresa. Va Bermudez, strike. Lino lascia passare colpevolmente. Dai José, uno strike, zero ball. Segnali adesso da parte di liberatore accettati da bellissima, grande slider da parte di Bermudez. E c'è il secondo strike. Che palla di Bermudez. 0-2 il conto su Gabriellino. Ancora Bermudez a casa e ancora K guardato. 3 su 3 giù con 2K guardati del peso specifico di Ademar Raffaella e Gabriellino, quindi insomma non gli ultimi arrivati. Molto bene così. Rapido Bermudez a chiudere questa parte alta, terza ripresa. E adesso con ancora Sanchez sul monte a scaldarsi, tocca a noi, tocca alla parte bassa del lineup mettere pressione e provare ancora un allungo. Off Gilberto Borghi già nel deck a scaldarsi, poi toccherà a Lorenzo Doboletta e Ernesto Liberator. Andiamo ragazzi. Ovviamente Sanchez aveva iniziato il riscaldamento con il catcher di riserva. La fattispecie Giovanni Gregorini, numero 5 di casacca, adesso è tornato dietro il piatto Gabriellino dopo essersi vestito di tutto punto e quindi si può partire. Parte bassa terzo, Gil Borghi raggiunge il box di battuta per il suo secondo turno, 0 su 0 con una base scroccata nella prima ripresa. La ripresa che ha dato i 3 punti di Bologna, più per lanci nel mondo di Sanchez che non per grosse battute nostre, ma il baseball è anche questo. Sanchez a casa col primo lancio, c'è lo strike. Borghi lascia passare questo filo esterno trovato da Sanchez. 0-1 il conto. Dai Gil, a casa, a vuoto qui, questa la poteva lasciare passare. Ha girato il bastone perché quel filo a Zannoni piace tanto, non è detto che gliel'avrebbe chiamato strike anche a sto giro. Con lo swing chiaramente strike tutta la vita. 0-2 il conto su Gil, che non lo abbiamo detto, adesso batte in foul direttamente sopra il dugout di San Marino, non l'abbiamo detto, ma Gil anche lui come il capitano diventerà papà a inizio del prossimo anno, quindi tra gennaio e febbraio dovrebbe essere, e quindi tanti auguri e congratulazioni anche a lui. A casa Sanchez con il terzo lancio, stavolta c'è il ball tra i lanci identici di Sanchez, tutti sul filo esterno. Due chiamate strike e una ball da parte di Zannoni. Quindi ancora buon vantaggio per Sanchez. Lino adesso si sposta leggermente, tocca in foul fortunatamente Borghi, quindi ancora un'opportunità per lui, c'era assolutamente se no Martini per la raccolta e l'out in prima senza assistenza. Qui fortunatamente la pallina esce in zona di foul un paio di metri prima del sacchetto di prima base, quindi conto rimane invariato. Sanchez a casa, caricamento, tocca ancora Borghi, alza in foul, ci prova Di Fabio, ma la pallina esce fortunatamente. Altro lancio quindi per Sanchez. Di Fabio ha una bella corsa, è andato a schiantarsi contro i materassi di protezione a ridosso del gazebo dei massacratori, ma la pallina è andata oltre la rete, quindi ingiocabile per lui. Sempre 1-2 intanto il conto su Gilberto Borghi, che adesso alza un'altra volata in zona di foul, ci prova, questa volta sembra più fattibile per Di Fabio, che invece la lascia cadere. La lascia cadere Di Fabio, sbaglia completamente, perde completamente d'occhio la pallina gli cade a 1,5 metri e questo è il segnale che bisogna provare a fare del male, perché ci ha fatto questo regalo. Forza Gil, lo vedi, 1-2, il conto non è favorevole, però proviamoci. A casa Sanchez invece va a vuoto, e dopo due foul, i famosi foul del morto, arriva il K4 per Sanchez. Borghi rientra in dugout, nel box arriva il capitano, astuto nel corso della ripresa precedente a farsi colpire a basi piene per il punto del momentaneo 2-0 che è entrato. Intanto tocca secco dopo a sinistra, ce n'è per il doppio in piedi di Dobbo, secco subito su Sanchez, la palla rimbalza un paio di metri prima del foul di terza, non giocabile da Piternella. Questo è un gran doppione di Dobbo, doppio a sinistra per lui, e quindi mettiamo l'uomo in posizione punto, aggressivo, bravo Dobbo, uomo in seconda e un out, Ernesto nel box. Quando i lanci di Sanchez sono diventati 67, dai Ernesto, un'occhiata in seconda a parte di Sanchez che poi va a casa. Fermalo swing Ernesto, bene così, arriva il ball. Anche ieri sera, in occasione del fuoricampo, il primo lancio fu uno swing fermato in tempo da parte di Ernesto. Chissà, magari. Troppa grazia Sant'Antonio, chi lo sa, a casa, interno. Questa chiamata strike di Zannoni molto rivedibile. Ad ogni modo 1-1 il conto su Ernesto Liberatore, che adesso si riposiziona a ridosso del piatto. Un'occhiata ancora in seconda da parte di Sanchez, che poi va a casa. Basso, ball numero 2. Ovviamente un'eventuale base a Ernesto per Sanchez non sarebbe la fine del mondo in questo momento, in quanto la prima è scarica e andrebbe a giocarsi Pablo Suarez. Due ball, uno strike su Ernesto, a casa Sanchez, a vuoto. Qua Ernesto, brutta girata da parte di Ernesto, pallina che era ball che doveva ancora arrivare sul piatto. Ha cercato una pallina come quando si scava per cercare il petrolio. Dai Ernesto, 0-0 con una base per lui, 2-2 il conto in questa parte bassa terzo, sempre 3-1 Bologna che però ha doboletta in seconda con un eliminato. 4 valide per la formazione di Betto, 3 per quella di Aero Ramos, un errore a testa. Infissa Sanchez, ancora un'occhiata in seconda e niente da fare. Caricamento nuovamente da rifare per Sanchez, che ha abbozzato la finta di assistenza in seconda, adesso va finalmente a casa Sanchez. Qui Ernesto ci rimane molto male, altra pallina rivedibile chiamata a Zannoni, qua arriva un K guardato di liberatore ed è il K5 di Sanchez, quel filo piace particolarmente a Zannoni evidentemente. Arrivano due eliminati, ci vuole necessariamente la valida da parte di Suarez per portare dentro Doboletta. Dai Pablo, la prima la mette quasi sempre dentro, perché non andare aggressivi sulla prima? Infatti va aggressivo, ma è solo aria per Suarez e quindi strike numero uno. Strike numero uno su Pablo Suarez, parte bassa terzo, Sanchez ancora da un'occhiata in seconda a Doboletta, poi va a casa, internissima questa, qui si sposta Suarez per non essere colpito, qui volevo vedercelo Zannoni chiamare strike anche in questo caso. Tanto è iniziata la partita a Macerata e per Parma c'è Matteo Bocchi sul monte. Sanchez intanto ancora a casa e ancora ball su Suarez, due ball, uno strike. Ovviamente stiamo giocando la parte bassa del primo e siamo ancora 0-0 ma si avanti, nulla da segnalare, vi aggiorneremo piano piano di tanto in tanto. Suarez ancora a casa, ancora ball, ancora nel mondo, 3-1. Ancora 3-1. Tre ball, uno strike e buon conto per Suarez. Ma soprattutto brutto conto per Sanchez, che adesso va a casa con il quarto lancio, va in foul Suarez, che comunque sia l'ha visto. Ha visto questo cambio di velocità di Sanchez, che riempie il conto, 3-2, due eliminati. Dobbo sempre in seconda, che spera di arrivare a casa. Punti si fanno con due out, quindi potenzialmente Dobbo è anche un buon corridore. Casa Sanchez, tocca Suarez, ma è più alta che lunga, si fa sotto Guevara. C'è l'out F8, F9 e F8 per Suarez in questa partita. Si chiude quindi la terza ripresa di gioco, dove non segna appunto San Marino, non li segniamo neanche noi. Un terzo di gara, sempre 3-1, Fortitudo avanti, sempre Bermudez sul monte di lancio, che sta per raggiungere appunto il monte per i lanci di riscaldamento. Bermudez che andrà ad affrontare, andiamo a vedere, Martini, Angulo e Guevara in questa parte alta quarto che sta per iniziare, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
8: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, quarta ripresa, Gianni Falchi che inizia in questo momento. C'è già Renzo Martini nel box di battuta per il suo secondo turno. Primo lancio di Bermudez è esterno, quindi ball. Il primo lancio, il conto, un ball e zero strike il conto appunto su Lorenzo Martini, che adesso attende il secondo lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento, arriva lo strike. Bene José, tanto continua ad affluire pubblico qui sugli spalti del Falchi, sono molto molto contento, c'è anche il pienone al bar. Tocca Martini a destra, è profonda ma non così profonda, si fa sotto Celli senza problemi, F9 alla prima ripresa, F9 al quarta per Renzo Martini, due volate a destra per Martini che torna in dugout e Bermudez che mette già sul tabellone il primo eliminato di questa quarta ripresa. Angulo nel box per il suo secondo turno, per lui un doppio per regola e un punto segnato fin qui, quindi occhio, occhio ad Angulo che incassa subito il primo ball. Queste Zannoni le ha chiamate tutte strike, ok, tutte, questa è la chiamata ball chiaramente, va bene, un ball e zero strike su Angulo. A casa Bermudez col secondo lancio, adesso c'è lo strike, non può esimersi Zannoni, questa è una gran palla, questa è una gran palla a parte José. Un ball, uno strike e un eliminato, il conto di Bermudez su Angulo. Adesso arriva alla palla esterna da parte di Bermudez, quindi secondo ball, mentre si sta già scaldando Guevara nel deck. Alto questa volta il lancio di Bermudez, 3-1, buon conto per Angulo questo. Attenzione, evitiamo di regalare questa formazione, che al quale non bisogna regalare niente, non poco, niente. A casa Bermudez, tocca Angulo in foul, bene, recupera il conto, conto pieno. Conto pieno su Oscar Angulo che adesso si sistema i guantini e attende il lancio decisivo da parte di Ignazio Bermudez. Cos'è Ignazio Bermudez? A meno di altra battuta in foul, vediamo come proverà a chiudere Bermudez. Va a casa e arriva il K guardato, altro K guardato, ed è K5 anche per José Bermudez. Grandissimo José, 5K in questa partita, 5K su 11 battitori, su 11 eliminati, media impressionante. A casa Bermudez, tocca secco Guevara, infila il singolo a destra. Guevara adesso prova a girare per la seconda, si ferma, cioè, l'assistenza al taglio da parte di Celli, singolo quindi a destra, singolo al 9 per chi tiene lo score da casa. E San Marino che mette nuovamente il corridore sul sacchetto di prima, fortunatamente ci sono due eliminati, nel box c'è Marcos Diaz che adesso entra nel box di battuta in questo momento, è andato K nel corso della seconda ripresa, quindi 0 su 1 per lui questa sera. Casa Bermudez, ball basso. Un ball, zero strike su Diaz. Si gioca con Guevara in prima e due eliminati. A casa, a vuoto Diaz, bene, recupera il conto Bermudez. Intanto salutiamo anche il grande fisio Andrea Toccacelli, fantastico, appena scritto in privato. A casa Bermudez interno, ball numero 2, ciao fisio, grandissimo. Due ball, uno strike su Diaz, Guevara in prima, due eliminati, 3-1 Bologna, parte alta, quarta ripresa, gara 4 di semifinale scudetto. 2-1 avanti nella serie San Marino. Casa ancora ball da parte di Bermudez, attenzione, 3-1, dai José, stai tranquillo, 3-1 strike. Eventualmente prossimo battitore Lorenzo Di Fabio è già fuori dal dugout, pronto eventualmente per il suo secondo turno in battuta. Casa José tocca in foul Diaz, bene, bene, conto pieno, tutto uguale sul tabellone. Chiaramente, chiaramente sul caricamento ci sarà la partenza di Guevara. Sul caricamento ci sarà la partenza di Guevara per la seconda. Forza José, posizione fissa. Caricamento a casa di Bermudez, in foul Diaz, quindi deve rientrare Guevara. Ancora un lancio per Bermudez, quindi nulla da fare. Guevara, altro partito con tempistiche da velocista puro. Appena la pallina ha toccato il bastone, lui era già praticamente sul cuscino di secondo. Sempre 3-2 il conto, sempre due eliminati e sempre uomo in prima. Dai José, proviamo a chiuderla qui, non sarebbe male. In fissa Bermudez. Segnali da parte di Ernesto Liberatore, accettati, a casa Bermudez, tocca su Agretti che assorbe, assiste in prima, arriva l'out, 5-3, out 5-3 Diaz, che chiude anche la parte alta del quarto con San Marino che mette insieme una valida, lascia un uomo sui sacchetti ma non segna punti, quindi altro inning a zero per la formazione di Aero Ramos. E adesso con ancora Sanchez sul monte di lancio, Bologna chiamata con la parte alta del lineup ad incrementare il punteggio. Tanto vi dico subito che si gioca la parte alta della seconda ripresa a Parma, dove a Macerata, con Macerata avanti. Andiamo a vedere come è uscito il punto segnato da Macerata. Doppio di Morresi. E poi errore di tiro di Morresi, su Morresi, che poi arriva a casa. Insomma, non bene Bocchi, mentre chiaramente per Macerata a lanciare c'è Frank Madan. Andiamo a vedere intanto anche quello che riguarda noi, ossia quanti sono i lanci invece di Sanchez, che è già a 78 contro i 69 di José Bermudez. Sanchez, al quale il buon Aero Ramos non può far altro che tirare il collo questa sera, perché come detto dopo di lui ci sono eventualmente i due lanciatori che hanno lanciato ieri, ossia Mendez, che però c'ha già più di 60 lanci nel braccio, e Leal, che ieri ne ha fatti di fatto una trentina, ma insomma è andato su, non è andato su benissimo Leal ieri sera, a prescindere dal solo Homer di Liberatore. Sanchez intanto parte su Agretti con un ball, adesso va con il secondo lancio a casa, altro ball. Tanto Sanchez è tranquillo, sa che finché non mette dentro uno strike Agretti non gira il bastone, quindi può andare sereno, puoi tirarne altri due di ball di questi. A casa Sanchez, altro lancio nel mondo, altra gran parata di Lino, 3-0, buon conto. Buon conto 3-0 su Agretti. Adesso chiaramente dovrebbe entrare lo strike di Pragmatica su Pippo da parte di Sanchez. lancio che arriva, invece no, altro lancio alto ed esterno e quattro ball in stake a suo Gretti, base ball che è la numero 3, numero 3 concessa da Sanchez, che mette il lead off dell'inning in base, e adesso ci sono segnali per Agretti da parte di Juan Carlos Infante e credo anche per Alessandro Vaglio, che mostra il bunt, ma la palla è ancora esterna a parte di Sanchez e ancora ball. Bene così, tanto riscaldamento che prosegue, anzi si intensifica un pochino nel bullpen di San Marino, mentre nel nostro per il momento calma piatta, un po' di stretching. Altra palla bassa, ritrae la mazza in tempo Vaglio per il secondo ball. Sanchez ha superato gli 80 lanci, 78 e 6 fanno 84. C'è già qualcuno a ridosso del bullpen, credo che dovesse per qualche... Bel bunt da parte di Vaglio! Arriva l'out in prima, ma è stato un gran bunt sulla prima da parte di Vaglio. SH24 che sposta in seconda Agretti, e adesso uomo in posizione punto dopo 2K. Io personalmente da Sherwin mi aspetto la valida, me l'aspetto come si aspetta la chiamata del commercialista a giugno dai Sherwin. Uomo in seconda, un out, a casa Sanchez, basso esterno, ball. Non gliela mette la pallina in mezzo al piatto Sanchez, un po' perché non ce la fa e un po' perché non vuole. Un ball zero strike su Newton, si sposta alla sua sinistra Lino, a casa, filo esterno trovato da parte di Sanchez, questa è una bella palla che ha lasciato passare Newton, peccato. Un ball, uno strike, un eliminato dai Sherwin. Sanchez a casa, altro filo esterno e altra palla che lascia passare Newton. Un ball, due strike. Solo per ricordare Sherwin che a me a giugno la commercialista mi ha chiamato, quindi eventualmente. A casa Sanchez, tocca Newton, rompe la mazza, ce n'è per l'out 6-3 così, ma raggiunge la terza Gretti. Peccato, rompe la mazza Newton, ma fa comunque avanzare Pippo Gretti che raggiunge la terza base. Adesso chiaramente con due out ci vuole comunque la valida di Celli, o eventualmente sempre quella cosa che si chiama lancio pazzo, palla mancata, che fin qui non è avvenuto più per meriti di Lino che non per meriti di Sanchez, che ha trovato un periodo in cui ha lanciato veramente nel mondo. Dai Fede, allunghiamo questa ripresa, metti palla in campo. Sanchez a casa, Celli a vuoto, il primo strike. Dai Fede, 1-2 per lui, con un punto segnato fin qui e un RBI. Anzi no, scusate, non era RBI perché c'era la battuta di rimbalzo. A casa Sanchez a vuoto, ancora Celli 0-2. Dai Fede, solo la tua Fede, dai! 0 ball, 2 strike su Celli. Agretti in terza con due eliminati. A casa Sanchez, tocca in foul Celli. Facciamolo lanciare questo pitcher, che secondo me la quinta ripresa non la vede mica, sai. È già a ridosso dei 90 lanci, ce li ha tutti secondo me, abbondantemente. Forza Fede, allunghiamo sta ripresa, dai! A casa Sanchez, ancora, ancora vuoto Celli! E niente da fare, arriva il K, il primo K di serata per Celli. Ed è il K numero 6 invece per Sanchez, anche qui sventolato. Quarta ripresa completa, ancora un uomo lasciato sui sacchetti, ancora in posizione punto. Sempre 3-1 Fortitudo dopo 4 riprese complete di gioco al Gianni Falchi, ancora Bermudez sul monte nella quinta ripresa difensiva di Bologna, ma prima un po' di pubblicità.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
11: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Si ricomincia, parte alta quinto, appena terminato il riscaldamento di José Bermudez. José che adesso andrà ad affrontare Di Fabio per il suo secondo turno e poi ricomincerà il giro di lineup della formazione di Ramos con Marlin e Piternella. Quindi fondamentale evitare guai con Di Fabio. Intanto parte bene Bermudez con questo strike a tagliare il piatto. Da José a casa col secondo lancio, sprizza in foul Di Fabio, bene. Massimo vantaggio per Bermudez su Di Fabio. Bermudez va a casa con il terzo lancio e arriva il K, guardato, e Di Fabio non ci ha proprio capito niente, assolutamente niente. K6, ancora looking. Tre strike per mettere al piatto Di Fabio. Buona partenza in questa quinta ripresa a parte di Bermudez. Nel box arriva Cedeon Marlin. Bermudez è già pronto col caricamento a casa, mostra il bunt Marlin, poi lo ritrae, viene chiamato un check swing in prima all'arbitro Salazar, che nel dubbio ha chiamato salvo qualsiasi cosa, ma vabbè. Un ball su Cideon Marlin. A casa Bermudez, ancora, questa volta è basso, ball numero 2. Due ball, zero strike. Bermudez è pronto con il terzo lancio, arriva in questo momento, stavolta c'è lo strike, bene. Recupera parzialmente il conto, José. Due ball, uno strike, a casa Bermudez, ancora in foul, questa volta Marlin. E secondo strike, recupera completamente il conto Bermudez, che adesso ha due palline per eventualmente vedere come giocarsi al meglio Cideon Marlin. Due ball, due strike, già in fissa Bermudez. Caricamento a casa. Tocca Marlin in foul, meno male in foul. Marlin, questa sarebbe stata ingiocabile sia per Suarez che per lo stesso Celli, la palla però esce di un buon 6-7 metri oltre la linea di foul. Conto rimane ovviamente invariato. Dai José, caricamento a casa. tocca Marlin, ce n'è per l'auto di Vaglio che assorbe, assiste in prima, c'è, salvo mia sorella, out di una vita, Marlin che chiede salvo a Salazar, fa ridere.

primo strike su Peter Nella, che rientra in questo momento nel box. Dai José. Caricamento a casa, ball esterno questa volta, 1-1. Un ball e uno strike su Peter Nella, adesso attende i segnali. Bermudez poi va finalmente a casa, va a vuoto Peter Nella, bene, bene, 1-2, bene così, swing anche, sembrava poco convinto da parte di Peter Nella, probabilmente si è reso conto mentre faceva lo swing che la pallina non era una gran palla. Si carica solo del secondo strike Peter Nella, adesso attende il quarto lancio di Bermudez, lancio che arriva in questo momento e va a vuoto! E va a vuoto Ortwin, ed è un altro bel K, ed è un altro bel K, K7 sventolato, 7K su 15 eliminati per il nostro José Bermudez, che probabilmente neanche per iniziare la sesta ripresa, o quantomeno è quello che ci auguriamo, anche perché in bullpen, ripeto, fasi di stretching e riscaldamento più che altro, ma pochi lanci fin qui si vedono. Andiamo rapidamente a vedere qual è la situazione a Macerata, dove Macerata ha segnato un punto anche nella seconda ripresa, 2-0 il nuovo parziale, e il punto arriva ancora una volta, singolo di Paolini e altro doppio di Morresi, che batte solo doppi Morresi, cioè, giocatore impressionante, ha fatto un campionato incredibile Lorenzo Morresi. 2-0 quindi Macerata dopo due riprese. Bocchi non nella sua giornata migliore, riscaldamento intanto qui da parte di Sanchez, che termina in questo momento. Sanchez che è arrivato a giocarsi Gamberini come lead off di questa quinta ripresa con 93 lanci nel braccio, quindi pensiero mio non dovrebbe averne ancora tantissimi, chissà, vedremo. Gambero già nel box di battuta a casa Sanchez, e ball, pallina passa anche sotto le gambe di Lino, questo deve succedere con gli uomini in base, però porca miseria. Un ball, zero strike su Gambero, che viaggia a 0-1 con una base e un punto segnato. Adesso trova il filo esterno Sanchez in questa bella dritta, pareggia il conto su Gamberini. Dai Gambero, a casa Sanchez, alto, alto, ball numero 2. Mia sensazione, se Gamberini dovesse andare in base, credo che la partita di Sanchez sarebbe finita, anche perché è da un po' che si scaldano il braccio nel bullpen di San Marino, quindi credo che siano già abbastanza caldi. Gambero intanto sventola vuoto all'ennesima dritta di Sanchez, quindi Sanchez recupera il conto, va 2-2. Due ball, due strike su Gambero, importante andare in base, importante Gambero. Sanchez si prende tutto il tempo del mondo, poi va a casa, tocca Gambero ancora in foul, va bene, difendiamo il piatto, difendiamo il piatto. Due ball, due strike ancora su Gamberini, basi scariche, zero eliminati, a casa Sanchez, alto, terzo ball, conto pieno, conto pieno su Gambero. Sanchez vede la linea del traguardo, forse, della sua partita. A casa Sanchez, in spritz e in foul Gamberini, bravo, bravo, bravo, glielo smontiamo quel braccio.

0: stasera. Sanchez che c'è arrivato ai 100 lanci, se i conti erano corretti. Segnali da parte di Lino per Sanchez, ancora lancio decisivo a meno di battute in foul a casa Sanchez, che mette K Gamberini. Peccato, peccato, nonostante la stanchezza arriva il settimo K di serata per Sanchez, che così mantiene il suo posto sul monte di lancio. Uno fuori basi scariche, Gil raggiunge il box, 0 su 1 con una base, fin qui. Dai Gil, a casa Sanchez, a vuoto Gamberini, strike numero 1. Uno strike, 0 ball su Borghi, a casa Sanchez, ancora strike, 0-2. Borghi si rammarica con se stesso per aver lasciato passare questa pallina, comunque è una gran palla il Sanchez, eh? Nonostante i 100 lanci sta ancora lanciando le palle di un certo livello. A casa Sanchez, tocca Gambero, ce n'è per Martini che assorbe, ce n'è per Martini che assorbe e fa l'out senza assistenza, molto stretta. Si è preso un rischio Martini qua, ma riesce comunque a fare l'out. Peccato, due fuori. Nel box arriva Lorenzo Doboletta. Due fuori basi scariche per Dobbo, c'è sicuramente semaforo verde, dopo che questa sera comunque il suo lo ha fatto, un colpito e un doppio fino qua per il nostro capitano. A casa Sanchez mostra il bunt Dobbo, c'è solo strike. Mostra una sorta di surprise bunt il nostro Lorenzo Doboletta, ma poi lo ritrae, c'è la pallina strike di Sanchez a casa, altra palla strike di Sanchez che adesso tira solo slider e tutti in mezzo al piatto. Adesso chiede tempo Dobbo, si sistema i guanti e rientra nel box di battuta. Situazione, ricordiamolo, parte bassa, quinta ripresa, sempre 3-1 per la Fortitudo. A casa Sanchez, basso ball numero 1, sempre 3-1 Fortitudo. Questa gara 4 di semifinale scudetto con San Marino avanti 2-1 nella serie, importantissimo sarebbe portare a casa la vittoria anche questa sera. Forza Dobbo, a casa Sanchez, esterno, secondo ball. Io credo che dipendentemente da come finirà questa ripresa, Sanchez la sesta non la inizierà, mi viene da dire, poi sbaglierò, ma ha ampiamente superato i 100 lanci, non so quanti ne abbia ancora nel braccio. Dai Dobbo, due ball, due strike. A casa Sanchez, ancora, questa volta chiama ball. Sanchez era sceso dal monte, convinto del K guardato di Doboletta, ma così non è. Deve lanciarne ancora una per chiudere questa ripresa, il buon Sanchez. Che adesso attende i segnali da parte di Gabriellino. E va a casa, esterno e base ball sul conto di 0-2. Dobbo recupera un gran conto e fa un gran turno, alla fine scrocca una bella base, base ball numero 4 di Sanchez. E nel box arriva Ernesto, 0 su 1 con una base ball e un K per Ernesto. Segnali per Dobbo. anche per Ernesto Liberatore, chiaro, ci sono due out, non è che sia che si possa fare tanto in questa situazione, però chissà, magari punti si fanno con due out, diceva quello. Sanchez in posizione fissa, tiene monitorato il doboletto in prima, poi va a casa, tocca Liberatore, ma alza una volata innocua su Guevara che assorbe, te la tira giù comoda, Guevara al centro, F8 che chiude anche il quinto attacco della nostra Unipol Fortitudo con quattro uomini passati al box, un uomo rimasto in base, zero valide, zero punti segnati. 5 riprese complete al Gianni Falchi in questa gara 4 di semifinale, è sempre 3-1 per la nostra Unipol Fortitudo sulla San Marino Baseball, campione d'Italia. C'è sempre José Ignacio Bermudez sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento che iniziano come al solito con Lollo Lambertini e a breve dovrà affrontare Rifaela, Lino e Martini, quindi insomma turno altissimo per José Bermudez, ma prima di affrontare la sesta ripresa difensiva andiamo un po' in pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta sesto che inizia in questo momento con Ademar Rifaela che raggiunge il box di battuta per il suo terzo turno, 0 su 1 con un colpito fin qua per il DH di Aero Ramos. Bermudez va a casa col primo lancio e c'è subito lo swing in foul da parte di Rifaela, quindi strike numero 1. Dai José, posizione fissa, va con il caricamento a casa, tocca Rifaela ma ancora in foul, perde anche la mazza il designato di San Marino, la mazza vola praticamente dietro il piatto di casa base, la raccoglie lo stesso Lambertini e la riconsegna a Rifaela che adesso si sistema i guanti e siamo pronti a ripartire. Il massimo vantaggio per Bermudez, parte alta sesto, sempre 3-1 Fortitudo in virtù dei tre punti segnati nella prima ripresa con un Sanchez non sul pezzo, poi si è ripreso alla grandissima, bisogna dire, il partente di Aero Ramos. Adesso Bermudez perde un po' di tempo a scegliere il lancio e allora Rifaela chiede tempo, quindi tutto da rifare. Nuovo caricamento di Bermudez che arriva adesso. Rifaela sventola, qui sventola, c'è lo strike, c'è il K. Viene chiamato il check swing a Machiavelli che chiama la sventolata di Rifaela. Bene così, K8 per Bermudez. Uno fuori, nel box arriva Gabriellino, numero 14 di casacca. Per lui 1 su 2 oggi.
7: Vincere,
0: Forza José. Accetta i segnali di liberatore, poi va a casa. Alto, ball numero 1. Ball numero 1 di José Ignacio Bermudez su Gabriellino, che adesso attende il secondo lancio da parte del nostro partente. Lancio che arriva in questo momento. Esterno, chiama addirittura Lino. Zannoni questa volta è d'accordo. E arriva quindi il secondo ball su Lino, 2-0. Forza José, non perdiamo il conto. A casa Bermudez, tocca a Lino, ma ancora in foul. Io sono arrivato a un punto della mia vita in cui non vedo più la pallina una volta toccata, e quindi può essere un problema per uno che deve raccontare una partita di baseball. E sai, se fosse una partita di bowling, dici, bene o male, ma di baseball dimensioni sono diverse. Adesso chiede tempo Lino, glielo concede Zannoni, che però adesso dà l'ok per il play ball, il nuovo play ball, ed è nuovamente a casa Bermudez, ancora basso all'interno, terzo ball. Attenzione, 3 ball, 1 strike su Lino. 3 ball, 1 strike su Lino, si gioca un eliminato e basi scariche. Dai José, a casa, tocca Lino, ma è un birillo su Borghi che fa l'out, bene così F7. Bene così F7, secondo eliminato. Ringrazia Bermudez, ringrazia Borghi. Pallina che è andata via tesa, ma non ha avuto grosse difficoltà Borghi a tirarla giù. Due fuori basi scariche. Nel box arriva Renzo Martini. Martini entra nel box di battuta. Due volate a destra per il momento per lui in questa partita. Bermudez a casa, tocca Martini su Suarez, che assorbe e assiste alla corrente Bermudez, che scende molto bene dal monte di lancio. C'è l'out 3-1 che chiude anche questa sesta ripresa offensiva del San Marino. Gliene avanzano 3, ne avremo ancora eventualmente virtualmente 4 noi, a partire da quella che sta per iniziare con, ve lo dico già, non più Sanchez sul Monte, direi. Infatti arriva qualcuno, cerchiamo di capire chi è, appena riusciremo ad inquadrarne il numero. Andiamo a vedere chi è il rilievo che va dopo 5 riprese complete a sostituire Sanchez. Mi pare di aver letto numero 59, ho visto bene? Sì, è Marco Artizzu, dovrebbe essere Marco Artizzu, attendiamo conferma dallo speaker, da Federico Farsinella, ma direi che è proprio lui. Artizzu che ha rischiato di complicare quella che sembrava una vittoria semplice di San Marino in gara 2. Il suo rilievo non è stato dei migliori, ha messo in grosse difficoltà San Marino, che ha dovuto ricorrere poi, lo ricorderete, all'ingresso di Ettore Giulianelli sul box, sul monte, per gli ultimi due eliminati, che hanno di fatto chiuso la partita sul 6-5. Non abbiamo ancora conferma di Artizio, io nel dubbio ho già aggiornato il mio score, direi che è proprio lui. Comincia inizia il gioco, parte bassa sesta ripresa, c'è Pablo Suarez nel box di battuta, per lui un F9 e un F8, quindi 0 su 2 fin qua, a lui il compito di battezzare subito Marco Artizzu per mettere subito pressione a rilievo e San Marino e provare ad allungare la salsiccia. Forza Pablo, Artizzu in posizione fissa, parte con uno strike sul bunt mostrato a Suarez, bunt poi ritratto dal nostro prima base, tanto partita che ha subito una notevole accelerazione, siamo alle 2 ore in questo momento e siamo di fatto a ridosso delle 3 ore canoniche di gioco. Dopo un'ora avevamo fatto neanche 2 riprese, insomma mi ero un attimo preoccupato. Tizio intanto infila un ball e anche un secondo ball, questo addirittura ha tirato talmente esterno che neanche lì non è riuscito a prenderlo, ci voleva le ali per prendere questa palla. 2 ball 1 strike. Forza Pablo, infissa Artizzu a casa, tocca Suarez, è una rimbalzante non semplice per Angulo, infatti passa questa rimbalzante su Angulo, singolo 4-8, possiamo chiamarla così, più singolo 8, dai, va bene, va benissimo. Angulo ci prova ma la palla rimbalza troppo alta, non riesce a fermarla, poi probabilmente Suarez sarebbe arrivato salvo comunque perché la pallina sarebbe stata fermata, se fosse stata fermata da Angulo sarebbe stata fermata dietro il cuscino di seconda base ridosso della chiocciola, quindi sarebbe stato un out molto complicato. E ad ogni modo mettiamo il lead off dell'inning in base, vediamo cosa viene chiesto a Pippo Agretti, autore di un bel bunt ieri, momento chiave della partita. Credo che si possa chiedere il bunt da Gretti anche in questo caso, e infatti c'è il bunt di Agretti, la pallina cade, meno male, la pallina cade, fa l'out 3-4 SH 3-4. Martini con la collaborazione di Angulo, ma quello che conta è che spostiamo con questa bunt di sacrificio Suarez in seconda, quindi uomo in posizione punto e un out nel box Alessandro Vaglio. Forza Ale, a casa Artizzu, tocca Vaglio, è una volata a destra di Vaglio, la tira giù Diaz, peste e corri di Suarez in terza, quindi Vaglio è di fatto F9. 2 rapidi out per Artizzu che ha comunque l'uomo in terza e adesso deve affrontare Sherwin Newton. Subito aggressivo Vaglio, avrei magari lasciato questa volta passare un paio di lanci giusto per capire qual era le intenzioni di Artizzu, che nel frattempo non si vergogna a dire che dà l'intenzionale a Newton. Intenzionali base 1 per Artizzu, Newton raggiunge il sacchetto di prima e quindi Artizzu decide di giocarsi i celli con corridori agli angoli. Vediamo se adesso con 2 out si proverà a forzare il gioco in seconda con l'eventuale rubata di Newton, vedersi Lino prova l'assistenza in seconda a prendere Newton con l'eventuale corsa a casa a parte dello stesso Suarez, vediamo se sarà il caso, non sembra così, ma Celli mette la valida a destra, arriviamo 4-1 sul primo lancio di Artizzu, Celli segna pure, dice segna pure, io segno, segno Fede, singolo a sinistra per Celli che segna il 4-1 Suarez segna il 4-1 su valida di Celli, ovviamente avanza in seconda Newton. sempre uomo in posizione punto, sempre due out, segniamo il punto del 4-1 e adesso Gambero per indirizzare la partita incassa il primo strike di Artizzu, lascia passare, questa è una bella palla da girare, obiettivamente lascia passare Gambero, vediamo cosa gli tirerà Artizzu adesso. A casa Artizzu, tocca Gambero in foul, ha girato questa che era veramente brutta, questa era una pallaccia di Artizzu interna terribile. E massimo vantaggio per il pitcher sammarinese, 0-2, ancora una possibilità per Gambero di portare dentro almeno Newton, non sarebbe male. Dai Gambero, un'occhiata in seconda di Artizzu, a casa, alto, qui Gambero lascia passare questa pallina che effettivamente era alta, ma con Zannoni bisogna stare un'orecchia perché non è mica detto che lo sia sempre. 4-1 il nuovo punteggio al Falchi, prima e seconda occupate con due out, Gambero nel box, a casa Artizzu, sventola Gamberini, credo che sì, qui sia sì, assolutamente il K, infatti così lo chiama direttamente Zannoni senza bisogno del supporto di Salazar. Peccato, arriva il K numero 1, primo successo personale per Artizzu, che chiude la sesta ripresa completa di gioco, dove comunque segniamo un punto, ristabiliamo i tre punti di vantaggio sulla formazione sammarinese. C'è ancora José Ignacio Bermudez ad iniziare questa settima ripresa, quantomeno iniziare questa settima ripresa, anche se devo dire nel bullpen di Bologna non vedo riscaldamenti così importanti da parte dei pitcher, presumibilmente di scuola italiana di Bologna, come detto probabilmente a salire al posto di Bermudez quando sarà il momento potrà esserci un eventualmente un Andretta o un Crepaldi, vedremo, anche perché sono tutti lanciatori che Beto preferirebbe lasciare a domani. Ad ogni modo, prima di partire con la settima ripresa che riprenderà a brevissimo, direi diamo un po' di pubblicità, mi sono dilungato troppo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Settima ripresa iniziata da due lanci, c'è un ball e uno strike su Oscar Angulo, per lui terzo turno, un K e un doppio con punto segnato, poi adesso incassa il secondo ball da parte di José Bermudez, due ball uno strike, quindi il conto sulla seconda base della formazione allenata da Airo Ramos, che adesso tende il quarto lancio del nostro partente, lancio che arriva in questo momento, tocca e infila la valida Angulo, battitore che passano gli anni ma rimane quel giocatore lì, batte, ci prova in tuffo Suarez ma non riesce a fermare la pallina, né lui né tantomeno Vaglio, la pallina arriva a Celli, quindi di fatto singolo a destra per chi tiene lo score da casa. Vediamo cosa verrà chiesto a Guevara adesso, casacca numero 23 per lui. Segnali da parte di Escalona ci sono, vediamo se verrà chiesto un bunt a Guevara. Vedo che ci sono tre riprese ancora offensive per San Marino, tre punti da recuperare, i punti si fanno una alla volta però non si sa mai. A casa Bermudez, Guevara invece alza un popone dietro casa, si fa sotto Ernesto e fa l'out, FF2 Ernesto, bravo Ernesto. Non una gran scelta qui di Guevara e un onestamente neanche del dugout di San Marino, se posso dire la mia, perché intanto entra nel box di battuta Marcos Diaz, per lui 0 su 2 fin qui, ma battitore da tenere in considerazione. Bermudez in fissa, va a casa con il primo lancio, tocca Diaz, alza un altro poppone in diamante, si fa sotto a Gretti, si fa sotto a Gretti con qualche brivido, ma fa l'out, out F5, bene così, bene così, due rapidi out per Bermudez dopo il singolo a destra di Angulo e adesso di Fabio. Adesso di Fabio, che non è di Fabio, c'è questo numero 34 che va su, chi sei? Wong, va su Wong, attenzione, il sentenziatore di gara 1, Wong, primo turno in battuta per lui, era andato su al posto di Fabio al settimo anche in gara 1, Willy Wong. Numero 34 di casacca, per ora pinch hitter, poi vedremo dove verrà schierato da Aero per le prossime difese. Uomo in prima e due eliminati. Wong aveva messo il fuoricampo al centro a San Marino contro Veliz nella parte alta del settimo, nella parte bassa del settimo. Fuoricampo che era stato per un momento anche preso da Doboletta, ma poi il rimbalzo della pallina nel guantone, la pallina uscita dal campo per la disperazione dei tanti tifosi bolognesi. Adesso Wong va in foul per il secondo strike, dopo aver incassato il primo strike senza girare la mazza. Incassa anche il secondo, quindi 0-2 il conto su William Wong da parte di José Bermudez. Tanto è un po' che non vi do aggiornamenti da Macerata, ma prima cerchiamo di chiudere questa ripresa difensiva, poi dopo al cambio di campo eventualmente ve li darò. José in fissa, va a casa, a vuoto Wong, a vuoto Wong, a vuoto Wong. Oh, non è facile dire a vuoto Wong. K9 per José Bermudez, che arriva a 100 lanci direi in questo momento, almeno dal quello che risulta dal sito della FIPS. 100 lanci, di cui 68 nell'area dello strike per il nostro José Bermudez, che probabilmente non so se inizierà l'ottava ripresa, ottava ripresa che San Marino inizierà con la parte altissima del line-up. 1-2-3. Tanto andiamo a vedere quali sono i cambi, perché qualche cambio c'è stato sicuro. Andiamo a vedere se riusciamo a darvi la nuova posizione di Wong, che non è terza base, almeno non sembra, no, arriva adesso, eccolo qua, terza base, ma è Wong. Io ovviamente chiedo scusa a chi mi sta ascoltando da casa in questo momento, ma adesso stiamo cercando di capire. Sì, è Wong, quindi Wong, uomo su uomo, terza su terza, Wong in terza, Wong quindi diventa 5 primo sostanzialmente. Quindi Wong al posto di Di Fabio. E quindi poco altro cambia, sempre con direi Artizio sul monte. Sì, mi pare sempre lui, così a naso. Sì, sempre 59, sempre Artizio. Artizio che andrà ad affrontare, perdonatemi, la parte bassa del lineup, partendo da Gilberto Borghi, proseguendo con Lorenzo, proseguendo con Lorenzo Boletta e Ernesto Liberatore, dicevamo, ma come detto il turno da lead off di Gilberto Borghi, al quale chiediamo di andare in base. Dai Gil, parte basso settimo, 4-1 Fortitudo. Artizio parte con un ball alto ed esterno. Dice no Artizio e lancio di Lino, e adesso invece gira Borghi questa palla che non è semplice, non è semplice, cade Texas davanti a Guevara da parte di Borghi. Singolo al centro, ci hanno provato sia Marlin che Guevara, ma la pallina cade. Bene, mettiamo il off dell'inning in base, questo è importante. Vediamo cosa viene chiesto a Dobbo. Il mio già lo sapete come la vedo io. Scolastico tutta la vita, ma a Dobbo chiedo il bunt. Vero è che il bunt a Dobbo probabilmente porterebbe a un intenzionale liberatore, poi eventualmente Suarez. E infatti mostra il bunt Dobbo, non per aria. Lino si prende anche gioco di Dobbo, fa l'out con la mano senza guantone. FF2 Dobbo. Peccato, rovina la sua partita dopo questo brutto bunt. Chiaro, cioè, buona partita fin qui, brutto turno di Dobbo che mostra il bunt, ma pallina col bunt deve andare per terra, Gastoli, è quello, il bunt è quello. Uno fuori, sempre Borghi in prima nel box liberatore. Che sparecchia le basi, poi va a dare un copino doboletto così, tanto perché gli fa vedere che non si fa, lui l'ha fatto ieri, a casa interno Artizio, su liberatore, primo ball. Adesso ancora segnali da parte di Infante per Gilberto Borghi, comunque non si stacca dal sacchetto di prima, non prova neanche a prendersi un paio di metri, perché esce adesso, prende un metro, due, poco più. Forza Ernesto, parte per la seconda, Borghi, ma ce n'è per un doppio gioco difensivo. Sì, è arrivato. Peccato, era partito bene Borghi, questa richiesta di batti e corri evidentemente non è andata a buon fine, perché Angulo ha assorbito sostanzialmente a mezzo metro dal cuscino di seconda, ha pestato il cuscino per l'out 4 senza assistenza di Borghi e poi l'assistenza 4-3 di liberatore, assistenza a Renzo Martini per la chiusura della ripresa. Peccato, moriamo, era partita bene questa ripresa, invece rapidi tre out per Artizio e niente da fare, quindi ancora due riprese difensive per Bologna, ancora tre punti da difendere per la squadra allenata da Fabio Betto per impattare questa serie. Intanto a Macerata, altro punto segnato alla terza ripresa da Macerata, 3-0 il nuovo punteggio, sono 6 valide Macerata, 0 con 2 errori per Parma fin qui. E ancora Morresi nel box nella parte bassa del quarto con uomo in prima e 0 eliminati. C'è sempre invece José Bermúdez sul monte, almeno lui a partire in quest'ottava ripresa, ma prima di tutto un po' di pausa con i nostri amici sponsor.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante e pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante e pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unica, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Inizio ottavo, c'è già Marlin nel box. ha incassato due ball da parte del nostro José Bermúdez, due ball e zero strike sull'interbase di Airo Ramos. Bermúdez che, come detto, con questi due lanci è arrivato a quota 102, ci sta che possa essere un po' stanco. Altro ball da parte di Bermúdez, 3-0 il conto. Adesso prova ad incitarlo il pubblico del Gianni Falchi, a dargli coraggio, a dargli forza a casa Bermúdez. Stavolta c'è lo strike, 3-1, bravo, bravo José. Adesso è comunque un buon conto per Gideon Marlin. Base ball a Marlin ed è la base ball numero, chi è? Cioè non ha, è la prima base ball concessa da Bermúdez. Intanto ringrazio Fabio che mi scrive che sul Monte di San Marino c'è Leal, non c'era Artizu. A me sembrava di aver letto 59, ragazzi. Leal, che numero c'ha Leal? Leal che ieri ha lanciato una trentina di lanci, quindi ci sta che possa essere andato su. 53? Vabbè, ringrazio Fabione per la... mi scuso per la svista, chiaramente. Intanto perde la pallina sul lancio di Bermúdez, liberatore, tanto che raggiunge la seconda Marlin. Qui direi è in seconda su palla mancata, mi sbilancio io. Andiamo quindi ad aggiornare anche a sto punto il mio discorso con questo aggiornamento di Fabio, che ringrazio ancora una volta. Ovviamente Artizu ha lanciato una ripresa e Leal quindi ha lanciato la settima. Leal numero 53, mi pareva fosse ancora 59, ma ve l'ho detto che non ci vedo più, ragazzi, c'è niente da fare. Un buono strike intanto su Ortwin Piternella, con Marlin che ha raggiunto la seconda, tornando un attimo in diretta e raccapezzandoci di tutto. Grazie ancora Fabione. Un ball e uno strike sull'esterno sinistro di San Marino, che ha l'uomo in posizione punto con zero eliminati a casa. Strike, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo José, bravo José. Un ball, due strike su Piternella. Questo è un inning fondamentale per la Fortitudo, la parte altissima del lineup di San Marino, che abbiamo detto ha un lineup profondissimo e potentissimo fino al settimo, ottavo uomo del lineup. Però la parte alta, sappiamo, soprattutto questi tre Susanelli qui, Piternella, Rifaela e Lino, fanno paura. Un'occhiata in seconda da parte di Bermúdez, che poi va a casa. A vuoto Piternella. A vuoto Piternella per il K10. A vuoto Piternella per il K10. Adesso sale liberatore a conversare con Bermúdez. Stanno cercando di capire il da farsi, se dare l'intenzionale a Rifaela e giocarsi Lino, con Rifaela che sappiamo non è un grandissimo corridore, o se giocarsi direttamente a Rifaela. Rifaela 0 su 2 con un colpito, Lino 1 su 3, di fatto poco cambia. Ma come detto, sono due master potentissime. Rifaela la sera scorsa l'ha messa fuori alla prima ripresa con Veliz, quindi comunque sia non basiamoci su quello che è lo score attuale di questa partita, perché è un giro di master. Adesso Rifaela si prende tutto il tempo del mondo, chiede tempo, esce dal box, glielo concede Zannoni. Ci siamo arrivati quasi alle 2 ore e mezzo di gioco. Ancora richiesta di tempo questa volta di Bermúdez, che scende dal monte anche disturbato dalla presenza di Marlin in seconda, chiaramente. Forza José, ancora un'occhiata in seconda, a casa José, filo esterno non trovato, c'è solo il ball numero uno. Si scalda il pubblico, un ball zero strike su Rafaela, parte alta ottavo, Fortitudo avanti 4-1, in fissa Bermudez. A casa, tocca Rafaela in foul, bene così, bene così, 1-1. Un buono strike e un eliminato da José. È evidentemente cotto Bermudez. Si vede anche dal tempo che ci mette tra pensare tra un lancio e l'altro. D'altronde ha superato i 100 da quel po'. A casa, cerca ancora il filo esterno e ancora ball, 2-1. Zannoni non le chiama più quelle palline, più o meno circa. Si asciuga il sudore Bermudez. Segnali da parte di Liberatore mentre Marlin prende ancora quel paio di metri sul sacchetto di seconda. C'è finta da parte, questa ancora strike, ancora ball chiamata a Zannoni, non gli piace quel filo, ha iniziato a non piacergli, non gli è dispiaciuto tutta la partita e adesso tre ball e uno strike. Vero è che è una sorta di base ball intenzionale mascherata, però vediamo se riusciamo a far giocare la difesa. Dai José, un'occhiata in seconda, a casa Bermudez, ancora alza in foul Rafaela, si fa sotto Ernesto, si fa sotto Ernesto e Palaut FF2. Ernesto out fondamentale dietro il piatto, due fuori, nel box arriva Gabriellino, due eliminati, sempre Marlin in seconda, mentre è iniziato ormai da un po' il riscaldamento peso nel bullpen Fortitudo, ma prosegue la partita di Bermudez. È lì, affronta anche Lino. Forza José. Marlin in seconda, prende due o tre metri, tanto non c'è copertura. Adesso tocca in foul, non giocabile da Celli. Lino che va subito aggressivo su Bermudez, è chiaro che adesso lo vedono. Bermudez non è più dominante come inizio partita, ma insomma ne ha ben donde, credo che possiate capirlo anche voi da casa. Quello che conta è che per ora Lino non è ancora riuscito a mettere palla in gioco, questo è importante. Uno strike, zero ball. Dai José. Ancora un'occhiata in seconda, non c'è copertura di Newton, va a casa, questo lo chiamiamo? Non lo chiamiamo, Salazar, sì, Salazar si è svegliato adesso, l'hanno svegliato quelli del pubblico, ha chiamato Salvo, va bene, un ball e uno strike su Lino, fa niente, è un lancio in più. Vedila così. Tanto Marlin ancora prende quei 3-4 metri, ma si prende anche la briga di chiedere tempo Lino. Ancora una volta, questo tutto sommato può essere una buona cosa per Bermudez, che ha tempo qualche secondo in più per riposare il braccio, ma è anche vero che ti stacca la concentrazione. Dai José, due fuori, uomo in seconda, a casa, toccalino in foul, secondo strike, bene così, 1-2 Bermudez su Lino. Si alza il grido al Falchi. Dai José. Segnale accettato adesso da parte di Bermudez a liberatore. A casa José, toccalino, ce n'è per l'out 5-3, bravissimo Agretti, out 5-3, che chiude anche l'ottavo attacco di San Marino, con una valida, anzi una base e un uomo rimasto in base, ma 0 punti, 3 punti da difendere, 3 out da fare, per pareggiare la serie e andare a gara 5 e riportare la serie eventualmente a gara 6 a San Marino. Domani tutti al Falchi, vi voglio tutti qui, anche chi sta ascoltando, anche chi è al mare, tornate, poi ripartite, cosa ve ne frega, andate giù domenica eventualmente, che c'è ancora una settimana da far di ferie, fate i bravi. 4-1 Bologna, parte bassa ottavo che sta per iniziare, c'è ancora Leal, non mi freghi mica sto giro, c'è ancora Werner Leal sul monte, andrà ad affrontare Suarez e poi Agretti e Vaglio ed eventualmente speriamo anche Sherwin Newton, che questa sera viaggia a 0 su 3 con una base, non è assolutamente la media scolastica di Newton questa. Tanto Leal si è scaldato con il catcher di riserva, è arrivato adesso Lino, al quale Leal chiaramente farà l'ultimo lancio prima della ripresa delle ostilità con Pablo Suarez pronto ad entrare nel box. 4-0 intanto Macerata, che ha segnato un altro punto alla quarta ripresa, ormai ha segnato un punto a tutte le riprese Macerata. 4-0 Macerata. E Suarez che entra nel box in questo momento. Leal, l'abbiamo detto, aveva una trentina di lanci di ieri e ne ha fatti un'altra decina, 10-12. Nella ripresa precedente, quindi c'ha già un consistente numero di lanci, parte con uno strike, Leal si lamenta il pubblico. Zannoni ha iniziato a chiamare un po' alla rinfusa, bisogna dire, un po' tirando i dadi, però va bene. Suarez, Leal, scusate, Sis. Tocca Suarez su Wong, che assiste a Renzo Martini, c'è l'out 5-3, primo eliminato Suarez, che questa sera chiude, credo, spero, la sua partita offensiva con un 1 su 4, un punto segnato. E adesso Agretti, dai Pippo, primo lancio di Leal è un ball che non riesce neanche ad essere fermato da Lino, da quanto era scontrolato, un ball zero strike, dai Pippo, a casa Leal, tocca Agretti, alza una volata a sinistra, si fa sotto Piternella con qualche brivido, ma fa l'out F7 Agretti è il secondo eliminato. Nel box arriva Alessandro Vaglio. Forza Ale, allungare un po' questa ripresa. per allungare un po' questa ripresa. Leal va a casa con il primo lancio su vaglio, esterno ball numero 1. Un ball 0 strike su Ale. 4-1 il punteggio al Falchi, stiamo giocando la parte bassa dell'ottava ripresa. In foul vaglio per il primo strike. Un ball 1 strike su Alessandro Vaglio, adesso addirittura colpito Zannoni dalla sprizzata di Vaglio, che ha colpito anche il caschetto di Lino, insomma è stato un po' un rimpallo sfortunato per Zannoni. Sono avvicinati sia Betto che anche il fisioterapista di San Marino, oltre ovviamente a Salazar e Machiavelli, ad assicurarsi delle condizioni di Zannoni. La botta l'ha presa Zannoni, sembra aver preso la botta proprio all'altezza del costato, un dolore abbastanza importante, però sembra tutto a posto, non c'è bisogno del ghiaccio spray. Ancora però qualche secondo per Zannoni per riprendere questa partita, non sembra essersi ristabilito del tutto. Zannoni a colloquio intanto con Salazar e Machiavelli per capire se riuscirà a proseguire la partita, parrebbe di sì. La botta però l'ha presa, continua a tenersi il costato Zannoni. Un ball e uno strike su Vaglio, partita che può riprendere però. Ci siamo, ci sono due eliminati e basi scariche. Dai Ale, andiamo in base, poi vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di positivo. A casa Leal, alto, secondo ball, bene, bene, bene. Due ball, uno strike. Due ball, uno strike su Alessandro Vaglio. E adesso i segnali di Lino per Leal, che va a casa. A vuoto Vaglio, ancora in foul ball, è ancora colpito Zannoni. Ormai... Però due legni da Vaglio, che la metà basso, due sprizzate di Vaglio e tutte e due nel petto di Zannoni. Partita che sembra infinita, sembra non voler finire. Ale chiaramente si è scusato subito per l'ennesima sprizzata in faul addosso all'arbitro capo, ma insomma non è neanche colpa sua, voglio dire. Faubol identici di Vaglio, due volte colpito Zannoni, che continua a tenersi quel costato. Ricordiamoci che domani sera, a meno di sorprese, dovrebbero essere sempre questi tre arbitri ad arbitrare, quindi teoricamente Zannoni sarà sulle basi domani, e gli auguriamo chiaramente di stare bene. Non sarà complicato come arbitrare dietro al piatto, però insomma le devi fare altre tre ore su un campo da baseball. A casa tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio, doppio in piedi di Vaglio nel buco tra Wong e il terza base. Benissimo Vaglio, doppio in piedi per lui, gran contatto di Ale, doppio a sinistra, ingiocabile per Wong che ci prova in tuffo. La pallina rimbalza mezzo metro prima della riga di foul di terza. Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Sherwin porta a casa Vaglio. Porta a casa Vaglio Sherwin. Le ali in fissa, entra Sherwin Newton nel box. Un'occhiata in seconda da parte di Leal, che poi va a casa. Basso, ball numero 1. Non si gioca l'intenzionale questa volta San Marino. Vero è che dopo Acelli, che oggi viaggia 2 su 4. Leal va a casa con il secondo lancio su Newton. Altro ball alto ed esterno. 2-0. ritorna a pestare il cuscino di seconda e poi riprende quei 2 o 3 metri a casa Leal, ancora basso, terzo ball, 3-1, 3-0, scusate, 3-0, questa è un'intenzionale mancata, questa è molto molto mascherata a parte di Leal, fin qui non ha tirato una pallina che sia una decente a Newton, ma come è giusto che sia, quindi eventualmente prova a giocarci Celli. A casa Leal, alto, 4 ball in stecca di Leal ed è

0: a casa Leal, tocca a Celli, chissà, passa la palla, gira Vaglio per casa, e c'è il punto del 5-1, ci ha provato Angulo ma non c'è riuscito, 3 su 5 di Celli, siamo 5-1, singola a destra di Federico Celli, on fire Celli questa sera, porta a casa il punto del 5-1 e porta in terza Sherwin Newton. Corridori agli angoli, sempre due out, 4 punti di vantaggio da amministrare almeno per Bologna nella nona ripresa che inizierà tra poco. Ma prima c'è ancora valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando Sherwin Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F, decima valida di serata per la Fortitudo, 6-1, valido a destra anche per Samuele Gamberini che non aveva ancora battuto valido. Valido a destra per Gamberini, 6-1. E anche in questo caso il buon Celli raggiunge la terza per non farci mancare niente, quindi sempre corridori agli angoli. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai accademia, entra il punto anche di Celli, il punto del 7-1 di Celli che porta la firma di Gilberto Borghi. Sulla giocata ovviamente Gamberini raggiunge la seconda, quindi prima e seconda occupate, sempre due out. Nel box arriva il turno del capitano, a casa Leal che non ne ha più, il capitano alza una volata al centro, si fa sotto Marlin che presumibilmente fa l'out, così arriva l'out F8 che chiude questa emorragia di valide e di punti di Bologna, anzi di San Marino, a favore di Bologna, 7-1 Fortitudo, 6 punti da difendere nella nona ripresa per portarci sul 2-2 nella serie e arrivare a domani nella partita dell'italiano e provare eventualmente lo sgambetto, il sorpasso per poi tornare in terra romagnola eventualmente e fare qualcosa di straordinario, perché ricordiamolo, la Fortitudo sta giocando con un cuore veramente enorme e tanti infortuni, tanta gente acciaccata, è un roster ridotto veramente ai minimi termini. Intanto vi annuncio che direi che è finita la partita da parte di... No, invece no, c'è ancora incredibilmente José Bermúdez sul monte, c'è ancora José Bermúdez sul monte che andrà ad affrontare Renzo Martini, Oscar Angulo e Jorian Guevara, ma prima un po' di pubblicità, poi la nona ripresa tutta ad un fiato.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: No, sono tristissimo a fare l'intervista di Sara. Va bene, dai. Ok, ciao.
0: Di nuovo in diretta, intanto eravamo collegati con il padrone di casa, Simone Barbuti, che chiedeva le interviste, io sapete che non sono in grado di farle, però le proviamo, ci proviamo, andiamo a prendere il manager sicuramente fine partita, tanto tornando in presa diretta, come detto, Renzo Martini nel box, un ball e uno strike su di lui, adesso batte Martini in ritardo, per fortuna in foul, bene così, questa era una battuta da due basi da parte, almeno anche se non tre, per Martini, la palla rimbalza però

0: zona di foul, rimbalza in zona di foul di un metro circa. E quindi un ball e due strike sul buon Renzo Martini, con ancora José Bermúdez sul monte. Commovente oggi Bermúdez, anche lui che partita sta facendo. Due ball, due strike, intanto palla alta ed esterna, non ne ha più il nostro José, al quale grazie anche al punteggio chiaramente Betto vuole provare a far chiudere la partita, se lo merita, se lo meriterebbe tutto. José che è arrivato alla bellezza di 122 lanci, ragazzi. Forza José a casa. Molto interno qui, terzo ball. Mi ero quasi visto il colpito di Martini, ma è solo terzo ball. Dai José, 3 ball, 2 strike, 7-1 il punteggio al Falchi. Tre ball, due strike, adesso chiede tempo Martini, perché chiaramente Bermúdez si prende tutto il tempo del mondo, ancora 7 secondi per poter eventualmente lanciare. Chiaramente gli viene resettato il cronometro, va Bermúdez col lancio definitivo, tocca in foul, Martini si fa sotto su Suárez e riesce a fare l'out Pablo Suárez. FF3, bene così. Ancora due out alla fine, Oscar Angulo nel box, migliore della formazione sammarinese questa sera, insieme a Guevara che sarà il prossimo a entrare nel box. Uno fuori e Basiscari, che 6 punti da difendere. Infila lo strike Bermúdez, strike 1 su Angulo. San Marino che chiaramente in questo momento è, secondo me, più proiettata a gara 5 di domani sera che non a queste ultime due eliminazioni. Adesso chiede tempo Angulo, ma non glielo concede Zannoni, e arriva lo strike numero 2. Si arrabbia Angulo si arrabbia anche Scalone in terzo, Zannoni gli dice: oh, tranquilli ragazzi, era già in fase di caricamento Bermúdez, non posso dire alt. 0-2 il conto, intanto si infiamma il pubblico a casa José, nella polvere, nel mondo, non ci riesce il liberatore a fermare questa pallina, però lo incita, gli dice di andare avanti, forza e coraggio. Un ball, due strike a casa Bermúdez, ball basso, 2-2 il conto. È stremato, non ne può più Bermúdez, ma Betto vuole risparmiare tutti i lanciatori per domani. Bermúdez chiaramente eventualmente lancerà gara 7, o comunque sia la sua pagnotta l'ha tirata su questa sera. Una partita incredibile di Bermúdez. A caso José sprizza in foul e difende il piatto Angulo, quindi ancora un lancio per Bermúdez. Ancora un lancio per José Bermúdez. Due ball, due strike su Angulo. Caricamento di Bermúdez. Tocca Angulo, ma alza una volata corta. Dice Newton: è mia. E fa l'out. F6. Secondo eliminato Angulo. Siamo a un out da chiudere questa partita e pareggiare la serie. Arriva Yorian Guevara nel box, 2 su 3 per lui questa sera. Due su 3 per Guevara questa sera, ma ci sono due auto e basi scariche, ma soprattutto 6 punti di vantaggio per la Fortitudo. 7-1 il punteggio al Falchi, a casa Bermudez, e c'è, colpisce subito la prima Guevara, ma si fa sotto Vaglio e fa l'out! Vaglio! F4, si chiude anche gara 4, la Fortitudo pareggia la serie dopo una super partita, anche aiutato dalla poca concretezza di San Marino nel box ieri sera. La Fortitudo questa sera con una partita dominante davvero, batte i campioni d'Italia e pareggia la serie, forza il rientro a Serravalle per almeno gara 6, e c'è ancora gara 5 tutta da giocare domani. Ovviamente tutti al Falchi domani sera per questa squadra che non molla niente nonostante i vari problemi, soprattutto a livello di infortuni. Chiaramente adesso io mi sto piano piano spostando verso quello che è il dugout della formazione allenata da manager Fabio Betto, che spero avrà voglia di dirci due robine, anche in virtù di quello insomma che abbiamo visto ieri sera, che lui non ha potuto raccontarci perché è squalificato. Vediamo. Adesso per il momento io do la linea in regia, chiedo comunque uno spot un po' lungo per poter arrivare a ridosso della squadra e poi insomma vediamo se qualcuno ha voglia di parlare dopo questa splendida vittoria.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
4: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
5: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
6: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
5: Ristorante Pizzeria Caruso.
6: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
5: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
7: I saldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva.
0: In diretta qui dal manto erboso del Gianni Falchi con Alessandro Vaglio. Ale, cos'è successo tra gara 2 e gara 3? Dacci una dritta subito, rapido, così.
12: Ah, siamo venuti a giocare a casa. Siamo venuti a giocare a casa nostra e dai, il pubblico è stato fantastico. Noi ci siamo guardati un po' negli occhi queste due partite. e ci siamo detti che potevamo fare meglio di come stavamo facendo. E abbiamo messo l'attitudine giusta, siamo venuti con le giuste motivazioni e ci siamo portati a casa due grandi partite.
0: Ieri anche aiutati da loro che sulle basi hanno fatto un po' di casino, oggi veramente li abbiamo, non dico ammazzati, ma quasi.
12: Siamo stati superiori oggi, ieri la partita è stata un po' più tirata, noi non abbiamo sfruttato appieno insomma tutte le opportunità che abbiamo costruito, tanti uomini lasciati in base, però già a gara 2 già avevamo avuto un'ottima reazione a casa loro, per un soffio non siamo andati avanti e magari a portare a casa la partita, quindi bene così, le partite di playoff si vincono sui dettagli. A volte sono partite come oggi dove le mazze colpiscono bene, i lanciatori lanciano bene, e bene, un'ottima serata.
0: Dai, da ex capitano due parole anche se non è il tuo ruolo, su José Bermúdez, cioè la partita di stasera è qualcosa di incredibile, commovente, oggi ha fatto una partita incredibile, c'è più di 130 lanci, 10 K, veramente dominante sul mondo.
12: Bermúdez è stato statuario e la sua miglior partita da quando lo vedo lanciare, anche se quest'anno è tornato che ha lavorato parecchio, ha messo su esperienza, ha messo su un fisico migliore, i risultati si vedono, è una fortuna averlo, speriamo che rimanga con noi per tanto tempo.
0: Sì, assolutamente, grazie Ale, ti lascio andare a fare la doccia.
12: Buona serata, ciao a tutti.
0: E siamo invece qua col manager Fabio. Ieri ti avrebbe potuto intervistare il nostro Fabio Stratieri, che è molto più bravo di me a fare le interviste, però eri squalificato, oggi ti tocca.
13: Sì, ero squalificato, vabbè, cosa ti devo dire?
0: Dimmi cosa.
13: Fabio è molto più bravo di te, ma te fammi una domanda, dai.
0: Hai ragione, perché io non sono capace. Quindi, no, adesso, scherzi a parte, oggi partita dominata da un alieno sul monte e anche una squadra che ha saputo concretizzare tutto quello che ha avuto nel box di battuta, o quasi.
13: Assolutamente, quando vinci una partita 7-1 contro San Marino, contro una squadra del genere, vuol dire che tutto è andato per il verso giusto, partendo dall'attitudine, cosa che invece ci è mancata nella prima gara, una gara e mezza. Già da metà della seconda gara a San Marino si è visto qualcosa, un po' di più concentrazione, ma soprattutto un po' di più poter credere che possiamo fare qualcosa. Questo è quello, anche rispondo alla domanda che mi hai fatto prima fuori onda, cos'è cambiato? È cambiato che possiamo sognare e lo possiamo fare. È una stagione così e la prendiamo per come viene.
0: La squadra nel box ha aiutato José sul monte perché gli ha regalato tanti punti di vantaggio da difendere, ma ha aiutato anche te perché insomma hai potuto risparmiare anche qualche lanciatore che loro secondo me non sono riusciti a risparmiare.
13: Sai, adesso andiamo comunque con la serie, noi la vediamo, adesso è lunga comunque, perché comunque almeno a gara 6 ci arriviamo, dunque dobbiamo stare attenti un po' a tutte queste cose qua. Bermúdez forse non lo rivedremo, forse lo vedremo in gara 7, lui è abituato comunque a fare delle prestazioni anche abbastanza lunghe, tutto l'anno l'abbiamo risparmiato. Non l'avrei mai tirato giù, cioè lui proprio se l'è voluta prendere e ha fatto questo. La squadra molto bene, molto bene. Sono contento per Dobbo che è tornato a dare il suo contributo, che stava era in un periodo nero, forse il peggiore della sua carriera. E sono contento per Federico, Vaglio, Suarez, benissimo.
0: Eh sì, anche noi l'abbiamo detto inizio partita, anche il Cino insomma è andato su anche perché insomma, è dovuto partire la Ise, quindi qualcuno si doveva mettere in campo, cioè non si poteva giocare in otto, e quindi però il suo lo ha fatto alla grande sia nel box che anche a livello difensivo, insomma in prima non dico una certezza, però buone vibes.
13: Vibes sono buonissime, sì, le vibes sono buonissime. Pablo, non ci dimentichiamo comunque che ha vinto un campionato europeo under 18 da prima base, non è stato inventato in questo ruolo. Lui ci mette tanto del suo, lui è questo giocatore, è un giocatore forse anche più maturo della sua età e si è fatto trovare pronto ed è per me un piacere vedere ragazzi giovani che possono giocare a questi livelli.
0: Grazie di tutto Fabio, ci vediamo domani sera per gara 5. Civit.
13: Certo.
0: Me lo dai facile.
13: Sì.
0: Civit contro Palumbo, presumibilmente dal Falchi è veramente tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questa fase di interviste. Grazie a tutti e per il momento una buona serata e ci risentiamo domani poco prima delle 20 per gara 5, partita dell'italiano, 2-2 la serie, quindi è tutta da giocare ragazzi. Un abbraccione, grazie a Barbutin Regia e buonanotte a tutti.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nel box arriva Alessandro Vaglio. Forza Ale, allungare un po' questa ripresa. Per allungare un po' questa ripresa. Nel box arriva Alessandro Vaglio. Forza Ale, allungare un po' questa ripresa. Per allungare un po' questa ripresa. Leal va a casa con il primo lancio su Vaglio, esterno ball numero 1. Un ball 0 strike su Ale. 4-1 il punteggio al Falchi, stiamo giocando la parte bassa dell'ottava ripresa. In foul Vaglio per il primo strike. Un ball 1 strike su Alessandro Vaglio, adesso addirittura ha colpito Zanoni dalla sprizzata di Vaglio che ha colpito anche il caschetto di Lino, insomma è stato un po' un rimpallo sfortunato per Zanoni. Sono avvicinati sia Betto che anche il fisioterapista di San Marino, oltre ovviamente a Salazar e Machiavelli, ad assicurarsi delle condizioni di Zannoni. La botta l'ha presa Zannoni, sembra aver preso la botta proprio all'altezza del costato, un dolore abbastanza importante, però sembra tutto a posto, non c'è bisogno del ghiaccio spray. Ancora però qualche secondo per Zannoni per riprendere questa partita, non sembra essersi ristabilito del tutto. Zannoni a colloquio intanto con Salazar e Machiavelli per capire se riuscirà a proseguire la partita, parrebbe di sì. La botta però l'ha presa, continua a tenersi il costato Zannoni. Un ball e uno strike su Vaglio, partita che può riprendere però. Ci siamo, ci sono due eliminati a basi scariche. Dai Ale, andiamo in base, poi vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di positivo. A casa Leal, alto, secondo ball, bene. Due ball, uno strike. Due ball, uno strike su Alessandro Vaglio. E adesso i segnali di Lino per Leal, che va a casa. A vuoto Vaglio, ancora in foul ball, è ancora colpito Zannoni. Ormai proprio due legni da Vaglio, che la metà basso, due sprizzate di Vaglio e tutte e due nel petto di Zannoni. Partita che sembra infinita, sembra non voler finire. Ale chiaramente si è scusato subito per l'ennesima sprizzata in foul addosso all'arbitro capo, ma insomma non è neanche colpa sua, voglio dire. due fauboli identici di Vaglio, due volte colpito Zannoni, che continua a tenersi quel costato. Ricordiamoci che domani sera, a meno di sorprese, dovrebbero essere sempre questi tre arbitri ad arbitrare, quindi teoricamente Zannoni sarà sulle basi domani, e gli auguriamo chiaramente di stare bene. Non sarà complicato come arbitrare dietro il piatto, però insomma le devi fare altre tre ore su un campo da baseball. A casa tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio, doppio in piedi di Vaglio nel buco tra Wong e il terza base, benissimo Vaglio, doppio in piedi per lui, gran contatto di Ale, doppio a sinistra, ingiocabile per Wong che ci prova in tuffo, la pallina rimbalza mezzo metro prima della riga di foul di terza, mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita. Dai Fede, 4-1 il punteggio al Falchi, parte bassa ottavo, 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì, a un passo dal pareggiare la serie. A casa Leal, a vuoto Celli, che prova ancora a fermare lo swing ma non ce la fa. Uno strike su Celli, sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa e c'è il punto del 5-1, punto del 5-1, ci ha provato Angulo ma non c'è riuscito, 3 su 5 di Celli, siamo 5-1, singolo a destra di Federico Celli, on fire Celli questa sera, porta a casa il punto del 5-1 e porta in terza Sherwin Newton. Corridori agli angoli, sempre due out, 4 punti di vantaggio da amministrare almeno per Bologna nella nona ripresa che inizierà tra poco. Ma prima c'è ancora valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando Sherwin Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura per la nostra F, decima valida di serata per la Fortitudo, 6-1, valido a destra anche per Samuele Gamberini che non aveva ancora battuto valido, valido a destra per Gamberini, 6-1. E anche in questo caso il buon Celli raggiunge la terza per non farci mancare niente, quindi sempre corridori agli angoli. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai accademia, entra il punto anche di Celli, il punto del 7-1 di Celli che porta la firma di Gilberto Borghi. 7-1 il punteggio al Falchi, a casa Bermudez, e c'è, colpisce subito la prima che vara, ma si fa sotto Vaglio e fa l'out Vaglio, F4, si chiude anche gara 4, la Fortitudo pareggia la serie dopo una super partita, anche aiutato dalla poca concretezza di San Marino nel box ieri sera. La Fortitudo questa sera con una partita dominante davvero, batte i campioni d'Italia e pareggia la serie, forza il rientro a Serravalle per almeno gara 6, e c'è ancora gara 5 tutta da giocare domani.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nel box arriva Alessandro Vaglio. Forza Ale, allungare un po' questa ripresa. Leal va a casa con il primo lancio su Vaglio, esterno ball numero 1. un ball zero strike su Ale, 4-1 il punteggio al Falchi, stiamo giocando la parte bassa dell'ottava ripresa, in foul Vaglio per il primo strike. Un ball, uno strike su Alessandro Vaglio, adesso addirittura colpito Zannoni dalla sprizzata di Vaglio, che ha colpito anche il caschetto di Lino, insomma è stato un po' un rimpallo sfortunato per Zannoni. Sono avvicinati sia Betto che anche il fisioterapista di San Marino, oltre ovviamente a Salazar e Machiavelli, ad assicurarsi delle condizioni di Zannoni. La botta l'ha presa Zannoni, sembra aver preso la botta proprio all'altezza del costato, il dolore è abbastanza importante, però sembra tutto a posto, non c'è bisogno del ghiaccio spray. Ancora però qualche secondo per Zannoni per riprendere questa partita, non sembra essersi ristabilito del tutto. Zannoni a colloquio intanto con Salazar e Machiavelli per capire se riuscirà a proseguire la partita, parrebbe di sì. La botta però l'ha presa, continua a tenersi il costato Zannoni. Un ball e uno strike su Vaglio, partita che può riprendere però. Ci siamo, ci sono due eliminati e basi scariche. Dai Ale, andiamo in base, poi vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di positivo. A casa Leal, alto, secondo ball, bene, bene, bene. Due ball, uno strike. Due ball, uno strike su Alessandro Vaglio. E adesso i segnali di Lino per Leal, che va a casa. A vuoto Vaglio, ancora in foul ball, è ancora colpito Zannoni. Ormai... Però due legni da Vaglio, che da metà basso, due sprizzate di Vaglio e tutte e due nel petto di Zannoni. Partita che sembra infinita, sembra non voler finire. Ale chiaramente si è scusato subito per l'ennesima sprizzata in faula addosso all'arbitro capo, ma insomma non è neanche colpa sua, voglio dire. Faubol identici di Vaglio, due volte colpito Zannoni, che continua a tenersi quel costato. Ricordiamoci che domani sera, a meno di sorprese, dovrebbero essere sempre questi tre arbitri ad arbitrare, quindi teoricamente Zannoni sarà sulle basi domani, e gli auguriamo chiaramente di stare bene. Non sarà complicato come arbitrare dietro al piatto, però insomma le devi fare altre tre ore su un campo da baseball. A casa tocca Vaglio, bella infilata di Vaglio, doppio in piedi di Vaglio nel buco tra Wong e il terza base. Benissimo Vaglio, doppio in piedi per lui, gran contatto di Ale, doppio a sinistra, ingiocabile per Wong che ci prova in tuffo. La pallina rimbalza mezzo metro prima della riga di foul di terza. Mettiamo l'uomo in posizione punto e adesso Celli per provare a chiudere la partita. Dai Fede, 4-1 il punteggio al Falchi, parte bassa ottavo, 2-1 nella serie per San Marino, ma la Fortitudo è lì a un passo dal pareggiare la serie. A casa Leal, a vuoto Celli, che prova ancora a fermare lo swing ma non ce la fa. Uno strike su Celli, sempre Vaglio in seconda e Newton in prima. A casa Leal, tocca Celli, chissà, passa la palla passa, gira Vaglio per casa e c'è il punto del 5-1, ci ha provato Angulo ma non ci è riuscito. 3 su 5 di Celli, 3 su 5 di Celli, siamo 5-1. 5-1. Singolo a destra di Federico Celli, on fire questa sera. On fire Celli questa sera. Porta a casa il punto del 5-1 e porta in terza Sherwin Newton. Corridori agli angoli, sempre due out, 4 punti di vantaggio da amministrare, almeno per Bologna, nella nona ripresa che inizierà tra poco. Ma prima c'è ancora valida di Gamberini, 6-1, arriva trotterellando Sherwin Newton, 6-1, questa deve essere la valida di chiusura. Decima valida di serata per la Fortitudo, 6-1, valido a destra anche per Samuele Gamberini, che non aveva ancora battuto valido. Valido a destra per Gamberini, 6-1. E anche in questo caso il buon Celli raggiunge la terza per non farci mancare niente, quindi sempre corridori agli angoli. Nel box c'è Borghi che prova, vediamo se arriva, no, tutti salvi, Angulo non ce la fa, altro singolo interno, singolo al 4, ormai accademia, entra il punto anche di Celli, il punto del 7-1 di Celli che porta la firma di Gilberto Borghi, 7-1 il punteggio al Falchi, a casa Bermudez, e colpisce subito la prima che vara, ma si fa sotto Vaglio e fa l'out Vaglio, F4, si chiude anche gara 4, la Fortitudo pareggia la serie dopo una super partita, anche aiutato dalla poca concretezza di San Marino nel box ieri sera. La Fortitudo questa sera con una partita dominante davvero, batte i campioni d'Italia e pareggia la serie, forza il rientro a Serravalle per almeno gara 6, e c'è ancora gara 5 tutta da giocare domani.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Adesso io mi sto piano piano spostando verso quello che è il dugout della formazione allenata da manager Fabio Betto, che spero avrà voglia di dirci due robine, anche in virtù di quello, insomma, che abbiamo visto ieri sera, che lui non ha potuto raccontarci perché è squalificato. Vediamo. Adesso per il momento io do la linea in regia, chiedo comunque uno spot un po' lungo per poter arrivare a ridosso della squadra e poi, insomma, vediamo se qualcuno ha voglia di parlare dopo questa splendida vittoria. Di nuovo in diretta qui dal manto erboso del Gianni Falchi con Alessandro Vaglio. Ale, cos'è successo tra gara 2 e gara 3? Dacci una dritta subito, rapido, così.
12: Ah, siamo venuti a giocare a casa. Siamo venuti a giocare a casa nostra e dai, il pubblico è stato fantastico. Noi ci siamo guardati un po' negli occhi queste due partite e ci siamo detti che potevamo fare meglio di come stavamo facendo. E abbiamo messo l'attitudine giusta, siamo venuti con le giuste motivazioni e ci siamo portati a casa due grandi partite.
0: Sì, ieri anche aiutati da loro che sulle basi hanno fatto un po' di casino, oggi veramente li abbiamo, non dico ammazzati, ma quasi.
12: Siamo stati superiori oggi, ieri la partita è stata un po' più tirata, noi non abbiamo sfruttato appieno, insomma, tutte le opportunità che abbiamo costruito, tanti uomini lasciati in base, però già gara 2 già avevamo avuto un'ottima reazione a casa loro, per un soffio non siamo andati avanti e magari a portarci a casa la partita, quindi bene così, le partite dei playoff si vincono sui dettagli. A volte ci sono partite come oggi dove le mazze colpiscono bene, i lanciatori lanciano bene, e bene, un'ottima serata.
0: Dai, da ex capitano due parole, anche se non è il tuo ruolo, su José Bermúdez. Cioè, la partita di stasera è qualcosa di incredibile, commovente. Oggi ha fatto una partita incredibile, cioè, più di 130 lanci, 10K, veramente dominante sul mondo.
12: Bermúdez è stato statuario e la sua miglior partita da quando lo vedo lanciare, anche se quest'anno è tornato che ha lavorato parecchio, ha messo su esperienza, ha messo su un fisico migliore, i risultati si vedono. È una fortuna averlo, speriamo che rimanga con noi per tanto tempo.
0: Eh sì, assolutamente. Grazie Ale, ti lascio andare a fare la doccia.
12: Ciao, buona serata. Ciao a tutti.
0: E siamo invece qua col manager. Fabio, ieri ti avrebbe potuto intervistare il nostro Fabio Stratieri, che è molto più bravo di me a fare le interviste, però eri squalificato, oggi ti tocca.
13: Sì, ero squalificato. Vabbè, cosa ti devo dire?
0: Dimmi cosa
13: Fabio è molto più bravo di te, ma te fammi una domanda, dai.
0: Hai ragione, perché io non sono capace. No, adesso, scherzi a parte, oggi partita dominata da un alieno sul monte e anche una squadra che ha saputo concretizzare tutto quello che ha avuto nel box di battuta, o quasi.
13: Assolutamente, quando vinci una partita 7-1 contro San Marino, contro una squadra del genere, vuol dire che tutto è andato per il verso giusto, partendo dall'attitudine, cosa che invece ci è mancata nella prima gara, una gara e mezza. Già da metà della seconda gara a San Marino si è visto qualcosa, un po' di più concentrazione, ma soprattutto un po' di più poter credere che possiamo fare qualcosa. Questo è quello, anche rispondo alla domanda che mi hai fatto prima fuori onda, cos'è cambiato? È cambiato che possiamo sognare e lo possiamo fare. È una stagione così e la prendiamo per come viene.
0: La squadra nel box ha aiutato José sul monte perché gli ha regalato tanti punti di vantaggio da difendere, ma ha aiutato anche te perché insomma hai potuto risparmiare anche qualche lanciatore che loro secondo me non sono riusciti a risparmiare.
13: Sai, adesso andiamo comunque con la serie, noi la vediamo, adesso è lunga comunque, perché comunque almeno a gara 6 ci arriviamo, dunque dobbiamo stare attenti un po' a tutte queste cose qua. Bermudez forse non lo rivedremo, forse lo vedremo in gara 7. Lui è abituato comunque a fare delle prestazioni anche abbastanza lunghe, tutto l'anno l'abbiamo risparmiato. Non l'avrei mai tirato giù, cioè lui proprio se l'è voluta prendere e ha fatto questo. La squadra molto bene, molto bene. Sono contento per Dobbo, che è tornato a dare il suo contributo, che stava era in un periodo nero, forse il peggiore della sua carriera. Sono contento per Federico, Vaglio, Suarez, benissimo.
0: Eh sì, anche noi l'abbiamo detto inizio partita, anche il Cino insomma è andato su anche perché insomma, è dovuto partire la Ise, quindi qualcuno si doveva mettere in campo, cioè non si poteva giocare in otto, e quindi però il suo lo ha fatto alla grande sia nel box che anche a livello difensivo, insomma in prima non dico una certezza, però buone vibes.
13: Vibes sono buonissime, sì, le vibes sono buonissime. Pablo, non ci dimentichiamo comunque che ha vinto un campionato europeo under 18 da prima base, non è stato inventato in questo ruolo. Lui ci mette tanto del suo, lui è questo giocatore, è un giocatore forse anche più maturo della sua età e si è fatto trovare pronto ed è per me un piacere vedere ragazzi giovani che possono giocare a questi livelli.
0: Grazie di tutto Fabio, ci vediamo domani sera per gara 5. Civit.
13: Certo,
0: me lo dai facile.
13: Sì.
0: Civit contro Palumbo, presumibilmente dal Falchi è veramente tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche in questa fase di interviste. Grazie a tutti e per il momento una buona serata e ci risentiamo domani poco prima delle 20 per gara 5, partita dell'italiano, 2-2 la serie, quindi è tutta da giocare ragazzi. Un abbraccione, grazie a Barbuti in regia e buonanotte a tutti.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte e un minuto.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Quest'estate
13: è un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
20: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
19: Annie.
20: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
21: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
22: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A, Anylive. Segui su Netturno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Costi.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui.
16: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: È l'una e 5 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909.
2: Dallo stadio Dall'Ara, buon pomeriggio da parte di Leonardo Bosello
3: e da parte di Filippo Cotti.
1: Lunedì alle 18.30, in diretta dallo stadio Renato Dall'Ara, Bologna-Lazio, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.